0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
1: Style Rock.

0: Mi hanno imitato così bene che a volte sento gente copiare i miei sbagli.
1: Jimi Hendrix.
2: Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale, una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Il rock degli anni 70 è sperimentazione, complessità. In questo periodo cresce e si sviluppa in modo impressionante. E sono molte le band e gli artisti che con le loro produzioni cambiano il volto alla musica. Rivivi tutto il meglio di questo incredibile decennio con Virgin Rock 70, la nostra web radio. Virgin Rock 70. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
3: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Rolling Stones. Guarda la video intervista esclusiva a Mick Jagger e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile limited edition del nuovo album Foreign Tongues. E ancora, Jack White. In palio il vinile del nuovo album Frozen Charlotte. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected. Virgin Classics 1973. Virgin Radio.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Morning Glory. Morning Glory.
2: Nel cuore del mattino, Alteria ti porta in un mondo fatto di infinite connessioni. Dal rock ai libri, dai concerti ai viaggi, notizie bizzarre e curiosità in uno scambio continuo con gli ascoltatori. Perché ogni momento condiviso può diventare una bella storia di rock and roll. Morning Glory con Alteria, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 11, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
1: Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Best Rock 500. The songs that made rock history.
3: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500, da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
4: Virgin Classics 1978.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Paul McCartney. A maggio l'ex Beatle ha pubblicato un nuovo album solista, The Boys of Dungeon Lane. But it was home to us. Un lavoro introspettivo in cui racconta ricordi mai condivisi prima. The world around us wasn't safe, the place was falling down. In un appuntamento unico con Alteria, lo ascoltiamo insieme a un esclusivo track by track dell'artista. The days we left behind. Best Rock speciale Paul McCartney, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Virgin Radio amplifica la sua proposta musicale con Virgin Rock 90. Una selezione musicale esclusiva con tutti gli artisti che hanno contraddistinto questo decennio di grande rinascita per il rock. Virgin Rock 90. Ascoltala su virginradio.it o scaricando la nostra app gratuita.

0: vita è troppo breve per avere idee deliranti su te stesso.
1: Gene Simmons, Virgin Radio, Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
2: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Placebo. Partecipa al contest. Potresti vincere il vinile di Recreated 30th Anniversary. E ancora Rolling Stones. Mick Jagger è il nostro nuovo rock ambassador. Guarda il video. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
4: VirginRadio.it. Stay connected.
5: Virgin Classics 1973.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: Corri da Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
3: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame.
5: Mac.
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
6: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
7: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
6: Ah, certo. Anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
7: Sì, sì. Come no?
8: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da €33,900 con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
0: Virgin Radio amplifica la sua proposta di rock con le web radio. Tanti canali tematici diversi, tra cui Virgin Rock Hits. Una programmazione interamente dedicata alle produzioni più interessanti del momento e alle novità della scena rock mondiale. Virgin Rock Hits. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
4: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
5: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Rolling Stones. Guarda la video intervista esclusiva a Mick Jagger e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile limited edition del nuovo album Foreign Tongues. E ancora, Jack White. In palio il vinile del nuovo album Frozen Charlotte. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected. Virgin Classics 1976.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
3: Virgin Radio.
2: Sono le 6.
4: It's 6 a.m.
5: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
6: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
7: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
8: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
9: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
10: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
11: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
12: Devi trovare il prezzo migliore?
10: Devi semplicemente andare su Deghi.it.
13: Devi scegliere, cliccare
12: e devi crederci, perché Deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
11: Devi provare.
12: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
14: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
15: Ho fatto la scelta giusta.
14: Cioè?
15: Faccio pubblicità in TV.
14: Non ci credo.
15: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
14: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
15: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
14: Adesso?
15: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
16: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
17: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
18: Possiedi un impianto fotovoltaico incentivato? Il GSE ti ha trattenuto 20 euro a modulo e sei responsabile del ciclo del loro fine vita. Ma forse non sai che puoi risparmiare il 50%. Col consorzio EcoPV paghi solo 10 euro a modulo, ti verrà rimborsata la somma trattenuta e garantito il loro corretto trattamento. E puoi delegare tutte le pratiche a EcoPV. Iscriviti eco-pv.it.
19: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
20: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
21: E quella lassù?
20: È la costellazione del benzinaio.
22: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
0: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
21: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro, è ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
2: GWM, go with more.
3: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
5: Sì, certo.
6: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 €, solo da Old Wild West.
7: Virgin Rock Ballads, la web radio dedicata alle ballate più leggendarie della storia del rock. Atmosfere evocative, sonorità coinvolgenti, una selezione unica che arriva dritta al cuore di tutti i rockers. Virgin Rock Ballads. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
8: Ufficio cose smarrite?
9: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
8: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
9: Mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
10: Virgin Radio.
7: Sono le 6:30.
0: Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio con Dr. Feelgood e Francesco Allegretti.
11: Buongiorno!
12: Ve ne siete accorti che è lunedì?
11: Come?
12: Ieri non c'eravamo fatica come settimana scorsa, quindi questa è una settimana regolare.
11: Sì, chissà quanti milioni di ascoltatori hanno acceso la radio dicendo adesso ci sentiamo.
12: Tutte le domeniche, che bello.
11: No, è stata un'esperienza unica e irripetibile.
12: One shot.
11: Mick Jagger! Ma l'avevate riconosciuto, l'avevate scambiato per Nicola, intendo la sagoma. L'avete azzeccata subito.
12: Sì, e alcuni pensavano che fossi tu con i capelli, sì, che fossi parrucca. Io con i capelli, invece no, però ho visto Mick Jagger e ho detto meno male che sei lui.
11: Belle notizie, è vero. Ne volete un'altra? Mercoledì 15 il sottoscritto non è in onda, quindi preparatevi a una trasmissione di solo gossip.
12: Solo gossip, parleremo della famiglia reale, parleremo di attrici, di lustrini, di paillette e chi più ne ha più ne metta.
11: E vi convincerà Francesco Allegretti ad abbonarvi al Daily Mail.
12: Sì. Mail. Diventerò il testimonial per l'Italia di questo straordinario tabloid.
11: Va bene. Iniziamo questa settimana, una delle ultime della stagione 25-26, una delle più belle trasmissioni di questa stagione. Francesco Allegretti ad abbonarvi al Daily Mail.
12: Sì. Diventerò il testimonial per l'Italia di questo straordinario tabloid.

0: non è una parolaccia, Wolfpack. Fanno funky, funky rock, funky. Bello. Ma sai come agiterò le anche?
1: Beh, ci voleva. Di lunedì.
0: Tu dove vai stasera?
1: Io questa sera è lunedì, figurati. Quindi? Io sto a casa tranquillo.
0: Apri una di quelle buste, pronti? Cibo
1: apro
0: pronto.
1: Una di quelle buste, perfetto. Cibo pronto in due minuti. Guarda, mangio e sono a letto. Questa sarà la mia serata.
0: Va bene, 342-4141-411. Se avete qualcosa di dire, da dire, ditelo.
1: Bene. Oppure
0: ditelo bene, esatto.
1: Oppure basta. Sarebbe meglio tacere per sempre, come si fa in matrimoni.
0: Esatto,
1: ecco, capite?
0: Esatto. Nico, vado? Vado. Let's go! Così mi piace.
1: O tacciate per sempre.
0: Tacevolete.
1: Quello, avete capito?
0: Sì,
1: insomma,
0: sì.
1: State zitti, bravo.

0: Money Talks, questi erano gli AC/DC ed è appena partita questa nuova settimana di Rock and Talk su Virgin Radio. Quindi facciamo subito gli auguri ad una leggenda vivente, perché lui è il cantante, chitarrista, cofondatore ovviamente sì. dei Birds, Mr. Roger McGinn. Che oggi festeggia 84 anni. Happy birthday!
1: Happy birthday a te e alla tua Rickenbacker. 1956, quindi partiamo con le ricorrenze. Elvis pubblica il singolo sul lato A, Don't Be Cruel, sul lato B, Hound Dog. Questo succedeva nel 56. Nel 68 i Black Sabbath debuttano dal vivo a Birmingham. Nel 69 oltre 100 radio americane mettono al bando The Ballad of Joe, of

John and Yoko dei Beatles per il verso Christ You Know It Ain't Easy. 1973 i Queen pubblicano il loro album d'esordio e Bob Dylan pubblica l'album Pat Garrett e Billy the Kid. Nel 85 a Wembley, ce lo ricordiamo tutti, al Wembley Stadium di Londra ma anche al JFK Stadium di Philadelphia va in scena il Live Aid, e chiudiamo con i Nirvana che pubblicano il singolo Lithium esattamente oggi nel 1992.

0: There's smoke, there's fire. Questi erano The Black Keys in Rock and Talk su Virgin Radio. Quindi, come da tradizione, nuova settimana, si parte di lunedì con una sfavillante seconda pagina che sta di vacanze anche.
1: Sì, no? Esatto, perché il 13 luglio già abbiamo cominciato a marzo a parlare di vacanze, a dire il vero. Sì, sì. Però adesso si avvicina, stiamo riscaldando i motori. Perché? Perché fra poco ci metteremo in viaggio. Spero che riusciate tutti voi a farvi qualche giorno di vacanza e magari a spostarvi, andare un po' più lontano da casa vostra, quindi percorrere delle strade. E come dicono certi motociclisti, la strada è parte dell'esperienza, oppure è la possibilità di semplicemente il trasporto da qui a lì dove devi andare, al capolinea. Ma io, allora, qualche anno fa sono andato in Puglia a fare un DJ set, era una vacanza lavoro, e con la mia moto, credetemi perché non vi racconto balle, ho fatto solo da Milano in Puglia, ho percorso esclusivamente provinciali e statali. È stata un'esperienza meravigliosa, ho visto cose che voi umani non potete immaginare, e adesso che credevo che di aver visto le migliori strade del mondo, scopro che un noto importante sito americano ha fatto un poll, come si dice, un sondaggio, e ha giudicato la costiera amalfitana la quarta strada migliore del mondo. Ce l'abbiamo qui, applausi dalla regia.
0: Nico Camminati è nato su quella strada. Beh, se ci sono dei tornanti, immagino, a strapiombo sul mare, quindi
1: fermoli. Giusto. Costruita dai Borboni tra il 1832 e il 1850, quando fu aperta al traffico, è diventata una strada statale nel 53, corre a precipizio sul mare tra tornanti scavati nella roccia, viti, ulivi, agrumi, rose, bougainville e viste su spiaggette, borghi aggrappati alla roccia. Confermo, perché io qualche anno fa l'ho percorsa durante il mese di giugno. Ascoltate bene, giugno, perché se andate in agosto vi mettete in coda.
0: Lontano dalla pazza folla.
1: Quindi non fate cazzate, non andateci in agosto, aspettate, andateci a ottobre. Allora, qual è la più bella strada che avete percorso?
0: Ah, guarda, così ti direi l'Alghero Bosa.
1: Va bene,
0: ora come
1: bella
0: ora.
1: Anche quella.

0: Mio marito, quando ha fatto la costiera amalfitana, si è messo quasi a piangere, e non era agosto, non era agosto, quasi a piangere.
1: Perché l'hai fatto incazzare.
2: Suggestivo. Allora, le cose sono due: o piangi perché magari non sei abituato a guidare in strade piene di tornanti, come nel mio caso, però poi in realtà le ho fatte andando in vacanza anche altrove, tipo in Grecia. Nelle isole greche più o meno le strade sono tutte così, a strapiombo sul mare.
1: Sì, e tra l'altro con così tanti tornanti che se ti distogli dalla guida,
2: esatto,
1: ti finisci nel burrone.
2: Devi stare molto attento, quindi non potrei
1: aver capito. Piangi davvero.
2: Esatto, poi piangi. Va bene, Alghero Bosa, c'è un motociclista che concorda con me, ha detto di averla fatta diverse volte, appena comprato la sua nuova motocicletta, perché è una strada panoramica sicuramente
1: bella. L'ho fatta anche bella.
2: Di una certa suggestione,
1: bellissimo.
2: No? Ecco, sì.
1: Doc, devi farti il passo del San Boldo, detta la strada dei 100 giorni a cavallo tra le province di Belluno e Treviso. Sì, oggi pomeriggio vado. Sì,
2: proprio
1: sì.
2: Oggi?
1: Grazie Simone.
2: Parti da qua direttamente?
1: Sì, adesso alle 9 parti.

0: È da un po' che non lo riascoltavamo, Neil Young con My My Hey Hey qui in Rock and Talk su Virgin Radio.
1: Rock and roll is here to stay.
0: Oh, e allora, abbiamo diverse segnalazioni. Edo da Milano che dice che la statale più bella è quella che porta a casa, la sua evidentemente, la statale che porta da Lecce a Gallipoli, che è tutta nell'entroterra, ma poco prima di arrivare a Gallipoli c'è un curvone che si affaccia sul mare che ti fa vedere tutta la costa e ti riconcilia
2: Andrei
0: con la vita.
2: Andremo. Quali sono le altre tre strade più importanti? Più belle, considerando che il sito è americano, sono campanilisti. Allora, una in Sudafrica, la Garden Route in Sudafrica, poi le altre due sono la Route 66, certo è tanto varia, e la Pacific Coast Highway, quella che da San Francisco porta a San Diego. Quella l'ho fatta, ha fatto anche quella, ma vince la Costiera Amalfitana, non diciamo cazzate.
0: Va bene.

0: Questi vengono dalla California, saranno sulla Ocean Pacific, quella roba lì. Allora, io ho girato mezzo mondo, poi ho cominciato a girare l'Italia. L'esterofilia è una brutta malattia e ho scoperto un po' di anni fa in moto la strada della Forra sul lago di Garda. Meravigliosa, ma non andateci nei weekend.
1: Panoramica.
0: Prendetevi
1: ovviamente
0: un giorno di ferie il mercoledì e ve la godete in solitudine.
1: Sì, perché poi sono posti che meritano anche magari, che ne so, una piccola sosta se c'è la possibilità di farlo. Perché ti dico la verità, ecco, uno dei problemi che ho con queste strade panoramiche è che spesso le percorri quasi esclusivamente in macchina, ti fermi poco perché devi arrivare a destinazione magari al mare e quindi te le godi poco. Ecco,
0: posso dirti una cosa? Posso?
1: Sì.
0: Comprati una moto.
1: No.
0: Comprati
1: una moto. Non potrei.
0: Compra anche uno scooter al limite.

0: Questo non potevi dirlo.
1: Cosa?
0: Comprati una moto, sì, ma comprati anche uno scooter, proprio evitare di dirlo. Mi hai
1: Vabbè,
0: rovinato la
1: ti
0: giornata.
1: abbiamo rovinato la
2: Cercava di
1: giornata.
2: farmi, capito?
1: Sì, cioè,
2: Di farmi entrare nel mondo delle due ruote, ma è un'impresa
1: sì,
2: impossibile,
1: piuttosto che
2: sappiatelo.
1: niente, ma è piuttosto.
2: Il traffico tra poco. On Virgin Radio. Rock and talk.
3: Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Giulia con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14 in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV. Virgin Radio. Sono le 7.
4: It's 7 a.m.
3: Traffic.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade. Code a tratti sulla 4 Torino-Trieste tra Milano Est e Sesto San Giovanni verso il capoluogo piemontese. E code a tratti anche tra Dalmine e Trezzo verso Milano. Sulla 1 Milano-Napoli coda di un chilometro sempre per traffico tra Torrenove e il bivio di diramazione Roma Sud verso il Grande Raccordo Anulare. Lungo il tratto urbano della 24 Roma-Teramo coda tra Portonaccio e il bivio per la tangenziale est della capitale. Sulla 12 sono segnalati cantieri tra Sarzana e Santo Stefano di Magra, La Spezia, allaccio con la 15 Parma-La Spezia. Sulla statale 439 diramazione Sarzanese Valdera diramazione per Volterra, corsia chiusa a causa dei lavori di manutenzione all'incrocio Roncolla, statale 68 di Valcecina. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
6: Hi, I'm Mick Jagger from the Rolling Stones and we got some new music coming out. But don't think you've heard anything exactly like this from us before. It's in the stars, it's at the starlight. It's not about expression. First you have to please yourself. Just don't give up.
3: Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
1: Sono emozionato fino al pianto. No. Ma ti rendi conto? Mick Jagger,
2: quindi per carità potremmo anche rifarla la domanda, ma avete indovinato l'identità del nostro rock and bass?
1: Ma scusa, perché... ma dopo Mick Jagger chi possiamo chiederlo?
2: Dopo
1: e
2: Mick
1: finisce,
2: Jagger,
1: basta,
2: guarda,
1: chiudiamo la radio.
2: È una bella storia effettivamente, è una bella domanda, ma intanto ci godiamo il nostro Mick Jagger.
1: Ok, e voi vi godete, se ce la fate a prendere la linea all'800-324-330, dillo tu che non ce la faccio.
2: 800-324-330, attenzione,
1: cosa
2: quindi, visto che tu hai la voce rotta dalle emozione, ci penso io a ricordare a tutti che da oggi a venerdì avete la possibilità di portare a casa Foreign Tongues dei Rolling Stones.
1: Hai capito? Avete capito?
2: E con il kit ovviamente estate, sì, Virgin Radio, quindi t-shirt, portapasse e cappellino.
1: Il telomare anche.
2: Quello no.
1: No, neanche
2: e poi non è propriamente il kit estate, però mi piace definirlo così.
1: Vabbè. In chiamate 800 324

0: Allora, Doc, Mick Jagger, Rock Ambassador. L'album da vincere è l'ultimo dei Rolling Stones. Oggi per forza devono essere i Rolling Stones.
1: Vabbè.
2: Ho spinto off.
1: Vabbè, ragazzi, vabbè. Vediamo se al nostro amico al telefono magari. Ecco, se la sente di partecipare a Indovina la Rockstar.
3: Vediamo.
1: Andiamo.
3: Indovina chi? Indovina la Rockstar del giorno.
1: Buongiorno, buongiorno a
2: Dennis,
1: io già mi ero dimenticato il nome, figuriamoci.
2: Ciao
1: un po'.
2: Dennis.
1: Dennis, buongiorno.
4: Buongiorno a voi, buongiorno a voi.
1: È che qua con tutte queste strade panoramiche è un attimo che ti giro la testa e quindi sai, quei due neuroni che ho erano già in confusione.
2: Di dove sei?
4: Io sono di Roma e sto andando a lavoro e ci tengo a ringraziare Aldo che ha perso la linea prima di me. Quindi...
2: No, è che Nico ha detto ad Aldo: guarda che dopo di te c'è Dennis. Ah, allora lo lascio passare. Senti, senti, ma è panoramica la strada che ti porta da casa al lavoro?
4: Insomma, sto su raccordo, quindi...
2: È la quinta strada più bella del mondo, il raccordo anulare.
1: Vuoi mettere? Esatto. Vuoi mettere? Stessa emozione che mentre, cioè, percorri la costiera amalfitana, percorri
2: uguale.
1: Il raccordo. D'accordo.
4: Da paura qui.
2: Da terrore proprio. Andiamo?
3: Indizio 1.
2: La band di oggi viene dagli Stati Uniti. Tra poco sentiremo il loro ultimissimo singolo, uscito giovedì scorso. È un pezzo rockabilly che piace un casino a me, perché io sono nato e cresciuto col rockabilly. Si intitola I'm Never Gonna Rest in Peace. L'abbiamo già trasmesso una volta e io sono svenuto dall'emozione.
1: Non sono, non sono i Rolling Stones.
3: Indizio 2.
1: I'm Never Gonna Rest in Peace farà parte in realtà di un film. Anche questo ti abbiamo già raccontato, Dennis, se fossi stato attento negli ultimi giorni.
2: È distratto questo.
1: Un film che racconta i primi anni della loro carriera. Ne abbiamo parlato giovedì, per essere precisi. Il titolo è molto simile a quello del quinto album, ovvero Nimrods.
2: Beh, Nimrods è...
1: Dai,
3: indizio 4.
2: Forse dobbiamo aggiungere che sono un trio californiano e che il loro nome è un sempre verde.
1: Dai, green.
2: Green cosa, dai, cosa, green cosa.
4: Billy.
3: Oh, yeah, hai vinto.
2: Io gli darei tre pergamene.
1: Tre pergamene e mezza.
2: Esatto.
1: Capisci?
2: Vabbè, ma...
1: Siamo indecisi sulla quarta, ma...
2: Dennis, confermi che il raccordo anulare stordisce un pochino, eh?
4: Un pochetto, sì, concentra abbastanza.
1: Povero Dennis, stordito appunto dal panorama del raccordo. Però dai, te la sei cavata, nonostante tutto. Hai portato a casa questa pessima figura, perché era quello che stavamo cercando.
2: Ma chi se ne importa? C'hai anche il disco dei Rolling Stones, hai capito?
1: Quello è l'essenziale.
2: Grazie. Prego, prego.
1: Buone vacanze a questo punto, Dennis,
4: anche
1: visto che ci siamo.
2: Ciao, ciao, ciao, ciao.

0: Green Day.
1: Ma vai a pascolare alla Magliana,
2: Ah, Dennis, ma fai pietà proprio. Se proprio dobbiamo pensare ai film, l'unico che mi viene in mente dopo il nome tuo è Dennis la minaccia. La minaccia come la tua chiamata prima mattina.
3: Dai, Dennis, di lunedì erano gli Spring Off alla prima. It's a kind of magic.

0: Kind of Magic, questi erano i Queen in Rock and Talk Super Gym Radio, che direi è il pezzo perfetto per chiudere un po' il cerchio delle strade più belle da percorrere, sì, ora che andremo in vacanza. Allora, sì, sì, adesso ve ne dico un'altra, le informazioni non saranno geograficamente esattissime, però da quel che ricordo. Allora, isola di Creta, Grecia. Allora,
1: nell'80
0: anni fa, perché sono andato diverse volte anni fa, però soggiornai a Plakias, che è questo villaggio che sta a sud sulla costa. Quindi per andare a Retinno, che è uno dei centri storici, sì, devi risalire e fai questa strada panoramica mozzafiato. Sì. A un certo punto si passa attraverso una gola, non sto scherzando, larga veramente una stretta un quanto un rasoio. Ecco, ma è un passaggio obbligato se ti vuoi godere questo paesaggio davvero lunare. Fantastico, ancor più di notte, anche se è un po' pericoloso, bisogna stare attenti, ma è uno dei posti più suggestivi di Creta, la gola di Kotsifu, credo che si chiami.
1: E Matala, ci sei stato, è un posto bellissimo con le grotte sulla
0: come
1: roccia.
0: Come
1: bellissimo.
0: No?

0: Stars, la voce indimenticabile di Dolores O'Riordan con i suoi Cranberries qui in Rock and Talk su Virgin Radio. Tra poco ritorniamo insieme a voi con i Coldplay.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Bayon GPL. Tu hai in 35 rate da 85 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.948 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,91%. Valore futuro garantito 9.976 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
6: Quel brivido che ti sale quando il meccanico ti dice «qui c'è un problema». Quel brivido non lo possiamo controllare. Tutti gli altri sì.
7: Airzone, il sistema per la tua climatizzazione gestita dall'app Airzone Cloud. Comfort, risparmio e controllo. Airzone, benvenuto alla climatizzazione consapevole.
8: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
12: Una gustosa compressa al mese di Add Tab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
13: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: Add Tab. Amarsi è facile. Add Tab.
14: Un'ora?
15: No.
14: Un giorno?
15: No.
14: Un mese?
15: Fuochino.
14: Non mi dire. 2 mesi!
15: Eh sì. Passa Enel e hai gratis il primo mese di prezzo luce, il primo e il secondo anno. Cosa aspetti? Vai su Enel.it, chiama il 140 o passa nei negozi. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre info in negozio e su Enel.it.
16: Non voglio essere fritto!
17: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
16: E gli altri?
17: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
18: Fiorentini, le gallette!
19: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
20: Suoni ben amplificati, uno stile vocale più aggressivo e testi ispirati spesso a temi mitici, esoterici, sessuali. Questo caratterizza l'hard rock, nato sul finire degli anni 60. Riscoprilo con la nostra web radio Virgin Hard Rock. Un'intera programmazione dedicata agli artisti e gruppi più influenti di questo genere musicale. Virgin Hard Rock. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
10: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
21: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
10: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
21: Grazie, mi sento già più carico.
10: Info su toyota.it.
22: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tre birre Peroni da 330 ml in promo Lidl Plus a 1,79 euro e hamburger di bovino 480 grammi a 4,89 euro. Lidl, vale davvero.

0: Vabbè, Marico, se mandi in onda canzoni come queste, la voglia di andare in vacanza aumenta ancora di più.
1: Bisognerà parlare bene di qualche strada panoramica in Inghilterra, chissà quante ce ne saranno, ma avremo bisogno di una settimana intera per raccontarle tutte.
0: Riccardo, se chissà se è già partito per Riccardo Bucciero, se è partito per le vacanze, perché arriva un po' prima, ma siccome sapeva che tornava dalle vacanze da Rembassi, il nostro co-regista, allora se la prende più calma. Allora, proprio perché Darren Bassi non c'era la settimana scorsa, il povero Riccardo Bucciero ha dovuto fare un lavoro di montaggio audio che...
1: Stai svelando questo dietro le quinte. Raccontarvi in realtà è un dietro le quinte, alcuni l'avrebbero tenuto per loro, ma invece noi vogliamo essere onesti e vi raccontiamo esattamente una mattina qualunque a Virgin Radio di qualche settimana fa. Il nostro Nico doveva registrare delle cose con possiamo dirlo con Alteria, ma avendo avuto, insomma, in quel momento, non essendoci Darren, un tecnico adatto a disposizione,
0: grande Darren,
1: ha chiesto a Riccardo Bucciero di farlo, sapendo sempre di poter contare su di lui, non solo per i panini con la mortazza, ma senza provolone che gli ha portato a festa. Ma com'era sto panino con la mortazza? E non c'era il provolone medio, tra l'altro lui lo voleva pure, capito? Con un bel bicchiere di vino, insomma non è andata così. E Riccardo Bucciero che cosa ha fatto?
0: Si è improvvisato.
1: Autore, improvvisamente è diventato anche tecnico di regia, quindi regista, taglia, monta, bip, ha fatto tutto.
0: Lo stesso
1: autore a cui la stessa mattina, per una moria di camerieri nello stesso bar dove va da anni e anni, Bucciero, tutti
0: sempre lui.
1: È toccato addirittura portare un paio di caffè. In soldoni, quando vi siete lanciati a fare cose che non erano di vostra competenza e soprattutto con quali risultati l'avete portata a casa?
0: Ok, 3 4 2 4 1 4 1 4 1 1.

0: Guns N' Roses, Live and Let Die. Questi sanno veramente suonare, ognuno sa fare quello che gli compete. E poi quando però devi dalla chitarra, ma anche il batterista, che fai? Vai a suonare la batteria, devi saperlo fare, esatto. Insomma,
1: bisogna sapersi
0: arrangiare,
1: come si dice, reinventare,
0: esatto.
1: Reinventare
0: nelle grosse...
1: dico io, per esempio, parliamo di cose, no, in cui uno potrebbe non avere delle particolari competenze, che ne so, abbigliamento, vestiti in moda, però io sono particolarmente richiesto, non so come mai, quando la gente decide di uscire, andare a fare shopping, mi chiama sempre. Perché? Perché apprezzo la mia spietata onestà. Cioè, io sono uno molto onesto. Se a te, che so, una cosa tu credi ti stia bene, io invece te lo dico subito: guarda, fa schifo, cambia. Prendi quell'altro paio di jeans, questo non ti sta bene proprio per niente.
0: Ma non è una gran competenza demoralizzare le persone.

0: ma quando ha bisogno di un idraulico si arrangia da solo?
1: Come no, lo chiamano, in Michigan è famoso lui, come no.
0: Oh, nelle grandi aziende le competenze sono ben delineate, nelle piccole e medie aziende bisogna un po' arrangiarsi, tutti devono saper fare quasi tutto, sì, è così.
1: Anche
0: è
1: se
0: così.
1: Poi però è vera quella cosa di cui abbiamo anche parlato in un'occasione, ovvero quando ti metti a fare il lavoro di un altro spesso crei dei problemi perché quell'altro potrebbe arrabbiarsi, quindi non bisogna mai esagerare,
0: sì,
1: cioè
0: esatto.
1: Bisogna sempre trovare la giusta misura,
0: ragazzi,
1: mai
0: ragazzi,
1: invadere la competenza altrui,
0: è così, è proprio così. Si va ancora in California?
1: Come no?
0: Stamattina,
1: avanti e indietro dalla California. Noi la California una cosa sola.

0: 2006, Tell Me Baby, fra qualche anno sarà considerato un classico, come lo è School's Out, fra poco Alice Cooper.
1: On Virgin Radio, rock and talk.
2: L'estate è fatta così, ti prometti di vivere di più il presente ma poi finisci sempre per dire lo faccio a settembre. Sistemo casa a settembre, ricomincio ad allenarmi a settembre, cambio auto a settembre, ma perché aspettare? Solo a luglio arrivano gli Stonic Summer Days di Kia. È il momento giusto per scoprire Kia Stonic, il crossover dal design rinnovato e ancora più tecnologia. Vostra da 16.950 euro con finanziamento, scelta Kia, anche GPL. Trovate tutti i dettagli e le condizioni su kia.com.
3: Passa Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
4: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda 2, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro.
5: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
6: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
7: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
8: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
9: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
10: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
9: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
10: Sì, sì, come no?
11: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAIG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
12: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale, una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
13: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
14: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
15: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
16: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
15: Oh, Contacta, adoro!
16: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
17: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
18: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
19: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
20: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
0: Devi arredare il tuo giardino?
21: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
0: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
21: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
22: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
21: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Devi.
0: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
21: Devi provare.
0: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
23: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 Benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. In rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
24: Morning Glory. Morning Glory.
25: Nel cuore del mattino, Alteria ti porta in un mondo fatto di infinite connessioni. Dal rock ai libri, dai concerti ai viaggi, notizie bizzarre e curiosità in uno scambio continuo con gli ascoltatori. Perché ogni momento condiviso può diventare una bella storia di rock and roll. Morning Glory con Alteria, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 11, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
26: Virgin Classics
27: 1972.

0: chiuse da un pezzo, ma è sempre bello, devo dire, sentire la campanella.
1: Ti ricordi che le corse quando
0: che liberazione, cioè con che di liberatorio questo finale di Schools Out di Alice Cooper qui in Rock and Talk su Virgin Radio. Comunque no, magari ci sarà ancora qualche universitario che deve completare gli esami prima di andare in vacanza. Vabbè, comunque ragazzi, avete studiato tutto l'anno, ora potete riposare, vero?
1: Sì,
0: diciamo noi, sì, qui su Virgin Radio.
1: Sì, sì. Silvia, a proposito di competenze, fare cose che non sono di nostra competenza,
0: sì,
1: andavo
0: sì.
1: a trovare mio marito che faceva il cuoco in un ristorante, due camerieri fuori uso, e per un attacco di gastroenterite, un grembiulino legato in vite, mi sono trovata a far la cameriera. Un sorriso di circostanza e cortesia verso i clienti per nascondere la mia incompetenza, ma alla fine mi hanno fatto i complimenti. Sì, ma che ansia, dice.
0: E vabbè, però sai, vabbè, io la gastroenterite, allora già, ti devi rendere utile,
1: un po' per rendersi utili, un po' per rompere la routine, un po'
0: provare
1: per
0: una nuova emozione,
1: esatto,
0: dai.
1: E nuove esperienze. Poi se va male, certo, non è che puoi fare il chirurgo se sei
0: però
1: incompetente. Però
0: ci hai provato. Marino, per esempio, è uno di quelli che sta facendo qualcosa di nuovo. Ultimamente le grandi aziende, dice lui, richiedono giornate di istruzione nelle quali si trova a tenere lezioni dietro una scrivania con delle slide che scorrono alle sue spalle. Riceve molti complimenti, ma deve dire che ha la sensazione di essere un po' un impostore. Ma no,
1: perché?
0: Ma assolutamente no, Marino. Stai
1: perché?
0: Semplicemente dando prova di essere bravo in una cosa che non credevi, della quale non credevi essere capace.
1: Cioè,
0: quindi, anzi, complimenti a te. La sindrome dell'impostore è un'altra storia. Ne parlano proprio i Kasabian in questo pezzo. Pensa,
1: a Great Pretender.
0: Esatto. Lo ascoltiamo su Virgin Radio in Rock and Talk.

0: Un'altra canzone ben riuscita è Kasabian, Great Pretender su Virgin Radio, e ci scrive anche Carmine da Milano. Buongiorno, quando lavoravo svolgevo compiti spesso di non di mia competenza, ma lo stipendio era sempre quello. Ma possibile che parlano sempre di soldi?
1: Di soldi?
0: Ma
1: beh,
0: pensa
1: oh.
0: all'esperienza, pensa il, insomma, alla gioia di vivere.
1: Ma se devo mettermi in gioco in qualcosa che non so fare, come minimo ci deve essere una bella offerta sul piatto, scusa.
0: Non sono d'accordo, non sono d'accordo.
1: No, a volte lo si fa anche per imparare qualcosa di nuovo.
0: Dai.
1: Tipo, che ne so io.
0: Per esempio, tipo alle 9, quando hai finito di fare la trasmissione, lava i vetri qua.
1: Oppure, per esempio, no, una professione nella quale riesco molto bene, sì. Testare nuove brioche nei bar dove non sono mai stato.
0: Ti pagano pure, certo.
1: No, pago io, però devo dire che è una cosa che mi piace.

0: No, smentisco, non è Closing Time, abbiamo un'altra ora per stare insieme. Ha scritto Carmine nuovamente, i soldi mi servivano per comprare dischi. Ah, ok, allora sei giustificato.
1: Giustificatissimo, Carmine, resta con noi perché tra poco arrivano anche le breaking news del TGCom 24.
2: On Virgin Radio, rock and talk.
3: Virgin Radio.
4: Sono le 8.
5: It's 8 a.m.
4: TGCom 24. Breaking news.
6: Buongiorno da Esther Oletto. Decine gli obiettivi centrati dalle forze americane nel sud dell'Iran nell'ultima ondata di attacchi, tutti vicini allo stretto di Hormuz. Teheran ha lanciato missili e droni sulle basi statunitensi in Giordania, Kuwait e Bahrain. E di almeno 3 morti e 5 feriti, bilancio degli attacchi con droni ucraini nella regione di Mosca. E oggi a Parigi è il giorno del vertice della coalizione dei volenterosi in sostegno a Kiev, con almeno 25 capi di Stato e di Governo, tra cui Zelensky. Il presidente ha rimosso la premier Sviridenko da appena un anno in carica perché vuole un ampio rinnovamento del governo. Polemica sulla decisione di Palazzo Chigi di partecipare con un sottosegretario al summit convocato dal segretario di Stato americano Rubio a Washington sul pericolo del terrorismo transnazionale d'estrema sinistra. Il vertice sarà aperto ai rappresentanti di oltre 40 paesi, tra cui figurano la maggior parte delle nazioni europee, i principali stati latinoamericani e diversi asiatici. Ha sparato con un fucile all'insegnante di flamenco che ha rifiutato le sue avance davanti alla scuola di ballo a Cagliari. Poi con la stessa arma si è tolto la vita. Aveva 52 anni, la donna è rimasta illesa. Rientra l'allarme incendi in Piemonte, Sardegna e Sicilia, ma resta il bollino rosso per il caldo, picchi di oltre 43 gradi. In Francia invece i roghi hanno bruciato 800 ettari della foresta di Fontainebleau. Yannick Sinner si conferma re di Wimbledon, il numero uno del mondo, ha superato in 4-7 il tedesco Alexander Zverev, conquistando il quinto slam della sua carriera, un trionfo costruito in rimonta. Poi l'azzurro ha incontrato la Royal Family all'All England Club. Queste le breaking news di TGCom 24.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
8: Traffic.
9: La situazione sulle principali strade e autostrade: lungo la 14 verso Bologna, 5 km di coda per un incidente tra il bivio della 14 di Ramazzone Ravenna e Castel San Pietro. Sulla 1 verso Napoli, coda per traffico tra San Giuliano e il bivio della 1 tangenziale ovest di Milano. Lungo la 7 in direzione di Genova, rallentamenti tra Genova Bolzaneto e il bivio A7 A10. Sulla stessa A10, code a tratti tra Genova Pra e il bivio A10 A7 verso il capoluogo ligure. Sulla 9 verso la Svizzera, coda tra Como Monte Olimpino e Chiasso per le operazioni doganali. Sulla statale 233 Varesina invece rallentamenti per lavori di manutenzione dopo l'incrocio Ganna. Sulla A11 in direzione di Firenze per traffico, coda tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. Infine lungo la A13 verso Padova, 2 km di coda tra Bologna Interporto e Altedo per materiali dispersi. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
10: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
11: Hi, I'm Mick Jagger from the Rolling Stones and we've got some new music coming out. I don't think you've heard anything exactly like this from us before. It's not about expression. First you have to please yourself. Just don't give up.
10: Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
0: Mick Jagger è lui, il nostro rock ambassador. Che emozione, ragazzi. Vabbè, parliamo di Antonello Piroso, delle incompetenze di Antonello Piroso.
1: Stai scherzando?
0: Non ne ha. Lui è idraulico, elettricista, in bianchino, manovale, meccanico, cuoco, è veramente competente in ogni cosa. Peccato che non faccia niente.
1: Sì, giardiniere, lui, fotografo, truccatore, sì, modella, tutto.
0: Però non fa niente. 20 minuti di intervento a Virgin Radio e poi torna a grattarsi la pancia.
1: È vero, potrebbe essere davvero un uomo poliedrico dai mille talenti, no. E decide di stare lì.
0: No, niente. È pigro, mamma come pigro.
1: Voi invece non dovete essere pigri, perché a proposito di Rock Ambassador, nel novero dei nostri Rock Ambassador c'è stata anche Skin. Skin degli Scancanensi,
0: sì.
1: Quindi martedì 28 luglio volete per caso perderveli? Ma direi proprio di no, al Carro Ponte a Milano, quindi due biglietti al più veloce, alla più veloce di voi, all'800-324-330, ragazzi, proprio subito.
0: Adesso, al Carro Ponte, Skin e i suoi Scancanensi. See you.

0: The Strokes con Last Night in Rock and Talk su Virgin Radio, e noi auguriamo la buona settimana. Benvenuta qui a Rock and Talk alla nostra amica Barbara, buongiorno.
1: Ciao Barbara.
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno.
1: Senti che voce squillante.
0: Sentila là, perché si è messa in tasca. Brava Barbara, due biglietti per gli Scancanensi, 28 luglio, Carro Ponte, Milano, è un martedì, sai già con chi andrai?
2: Sì, io voglio andare con mio marito perché voglio che lui guarisca in tempo per andare a vedere gli Scancanensi.
1: Ma certo che succederà questo, esattamente proprio come chiedi tu.
2: Certo.
1: Sì, guarda.
2: Assolutamente.
1: Senti.
2: No, anche perché al massimo c'è Nico che si è...
1: No! Preferisce Nico a me!
0: Ah, sei già prenotato Nico. Per andare? Ah, quindi stavolta non puoi provarci tu.
1: Mi lasciano fuori, capito?
0: Nulla.
1: Senti Barbara, ma sì. È la prima volta che riesci a prendere la linea?
2: Devo dire di no.
1: Ah, devo, è già successo, no. Tanto, quindi tu fai parte della nostra famiglia da anni e da anni. Posso farti una domanda intima e personale? Sì. Lo dici a tutti,
2: certo,
1: vero?
2: Vai.
1: Lo dici a tutti, vero? Vai. Che è la migliore radio di
2: Virgin Radio.
1: Ah, ok. Meritatissimi i biglietti. Allora, bene.
0: Ecco, e visto che si parlava di imprese tentate o riuscite senza troppe competenze sulla carta, invece tu, in fatto di ricordare a tutti di ascoltare Virgin Radio, sei super competente e fai bene, cara Barbara. Continua così.
1: Un abbraccio a te e a tuo marito.
2: Grazie.
1: Ciao, un bacione.
2: Grazie mille, un bacione a tutti.
1: Ciao.
2: Ciao.

0: Shinedown adesso su Virgin Radio e fra qualche istante Antonello Piroso.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Paul McCartney. A maggio l'ex Beatle ha pubblicato un nuovo album solista, The Boys of Dungeon Lane. But it was home to us. Un lavoro introspettivo in cui racconta ricordi mai condivisi prima. The world around us wasn't safe, the place was falling down. In un appuntamento unico con Alteria, lo ascoltiamo insieme a un esclusivo track by track dell'artista. The days we left behind. Best Rock, speciale Paul McCartney, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verificale in app o su mcdonalds.it.
5: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
3: Cosa?
5: Ma sì, Citroën C3 da €49 al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
3: Ma arriva per le vacanze?
5: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da €49 al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo €5,650. Rata finale €9,486.
6: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
7: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
8: Ci sta.
7: Su una grande nave.
8: Ci sta.
7: A un prezzo piccolo.
8: Ci sta anche quello.
9: Raggiungi Olbia a partire da €54,20 a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
10: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
11: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
10: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
12: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
14: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
15: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
16: Ho fatto la scelta giusta.
15: Cioè?
16: Faccio pubblicità in TV.
15: Non ci credo.
16: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
15: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
16: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
15: Adesso?
16: Sì, adesso.
17: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
18: Possiedi un impianto fotovoltaico incentivato? Il GSE ti ha trattenuto 20 euro a modulo e sei responsabile del ciclo del loro fine vita. Ma forse non sai che puoi risparmiare il 50%. Col consorzio EcoPV paghi solo 10 euro a modulo, ti verrà rimborsata la somma trattenuta e garantito il loro corretto trattamento. E puoi delegare tutte le pratiche a EcoPV. Iscriviti eco-pv.it.
19: Ho comprato una perla nera.
20: E perché?
19: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
20: E perché?
19: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
21: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
22: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
23: E quest'anno che isola scegli? Scopri con Corsica Sardegna Ferries quali sono le migliori offerte per viaggiare verso Sardegna e Corsica. Andare in vacanza con le navi gialle di Corsica Sardegna Ferries conviene. Vai subito su corsicaferries.it.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
1: Rock and Talk, su Virgin Radio, l'autorevole punto di vista del Cavaliere Nero Antonello Piroso.
4: Iniziamo questa settimana la terz'ultima della stagione in corso di Rock and Talk con il suo punto di vista e i riflettori che come sempre non vediamo l'ora di accendere insieme a lui sull'attualità. Su Virgin Radio il Cavaliere Nero Antonello Piroso.
1: Rock and Talk.
4: Buongiorno Antonello.
8: Buongiorno.
20: Buongiorno a tutti. Dunque, sabato il foglio di Cerasa, il direttore Claudio Cerasa, aveva questo titolo con un articolo a firma del medesimo direttore Cerasa. Non solo Ranucci, Sigfrido Ranucci, finita nella nota vicenda di La Vitola, eccetera, eccetera. Non solo Ranucci, le mille frittate del partito dei puri dal referendum in poi, referendum sulla giustizia. È un titolo a sfottere, come si dice, no? Il partito dei puri, ma non è offensivo, no? Quelli del referendum che dicevano bisogna votare no per difendere la Costituzione dall'aggressione della destra, eccetera, eccetera. Il partito dei puri, nel quale militava, veniva iscritto di ufficio ovviamente Ranucci, perché? Perché Ranucci, Report, il giornalismo che non ha paura di niente, investigativo, quello che sale in cattedra, che dice chi sono i buoni e i cattivi. Quindi il titolo di Cerasa alludeva a questa roba qui. Risposta di Marco Travaglio oggi sul Fatto Quotidiano. Tranquillo Cerasa, il referendum il partito dei puri l'ha vinto e il tuo partito degli zozzi l'ha perso. Ora, siccome il Foglio e Claudio Cerasa si sono schierati per il sì, nella logica di Travaglio a una battuta abrasiva, a sfottere, voi che avete votato per il no siete il partito dei puri, tra cui ci sta il puro Ranucci, Travaglio prende d'aceto e replica con un'insolenza molto grave, no? Tranquillo, il referendum l'ha vinto il nostro partito, dice Travaglio, quello dei cosiddetti puri, mentre il tuo partito degli zozzi l'ha perso. Quindi chi ha votato sì al referendum, nella logica di Travaglio, che così crede di essere spiritoso per rispondere a una battuta di Cerasa, chi ha votato sì al referendum è uno zozzo. A Travaglio, cambia spacciatore! Così parlò il Cavaliere Nero.

0: questi erano i Jet, li abbiamo lasciati proprio al 2024 con questa Hurry Hurry su Virgin Radio.
1: Su Virgin Radio, Antonello Pieroso.
2: Beh, insomma, è bellissimo perché io onestamente alzo le mani, mi arrendo, voi sicuramente ne avete capito più di me, non so quale sia la situazione nello stretto di Hormuz, o Hormuz che dir si voglia, nel senso che gli americani dicono che è aperto, gli iraniani dicono che non è vero, se non fosse una guerra, nel senso che ci sono i droni, ci sono i missili, ci sono i bombardamenti, sarebbe una barzelletta, no? Cioè, gli Stati Uniti, no, si transita, tutto a posto, nessun problema, quelli dicono manco per niente, e infatti gli iraniani hanno tirato un paio di colpi a delle imbarcazioni che ha portato Donald Trump a decidere di far bombardare, queste sarebbero le notizie più recenti, alcune località di costiera, cioè città iraniane che si affacciano direttamente sullo stretto. Nel frattempo gli iraniani avrebbero mandato droni in giro lì in quel quadrante, per cui i droni dell'Iran sarebbero arrivati sul Kuwait, eccetera. Quindi adesso potenziale escalation, ma qui non, tanto è un dato di fatto, non c'è stata nessuna tregua, o se c'è stata è durato niente. Non si sa quando si uscirà da questo ginepraio, non lo sa soprattutto il cialtrone in capo alla Casa Bianca, rispetto al quale questa mattina la stampa di Torino pubblica un sondaggio della sempre ottima Alessandra Ghisleri. Sì, mi piace Alessandra Ghisleri, allora? Mi piace pure Pagnoncelli, nel senso io parlo non delle persone, parlo dei professionisti, dei sondaggisti. Alessandra Ghisleri che dice... che questo sondaggio che lei ha realizzato per la stampa, in questo sondaggio c'è una domanda in cui si cita una frase di Carlo Calenda che ha definito Trump è un bullo da quattro soldi, e la domanda è diretta: siete d'accordo o no con questa affermazione di Carlo Calenda? E la risposta è 70% sì, siamo d'accordo, cioè Trump è un bullo da quattro soldi. Ma su questo credo che ormai fra destra e sinistra, anche alla luce degli sviluppi dei rapporti personali e politici fra la Presidente del Consiglio e lo stesso Trump, mi pare che fra destra e sinistra rispetto alla cialtronaggine di Trump ormai non ci siano dubbi. Poi ovviamente la Realpolitik impone di trattare con il presidente americano che c'è, questo è del tutto ovvio, vale quando il presidente del Consiglio italiano è di destra, se alla Casa Bianca c'è un democratico, infatti Meloni è andata tranquillamente, vi ricordate la foto con Biden che la tira a sé, gli fa una carezza sul capino, il capino di Giorgina, ecco, perfetto, poi ovviamente però tirava più verso Trump, ma sappiamo i loro rapporti come sono finiti. Questo per dire la politica internazionale. Poi c'è un aspetto che invece riguarda la politica interna nostra. Sondaggio del Sole 24 Ore, sondaggio annuale, che è il censimento annuale sul consenso ai sindaci da parte dei propri cittadini, cioè sono andati nelle singole città, hanno detto che cosa pensate dell'operato del sindaco e sulla base dei risultati hanno stilato una classifica. La classifica vede in testa la sindaca Sara Funaro di Firenze, che è del centro-sinistra, che sta in testa perché ha il 66% del gradimento, in crescita rispetto al gradimento che aveva il giorno delle elezioni, anche se da questo punto di vista il sindaco che in Italia registra il maggior incremento fra il consenso che aveva al giorno delle elezioni e il consenso di adesso è al decimo posto in classifica Clemente Mastella. Clemente Mastella che aveva il 52% di gradimento al momento dell'elezione e adesso sta al 59,5%. È il sindaco che registra, ripeto, il maggior incremento nel gradimento dei propri cittadini. Notizia che mi fa piacere dare, vieppiù data la notizia che ha dato Clemente Mastella su di sé, e cioè di essere malato e in lotta contro il cancro. Dopodiché questa decima posizione è condivisa da Mastella con il sindaco di Milano Giuseppe Sala, che risulta anche lui in incremento, sia pur di poco, perché ne aveva il 57.7 quando è stato eletto, adesso è come Mastella, per cui stanno entrambi al decimo posto, al 59.5. Chiudo segnalando dove è il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, del centro-sinistra, è al 41esimo posto in questa classifica, che poi arriva alla posizione 92, l'ultima in elenco. Perché al 41esimo posto il sindaco Gualtieri? Perché Roberto Gualtieri è in picchiata invece nel consenso dei cittadini. Cioè, quando è stato eletto aveva il 60% di gradimento da parte dei romani. Adesso questo gradimento si è contratto al 54, cioè Mastella guadagna più di 6 punti, Gualtieri ne perde 6, e ciascuno può trarre le conclusioni che crede. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: Arriva dal repertorio di Elvis, la fece nel 1964, invece Bruce Springsteen nel 1992. Viva Las Vegas!
1: E viva anche il nostro Cavaliere Nero qui in Rock and Talk su Virgin Radio.
2: And the sinner is... no, and the winner is... Oh, meglio, the sinner is the winner. Mitico, così titola la Gazzetta dello Sport. Wimbledon è casa sua, scrive il Corriere dello Sport. Secondo trionfo di fila, Yannick, orgoglio d'Italia. Ho visto la mia mamma uscire dallo stadio un paio di volte, so che per lei è stata dura. Anche perché l'incontro con Zverev era partito con 1-0 per Zverev quanto ai 7, ma poi nei successivi 3 Sinner l'ha sistemato per l'ennesima volta. Il povero Zverev ogni volta che arriva in finale dice: chi mi tocca dall'altra parte? Sinner, mamma mia, me lo immagino Zverev girare, cominciando, arriva in finale, dice: chi mi tocca dall'altra parte? Sinner, mamma mia, me lo immagino Zverev girare cominciando, no, per

eccetera. Quanto ai mondiali, ma guarda un po', le quattro squadre rimaste che si affronteranno negli scontri diretti delle semifinali sono Francia e Spagna da una parte e Argentina e Inghilterra, con tutto quello che significa dal punto di vista storico, a 40 anni di distanza dall'incontro Inghilterra-Argentina, quello della mano di Dio, della truffa, duole dirlo, di Maradona, che rubò un gol, gol di mano, poi ne fece un altro che è rimasto giustamente nella storia del calcio, quella serpentina meravigliosa. Ma insomma, ma guarda, l'unico dato che mi viene da dire, guarda un po', io all'inizio dei mondiali non credevo alle storie dietrologiche per cui Gianni Infantino, da me ribattezzato Gianni Inzerbino ai piedi di Trump, avrebbe garantito a Trump che l'Argentina sarebbe arrivata in finale. Perché? Perché il sogno di Trump è di dare la Coppa del Mondo in mano a Messi. Perché? Perché Messi è un campione di fama planetaria, ma soprattutto Messi nel frattempo gioca nel Miami, cioè gioca negli Stati Uniti. Ma guarda un po', l'Argentina potrebbe arrivare in finale. Intanto è arrivata in semifinale. Così parlo il Cavaliere Nero.

0: Because of You, questi erano gli Skunk Anansie e voi siete su Virgin Radio.
1: Antonello!
2: Allora, sapete, a proposito da destra e da sinistra in Italia, la sinistra, il Campo Largo, ha fatto quella manifestazione tutti insieme appassionatamente a Napoli, ma sono stati abbastanza contestati, abbastanza fischiati, abbastanza spernacchiati. Da chi? Da oppositori di destra? No, da gente di sinistra che rimproverava i leader della sinistra di non essere abbastanza di sinistra, come ha spiegato ospite di Lili Gruber.

0: sulla 7 il regista Luca Guadagnino, regista di una serie di film, qualcuno li ha visti, qualcuno no. Guadagnino come regista piace ad alcuni sì, ad alcuni no, ma soprattutto è intervenuto su questo tema, la sinistra, il centro sinistra. Sentiamo.
1: Per me il problema è che di fronte alle destre bisogna porre una proposta di sinistra e vedere il centro cosa fa. Perché invece io da sempre ormai vedo che questa cosa del centro-sinistra è bisogna essere moderati per non spaventare l'elettorato, bisogna gestire tutto dal punto di vista del centro, delle aree riformiste, scordandoci continuamente la risposta che gli italiani desiderano, perché sennò non ci sarebbe questo astensionismo così radicale, ovvero una politica che si occupi e si prenda cura della sociale, salario minimo per esempio. Che guardi e che faccia esistere l'altro da sé, mentre la politica è autoriferita, e se c'è un partito che è autoriferito al massimo, purtroppo, è il Partito Democratico.
0: Ah, il partito autoriferito, non i 5 Stelle di Giuseppe Conte, che non si sa, no, il PD, perfetto. Ma soprattutto a noi che ce ne cale dell'opinione del regista Luca Guadagnino? Dice, ma perché il regista Luca Guadagnino non può avere un'opinione sul centro-sinistra? Ma assolutamente sì, ma che ce ne importa a noi? Nel senso, faccia il regista, poi lui vuole parlare di politica, benissimo, ma non mi pare che sia una roba di cui, oh, hai sentito cosa ha detto, perché ho letto questi commenti, persino Guadagnino gliele canta la sinistra. A parte che la sinistra è capace di cantarsela da sola e tirarsi le zappe sui piedi da sola, benissimo, senza l'aiuto del Guadagnino di turno, ma che dica poi questa roba, la sinistra, faccia la sinistra, non è vero che si governa, non è vero che si governa dal centro. In Italia abbiamo avuto 50 anni di Democrazia Cristiana, perché era la somma della destra e della sinistra in un solo partito, un partito interclassista. Moriremo democristiani. Quanto ci mancano i DC, così parlò il Cavaliere Nero.

0: Questo è il titolo, In the Stars, In the Stars, In the Stars, Rolling Stones su Virgin Radio.
1: E torneremo a parlare di loro tra poco, intanto salutiamo il nostro cavaliere nero Antonello Piroso.
2: Certo, l'Argentina è in semifinale per i gol di Messi, ma anche per gli aiuti arbitrali. Vedi nella partita con l'Egitto e cercatevi cosa ha scritto Salah, no? Che gioca nel Liverpool a proposito dell'incontro. State bene, inizio della settimana, siete la resistenza, ciao!
0: Ciao,
1: ciao Antonello!
3: On Virgin Radio, rock and talk. Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Non voglio essere fritto!
6: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
5: E gli altri?
6: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
7: Fiorentini, le gallette e gli snacchini!
8: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
9: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi bestseller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
10: Mi manchi ma domani torno.
9: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
11: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
12: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
13: deghi andare su deghi.it.
14: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
15: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
12: E poi deghi cucinare per 16.
14: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
13: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
14: Deghi provare. Deghi fidarti.
12: Perché se non deghi, non ci credi.
16: Voce generata in AI.
17: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
18: Kia. Movement that inspires.
19: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
20: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
21: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 7,25, TAEG 8,83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
22: Virgin Classics 1969.

0: aspetta, lasciamola finire. Già dura poco, un minuto e 59, ma del resto Fortunate Son e Creedence Clearwater Revival non aveva senso che durasse di più. Perché? Perché quando il rock and roll esprime al meglio bastano due minuti, no, è vero?
1: Questi breve erano ma i Creedence,
0: sì, sì, sì, sì, sì, sì. E meno male invece che i Rolling Stones In The Stars l'hanno fatta lunga fino a 4 minuti, perché c'è la... È un bel regalo, l'abbiamo mandata in onda per un bel po' di tempo, era il primo singolo, comunque un singolo che anticipava l'album. A questo punto fermiamo un attimo le bocce e facciamo una riflessione sui Rolling Stones, perché allora, i Rolling Stones, il singolo ce lo siamo goduti a lungo e poi è uscito l'album pochi giorni fa. Esatto. Poi Mick Jagger è diventato un momento alto della sua carriera,
1: rock ambassador di Virgin Radio, c'è il suo messaggio per chi per caso, dico, durante il weekend non l'avesse visto, non l'avesse ascoltato, potete farlo su virginradio.it, potete vederlo anche su Virgin Radio TV, dove il suo messaggio passa sul canale 717 di Sky e 68 di TV Sat. Ma c'è dell'altro, signori miei,
0: perché ha rilasciato un'intervista e finalmente i signori hanno deciso di muoversi un po'.
1: Aspetta, però, allora. I Rolling Stones torneranno dal vivo? È una domanda quella che si fanno tutti, anche i giornali musicali. Torneranno dal vivo nel 2027? Allora, diciamo che sicuramente la volontà da parte di Mick Jagger c'è.
0: Okay.
1: Lo avrebbe confermato nel corso di questa intervista che ha rilasciato ad una emittente argentina. Allora, lui ha detto che la band vorrebbe portare in tour il nuovo album Foreign Tongues, che è uscito venerdì scorso.
0: Bene.
1: Esclude l'ipotesi di una residency sul modello di quelle fatte negli ultimi anni, perché si era parlata anche di quello, no? Cioè di date in un posto importante, magari anche meno, concentrandosi proprio sulla spettacolarità anche della location. Però
0: l'intervistatore ha detto sì, in Argentina vengo, ok, prima o poi verrò,
1: no, allora,
0: ma l'Italia,
1: aspetta, lui ha detto mi piacerebbe moltissimo andare in tour con questo disco, non vedo l'ora di tornare a cantare queste canzoni dal vivo, non credo che faremo concerti quest'anno, ma spero di andare in tour il prossimo e di farlo il prima possibile. Ora, non è stato a specificare in quali paesi potrebbero arrivare i Rolling Stones, ha detto che a lui per esempio piacerebbe sì tornare in Argentina, al momento dell'Italia non si parla, ma, noi già in Italia un piedino di Mick Jagger ce l'abbiamo, perché è diventato il nostro rock ambassador, quindi chi lo sa, non è escluso che il 2027 porti...
0: Ma che lui venga in Italia in vacanza è bello, ci gratifica molto,
1: in Sicilia,
0: però...
1: perché lui l'ama molto,
0: sì, sì, ha guidato anche un'ape
1: in giro per l'isola,
0: sì.
1: Allora, comunque,
0: però deve venire qua suonare con i suoi partner.
1: Dobbiamo aspettare, secondo me. Innanzitutto adesso ci godiamo questo disco, che è stata una vera scoperta. Del resto l'ho detto anche lui durante il suo messaggio, no? Cioè, abbiamo fatto qualcosa che probabilmente non vi sareste aspettati. Abbiamo fatto qualcosa di diverso. È un disco che ce li riporta in grandissima forma. E io sì, non vedo l'ora che poi sia ufficiale l'annuncio di alcune date, perché no, anche nel nostro paese.
0: Giusto avere aspettative, ma non esageriamo. Comunque, se nel 27 non vengono, verranno nel 28. Tanto, insomma,
1: sono immortali,
0: sono
1: ragazzi.
0: Giovani,
1: mettetevelo,
0: hanno una vita davanti. Dov'è il problema?
1: Mettetevelo in testa.
0: Come chiudiamo la trasmissione?
1: Chiudiamo con il nuovo singolo degli Evanescence in Rock and Talk su Virgin Radio. Tornano con Who Will You Follow?

0: Follow, bello, bello il nuovo singolo degli Evanescence, bellissimo il Rock and Talk che sta per concludersi, ma del resto vi abbiamo avvisato all'inizio della trasmissione che sarebbe stata una delle migliori della stagione, ma non è bello come il prossimo Rock and Talk, quello di domani. Io fossi voi non me lo
1: sempre
0: perderei.
1: Meglio, cioè fino al 31 esatto. Sarà un crescendo, preparatevi perché vi lasceremo a bocca aperta, ma lo farà anche Alteria tra poco con la prima puntata della settimana di Morning Glory. A domani.
0: Ciao.
2: Fantastico, non l'ho capita.
0: Te lo spieghiamo
3: Virgin
0: domani.
3: Radio Rock and Talk.
4: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Placebo. Partecipa al contest. Potresti vincere il vinile di Recreated 30th Anniversary. E ancora Rolling Stones. Mick Jagger è il nostro nuovo rock ambassador. Guarda il video. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
3: VirginRadio.it. Stay connected.
5: Virgin Radio.
4: Sono le 9.
5: It's 9 a.m.
4: TGCOM 24. Breaking news.
6: Buongiorno da Esther Roletto. Omicidio-suicidio in un appartamento a Bologna dove un 82enne ha ucciso con due colpi di pistola la moglie malata di 86, poi con la stessa arma si è tolto la vita. È successo sabato mattina, ma la notizia è stata diffusa solo oggi. Chi conosceva la coppia senza figli pensa ad una possibile scelta condivisa di andarsene insieme. Gli Stati Uniti hanno completato la nuova ondata di attacchi vicino allo stretto di Hormuz, colpite decine di obiettivi nel sud dell'Iran, una palese violazione dei principi fondamentali della Carta dell'ONU, accusa Teheran, che rivendica bombardamenti su basi militari americane in Giordania, Kuwait e Bahrain, e avverte: i paesi complici di Washington sono obiettivi legittimi. Pioggia di droni ucraini sulla regione di Mosca, almeno 3 morti e 5 feriti. La Russia costretta a sospendere la navigazione nel mare di Azov dopo che 90 imbarcazioni sono state colpite in meno di una settimana. Lo scrive il Guardian, bombardata anche un'importante raffineria di petrolio nella città di Syzran. Rogo in un pub alla periferia di Bangkok, almeno 27 morti, più di 60 feriti, di cui 22 in condizioni critiche. Il fumo avrebbe ucciso la maggior parte delle vittime, da chiarire le cause. Ieri l'ultimo saluto Peppino Di Capri sulla sua isola, sulle note del sognatore, la canzone più amata dall'artista, morto 86 anni. Un maxi schermo allestito nella piazzetta ha consentito alle tantissime persone intervenute di seguire la cerimonia funebre. Yannick Sinner di nuovo re a Wimbledon, l'altoatesino ha battuto un grande Zverev in 4-7 e si conferma campione. Il numero uno al mondo nel tennis maschile rimonta e conquista il suo quinto titolo slam. Vigilia della prima semifinale dei mondiali di calcio Francia-Spagna, domani alle 21 allo Stadium di Arlington. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Traffic.
8: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 in direzione di Milano, coda in uscita a Firenze Scandicci provenendo da Roma per un incidente. Verso Napoli invece un chilometro di coda per un altro incidente tra Terre di Canossa Campeggine e il bivio A1 A22 Brennero Modena. Sempre in autosole, traffico rallentato tra Pian del Voglio e Sasso Marconi per materiali dispersi in direzione di Milano. Sulla 4 verso Torino, code a tratti tra il bivio dell'A4 raccordo tangenziale est di Milano e Cormano per traffico. Per lavori invece sulla 7 in direzione di Milano, rallentamenti di un chilometro tra Busalla e Isola del Cantone. Sulla A14 in direzione di Bologna si resta in coda 10 km per un incidente tra Faenza e Castel San Pietro. Infine, lungo la A2 autostrada del Mediterraneo è stata chiusa una corsia per lavori dopo lo svincolo Palmi verso lo svincolo A2 raccordo di Reggio Calabria. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
4: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
3: It's time to rise and shine. Live on Virgin Radio. Morning Glory.
9: Morning Glory, it's time to rise and shine. Buongiorno, buon lunedì mattina, è il 13 luglio 2026, 9:03 minuti e tutto va bene. Tra l'altro quest'oggi Toki, buongiorno Toki in regia, ci sentiamo un po' più grandi, 19 anni e un giorno per Virgin Radio. Sì! Ieri non eravamo in diretta insieme, però è stato il giorno del compleanno di Virgin Radio, 19 anni, e secondo me anche quest'oggi un giretto tra gli auguri degli ascoltatori ce lo facciamo. Non solo, parleremo di Rocco Siffredi, così giusto per variare un po' nelle tematiche, parleremo di Rocco Siffredi, poi della scritta Hollywood che veniva inaugurata quest'oggi nel lontano 1923. Poi ancora parleremo di come mai a 16 anni si scopriva musica nuova tutti i giorni e quando si raggiungono i 30 anni invece si ascoltano e riascoltano le stesse canzoni, cosa scatta nel nostro cervello, e tanto tanto tanto altro. È lunedì, sapete che ci serve lo sberebem d'inizio settimana, 342-414-1411, amici, io sono pronta, voi siete pronti, oggi si comincia così.

0: Questa, guarda, te lo giuro, Toki, questa è l'ultima volta. This is the last time, Kin, siamo partiti con Morning Glory, nuova settimana. Come state lì fuori? Sentiamo un pochino le vostre belle voci in giro dall'Italia, per
1: allora,
0: esempio.
1: Sono le 9:05.
0: Sì.
1: Sono in mega ritardo, devo ancora comprare l'acqua, sono accaldata, sono sudata, sono stanca.
0: Beh, dai.
1: Da una Torino accaldata, ti mando un grosso
0: sperebem!
2: Sperebem, Alteria! Ieri era il vostro compleanno, oggi è il mio. Auguri a voi, auguri a me.
0: Auguri. Dai, facciamo questo gioco. Era il 12 luglio 2007, quando nasceva Virgin Radio. Parliamo quindi di 19 anni. Ora, non so se voi avete questa memoria di ferro, ma 19 anni fa, nel luglio del 2007, che flash di ricordo avete? Intanto andiamo a scoprire quanti degli ascoltatori di Virgin Radio sono con noi effettivamente dal giorno zero. Se non siete con noi dal giorno zero, comunque salto all'indietro 2007, estate 2007, che ricordo avete? Dobbiamo fare uno sforzo mentale, però vediamo che cassettino della memoria riusciamo ad aprire. Mentre ci pensate, le coordinate sono sempre quelle, ma siccome lunedì siete un po' rimbambiti, ci sta 3 4 2 4 1 4 1 4 1 1. Dicevo, mentre ci pensate, oh, never say goodbye, i Bon Jovi.

0: Dust, Fred Dust del Limp Bizkit, che hanno calcato come headliner il palco del festival Download Festival, che è un mega evento. Loro aspettavano di poter essere headliner da circa 23 anni, è successo quest'anno e hanno dichiarato che è il momento in cui hanno raggiunto proprio il picco del loro successo. Dicono è incredibile, sarà l'effetto nostalgia, saranno i social, TikTok, è partita la viralità di alcuni brani dei Limp Bizkit, tornano in cima proprio alla cresta dell'onda, hanno fatto Download Festival con grandissima energia, posso dire, bella lì, meno male che ci sono questi attacchi di viralità musicale che tanto ci piacciono. Noi stavamo parlando, caro il mio Toki in regia, del 2007, perché ieri nel 2007 nasceva Virgin Radio. Tra poco ci faremo un bel giro anche nelle uscite discografiche rock di quell'anno, però prima fammi sentire un po' le vocine degli ascoltatori.
1: Bene, amici del rock, 2007, ultima estate da ragazzino, dopodiché a ottobre avrei cominciato a lavorare.
2: Buongiorno, io me lo ricordo molto bene il luglio del 2007, perché avevo 18 anni ed ero stata mollata dal mio primo fidanzatino. Aia. Ciao a tutti.
3: Buongiorno a tutti, io non posso dimenticarmelo, è nato mio figlio 19 giorni prima, quindi insomma, poi ho proprio cominciato ad ascoltarvi 3 giorni dopo che siete nati.
0: Che bello, amici, siamo la colonna sonora della vostra vita e sentite un po' che colonna sonora siamo. Arrivano i Led Zeppelin.

0: Immigrant Song, Led Zeppelin, e noi restiamo insieme. Casa nostra, Morning Glory, si torna con belle storie di rock and roll.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Un'ora?
5: No.
4: Un giorno?
5: No.
4: Un mese?
5: Fuochino.
4: Non mi dire, 2 mesi!
5: Eh sì, passa Enel e hai gratis il primo mese di prezzo luce, il primo e il secondo anno. Cosa aspetti? Vai su Enel.it, chiama il 140 o passa nei negozi. Offerta mese light di Enel Energia, mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre info in negozio e su Enel.it.
6: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
7: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
8: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
10: Scialla, c'è Skoda!
9: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
9: Ah, e allora scialla!
11: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
9: Noi 1000!
11: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
13: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
14: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come 3 birre Peroni da 330 ml in promo Lidl Plus a 1,79 euro e hamburger di bovino 480 grammi a 4,89 euro. Lidl vale davvero.
15: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
16: E quella lassù?
15: È la costellazione del benzinaio.
17: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
18: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate?
16: goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
18: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
19: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAEG GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.

Il suono dei Darkness con Solid Gold, lunedì 13 luglio, buongiorno, buongiorno, siete a casa vostra, comodi, rilassati nel chill, come dicono i giovani. Allora dai, un saltino nel 2007, anno di nascita di Virgin Radio, ieri il 12 luglio 2007, ero curiosa di vedere gli album usciti in quell'anno. Effettivamente abbiamo delle cose molto interessanti, per esempio In Rainbows, quindi parliamo dei Radiohead, discone, abbiamo Minutes to Midnight dei Linkin Park, altro album molto importante, Year Zero se vogliamo andare un po' nel rock elettronico dei Nine Inch Nails, se ne citiamo un altro, Arctic Monkeys con Favorite Worst Nightmare. Insomma, di roba quell'anno ne uscì e a un certo punto nell'etere inizia a girare la frequenza e la storia di Virgin Radio, che insomma vi tiene compagnia tuttora. Tra l'altro guardavo per pura curiosità, no, cos'è successo nel 2007 a livello di fatti storici. È molto bello interagire con Toki, perché io lo guardo e dico: oh, ma lo sai che nel 2007 è uscito sul mercato il primo iPhone? Oh, ma lo sai che nel 2007 è stato registrato il dominio di Instagram, quindi la partenza di questo social? Toki mi guarda e con questa faccia da pesce, boh, te lo sto raccontando, fidati di quello che ti dico io. Quindi è stato un anno sicuramente importante. Molto molto bene, siamo ancora qui per i prossimi 100, 200, 300 e 400 anni e più per tenervi compagnia. Girl, you'll be a woman soon, questo è un brano del 1992 con Huge Overkill.

Night Shift Superstar, i Muse, Matthew Bellamy, voce, chitarra dei Muse, che sta vivendo quella che potremmo definire la sua crisi di mezz'età, 48 anni, quindi insomma quasi 50 iniziano a farsi spazio, così le prime turbe, sto invecchiando, come faccio con la musica. Dice di aver ricevuto consigli da due personaggi, Chris Martin e Mick Jagger. Chris Martin dei Coldplay ha regalato un libro motivazionale a Matthew Bellamy e ha dato questo consiglio: tu sei uno che si impone un po' troppo, devi iniziare a collaborare con le persone. Tocchi, ascolta, devi iniziare a collaborare con le persone, segui i consigli di Chris Martin. Altra persona che è stata appunto d'oro per Matthew Bellamy, Mick Jagger, che però ha parlato dell'aspetto fisico e ha detto: dopo i 50 anni quello che devi fare è allenarti tutti i giorni se vuoi effettivamente continuare a fare la vita della rockstar. Bene, abbiamo preso appunti, si continua adesso i Pearl Jam.

0: Amongst the Waves, Pearl Jam, e noi restiamo insieme. Morning Glory si torna anche con il suono degli AC/DC.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
0: E adesso, amici, è ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro, è ora di dire basta ai compromessi. Eh sì, è ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV dotato dell'innovativo sistema Intelligent Hybrid IQ, moderno, efficiente, con un design che si distingue da tutti gli altri. Se ne avete la possibilità, scopritelo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
2: GWM, go with more.
3: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
5: Deghi aprire la pagina deghi.it.
6: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
3: Poi deghi solo cliccare.
6: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
3: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
7: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
4: Deghi provare.
3: Deghi fidarti.
4: Perché se non deghi, non ci credi.
8: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce e o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
9: Amore, è fatta, sono stata in Citroën e l'ho comprata.
10: Cosa?
9: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
10: Ma arriva per le vacanze?
9: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
11: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
12: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
13: Entro nello spazio,

0: climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it. Mitsubishi Electric, il piacere del
1: clima ideale. Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
2: Hai fame?
3: Sì.
2: Molta?
3: No.
2: Hai voglia di uno sfizio?
3: Sì.
2: Fritto?
3: No.
2: Croccante?
3: Sì.
2: Dici sempre sì e no?
3: E sì.
2: Sì e no Fiorentini?
3: Sì.
4: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
5: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno. Gusto inconfondibile.
6: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
7: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
6: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
10: È il Select Rain. È impostato su fango e sabbia.
9: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
10: Sì, sì, come no?
11: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
12: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
13: Che fame!
14: Mac!
12: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
15: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Rolling Stones. Guarda la video intervista esclusiva a Mick Jagger e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile limited edition del nuovo album Foreign Tongues. E ancora, Jack White. In palio il vinile del nuovo album Frozen Charlotte. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
16: VirginRadio.it. Stay connected.
17: Virgin Classics
18: 1976.

Ehi Sirisi, 1976, oggi stiamo giocando un pochino con i numeri, con gli anni 2007, con compleanno di Virgin Radio, ieri 19 anni, abbiamo detto che nel 2007 nasceva anche Instagram, nel 2004 nasceva Facebook, prima avevamo tutti il MySpace, 2003, ve lo ricordate MySpace? Allora io lancio il quiz del giorno, provate a dirmi quanti anni della sua vita passa online l'italiano medio. Italiano medio, diciamo, siamo intorno agli 83 anni di vita, mediamente, questo è quello che ci dicono le statistiche. Beh, secondo voi, in 83 anni di vita, provate a sparare una cifra, quanto tempo, quanti anni passiamo online? 3-4-2-4-1-4-1-4-1-1. Chi ci azzecca vince niente, però ha partecipato al quiz. Arrivano gli editors.

0: R.E.M. restiamo insieme per la seconda ora di Morning Glory.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: Virgin Radio.
3: Sono le 10.
4: It's 10 a.m.
5: Hi, I'm Mick Jagger from the Rolling Stones, and we've got some new music coming out. I don't think you've heard anything exactly like this from us before.
6: It's in the stars, it's at the starting.
5: It's not about expression. First, you have to please yourself.
6: It's in the stars, in the stars.
5: You just don't give up.
0: Ma che onore entrare la seconda ora, entrare con la seconda ora di Morning Glory dopo la voce del nostro nuovo rock ambassador, ladies and gentlemen, Mick Jagger, meraviglia, nuovo rock ambassador per Virgin Radio. Noi fino alle 11 siamo qui, casa nostra, con me che sono Alteria, Super Toki in regia. Parleremo di chitarre, parleremo di un'autobiografia molto bella, David Hot Chili Peppers e di festival ad alta quota. Ne abbiamo di roba e poi non mancano mai le nostre belle storie di rock and roll.

Bieber, Lenny Kravitz ad aprire la seconda ora di Morning Glory. Ma tu lo sapevi, Toki, che Lenny Kravitz è grandissimo, appassionato chiaramente di strumenti musicali, di chitarre, nello specifico di Gibson Les Paul per essere ancora più precisi. All'inizio, o comunque la prima parte della sua carriera, lui cosa faceva? Nei parcheggi dietro ai locali e dietro alle venue dove suonava, si incontrava con dei fan per fare una vendita, un compra-acquista, rivendi di chitarre vintage. Lui dice: nei parcheggi ho acquistato alcune delle chitarre più belle della mia collezione. Cioè i fan, sapendo questa cosa, si presentavano poi dopo il live nel retro del parcheggio dicendo: Lenny, ti ho portato una chitarrina alla modica cifra D, e c'era questo smazzamento di chitarre. Molto molto bene. Invece voglio tornare a voi, perché avete risposto in tantissimi al quiz del giorno. Mo ci abbiamo la nuova rubrica, Toki, il quiz del giorno. No, vi chiedevo, secondo voi un italiano medio, quindi diciamo circa 83 anni di vita, quanti anni passa online? Molti avete risposto tra i 10 e i 15 anni, anch'io pensavo qualcosa del genere. La risposta è 25 anni, 6 mesi e un giorno della nostra vita passata online. È veramente tanta roba. Però aspetto positivo, la stessa indagine condotta nel 2022 ci diceva 4 anni in più, quindi 29 anni. Stiamo migliorando, speriamo di diminuire sempre più questo tempo online che ci rimbambisce i cervelli. Adesso Robert Smith con i suoi Cure, voi siete all'interno di Morning Glory su Virgin Radio e questa è la bellissima Love Song.

All'interno di Morning Glory siamo anche su Virgin Radio TV, canale 717 di Sky, 68 di TV Sat, Mediaset Infinity, il nostro sito e l'applicazione di Virgin Radio. Tra l'altro con l'app ci portate in ogni angolo di mondo. All the Line, un grande classico, loro sono i Toto.

0: La voce di Bobby Kimball, All the Line, il suono dei Toto. Noi restiamo insieme, Morning Glory, torniamo anche con i Green Day.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
4: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci! È il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
5: Ho comprato una perla nera.
6: E perché?
5: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
6: E perché?
5: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
7: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
8: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
9: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank.
10: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
11: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
12: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Bayon GPL. Tua in 35 rate da 85 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.948 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,91%. Valore futuro garantito 9.976 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
13: Alcune domande diventano risposte indimenticabili. Corriere della Sera presenta Le grandi interviste di Aldo Cazzullo. Una raccolta di dialoghi tra i grandi protagonisti del nostro tempo e il giornalista Aldo Cazzullo. In edicola gratis solo il 14 luglio con Corriere della Sera.
14: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
15: Ufficio cose smarrite?
16: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
15: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
16: Mi sento già più carico.
15: Info su toyota.it.
17: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
18: Il muro dà, il muro prende.
17: Con Max Giusti.
18: Sta tornando The Wall, ti aspetto.
17: Da stasera 18.45, Canale 5.
19: E quest'anno che isola scegli? Scopri con Corsica Sardegna Ferries quali sono le migliori offerte per viaggiare verso Sardegna e Corsica. Andare in vacanza con le navi gialle di Corsica Sardegna Ferries conviene. Vai subito su corsicaferries.it.
20: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
21: Scialla, c'è Skoda!
20: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
21: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
20: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla!
22: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
20: Noi 1000!
22: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Back in the USA, Green Day, 13 luglio è passato, sì dai, cioè, è passata una settimana dal concerto dei System of a Down a Yay Days di Milano, una settimana esatta, tantissimissimissimi fan dei System che se li sono goduti dal vivo. Dopo una settimana parliamo ancora un pochetto di Serge Tankian, anche perché è uscita la sua autobiografia, quindi lui che si racconta in tutto per tutto e ha tirato fuori delle cose interessanti. Per esempio, lui per spiegare la sua vita ha citato un aforisma di Flaubert, scrittore francese del 1800, e la frase è la seguente, e un pochino mi stupisce, però forse quoto questa citazione: bisogna, ascoltate, bisogna essere regolari e ordinati nella vita, così puoi essere violento e originale nel lavoro. Ci sta secondo te? Perché io mi immagino l'artista, uno come Serge Tankian, fuori di testa sul palco, scatenato, lui così come molti altri, che poi, oddio, non è scatenato sul palco, Tankian è abbastanza statico, però lo è nel modo di cantare con i pezzi dei System. Lui dice: io ho una vita ordinaria, tranquilla, poi con l'arte mi scateno e tiro fuori tutta la parte, come dire, ombrosa della mia personalità. Cosa ne pensate di questa frase? Potete commentarla insieme a noi. Adesso un giro attorno al mondo, around the world, Red Hot Chili Peppers.

0: Ne combino di tutti i colori perché ho un preciso scopo da raggiungere. Quando morirò, voglio andarmene all'inferno, non in paradiso. E il diavolo ha merce migliore da proporre.
1: Liam Gallagher. Virgin Radio. Style Rock.

YouTube, sono tornati con Street of Dreams, un nuovo singolo che anticipa il nuovo album autunno 2026. Attendiamo con ansia. Bravissimi voi, ho citato una frase che Serge Tankian ha riportato nella sua autobiografia, frase dello scrittore francese Flaubert del 1800. La frase dice: sii ordinato e tranquillo nella tua vita privata, così poi da poter essere scatenato e violento nella tua arte. Qualcuno dice: guarda che quella frase per prima fu citata da Frank Zappa. Bravo, vero, la stessa identica frase. Si vede che è un sentiment condiviso tra alcuni artisti, ma anche da me. Così poi da poter essere scatenato e violento nella tua arte. Qualcuno dice: guarda che quella frase per prima fu citata

set all'età di 62 anni e la prima dichiarazione che ha fatto è stato: tutto molto bello, però che mal di schiena. È bello, passano gli anni e dopo un po' la performance richiede una certa prestanza fisica. Ma mi collego a questa cosa perché ho letto così le fantasie sessuali preferite dagli italiani, e allora andiamo nell'ordine, facciamo il podio. Terza posizione: agli italiani piace moltissimo poter fare all'amore o in cucina o dentro la vasca da bagno. Seconda posizione: in macchina. Mamma mia, che scomodità, ragazzi. Prima posizione rimane la fantasia sessuale più amata dagli italiani: poter fare l'amore in spiaggia. Ma veramente, ma no, la spiaggia, i sassolini, ma no. Però sapete che io e Tocchi siamo curiosi, entriamo in fase censura. Che ore sono? 10:35. Ma che ce frega? 3-4-2-4-1-4-1-4-1-1. Vorremmo sapere, ma a voi qual è il posto preferito, il posto che più vi piace dove poter fare all'amore? Condividete con noi la vostra fantasia. Ci viene la febbre solo a pensare.

0: I Black Keys con Fever. Noi restiamo a casa nostra, Morning Glory, torniamo anche con le vostre fantasie.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi

0: biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
1: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tre birre Peroni da 330 ml in promo Lidl Plus a 1,79 € e hamburger di bovino 480 grammi a 4,89 €. Lidl vale davvero.
3: Deghi arredare casa?
4: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
5: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
6: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
5: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
7: E te lo porto io!
5: Deghi provare!
3: Deghi fidarti!
7: Perché se non Deghi, non ci credi!
8: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
9: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
10: Il muro dà, il muro prende.
9: Con Max Giusti.
10: Sta tornando The Wall, ti aspetto.
9: Da stasera 18:45, Canale 5.
11: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il Corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più Corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
12: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
13: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
14: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
13: Oh, Contacta! Adoro!
14: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
15: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
16: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
17: Ho fatto la scelta giusta.
16: Cioè?
17: Faccio pubblicità in TV.
16: Non ci credo.
17: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
16: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
17: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
16: Adesso?
17: Sì, adesso.
18: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
19: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
20: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
21: E quella lassù?
20: È la costellazione del benzinaio.
22: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
23: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
24: Virgin Classics 1976.

0: Down 1976, qui in appuntamento Virgin Classic, vado controcorrente, ma tra tutti i brani clamorosi dei Queen, per un qualche strano motivo questo rimane il mio brano preferito dei Queen, bello rock and roll. Allora, abbiamo aperto una parentesi particolare, si parlava di fantasie sessuali degli italiani, al primo posto poter fare all'amore in spiaggia, specie chiaramente in questo periodo dell'anno, ma abbiamo voluto io e Toki capire un po' il feeling, il sentiment degli ascoltatori di Morning Glory, che potremmo riassumere in questo modo qui.
1: Sarebbe già tanto farlo, quella è la fantasia.
0: Io vi sento un po' arrendevoli, posso dire, filotto di messaggi più o meno tutti così, ma ovunque alte, altro che divano, ovunque, basta che ci sia l'aria condizionata. Va bene amici, dai, troveremo il modo anche con il caldo e anche i luoghi. Adesso però torniamo alla musica, nuovo singolo per i Kasabian, questa è Superpowers.

0: Ci piace moltissimo, nuovo singolo per i Kasabian, Superpowers. Adesso Long Playing Stories, arriva Paola Maugeri.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Playing Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo di Dire Straits e di una canzone che rappresenta un'epoca e diventa uno dei loro più grandi successi. Siamo nel 1985, la musica è in un momento di transizione dall'analogico al digitale, dal singolo al videoclip, e Mark Knopfler, con la sua ironia e il suo talento da scrittore, descrive tutto in Money for Nothing. We got to Il 13 maggio 1985 i Dire Straits escono con il loro quinto album, Brothers in Arms, che va subito al numero uno in Inghilterra e in America e con 30 milioni di copie diventa uno dei dischi più venduti di sempre. Brothers in Arms è anche il primo album rock registrato usando la tecnologia digitale del nuovo formato in cui si stampano i dischi, il compact disc. Mark Knopfler è un fanatico dello studio e delle tecniche di registrazione e usa la tecnologia al massimo per migliorare la qualità delle canzoni, creando un disco impeccabile, perfettamente in linea con il suo tempo. Sulla copertina però c'è una chitarra vintage, una National Resonator in metallo del 1937 sullo sfondo di un cielo azzurro, un'immagine che diventa iconica e rappresenta la ricerca digitale e la qualità analogica della musica di Mark Knopfler. Quando i Dire Straits entrano a Lear Studio sull'isola di Montserrat ai Caraibi per registrare Brothers in Arms, Mark Knopfler invita alcuni musicisti eccezionali, il batterista Omar Hakim e i fratelli Michael e Randy Brecker ai fiati e un caro amico, Sting. Gli ho fatto ascoltare un brano e mi ha detto: ce l'hai fatta, è una hit, ha raccontato Mark Knopfler, e io ho risposto: perché non aggiungi qualcosa? Il brano è Money for Nothing e si dice sia stato Sting a suggerire la strofa I Want My MTV, cantata nella stessa tonalità di Don't Stand So Close to Me, The Police. E poi c'è il riff di chitarra in cui Mark Knopfler si ispira agli ZZ Top, chiama anche Billy Gibbons per chiedergli come ottenere quel suono, e secondo un aneddoto divertente raccontato da Billy Gibbons, non ha fatto un brutto lavoro, considerando che non gli ho detto niente. E allora questa è Money for Nothing, Dire Straits.

0: Money for Nothing, Dire Straits, ovviamente protagonisti di Long Plane Stories, il primo Long Plane Stories del lunedì, grazie a Paola Maugeri che torna alle 13.50 e alle 17.50, poi lo sapete bene, sul nostro sito e l'applicazione di Virgin Radio potete ascoltare e riascoltare tutti gli episodi di questo appuntamento, così come anche riascoltare le dirette di Virgin Radio, perché no? Io ringrazio Super Toki in regia, ringrazio Michele Primi, al solito siamo noi a dire grazie a voi che ci sopportate ogni mattina 9:11, questo è il nostro orario, vi mando un bacio, un abbraccio, a domani mattina, ciao da Alteria.
1: On Virgin Radio Morning Glory.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Dal regista Christopher Nolan.
4: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
3: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
5: Andiamo!
3: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Best Rock 500, the songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500, da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
6: Virgin Radio.
2: Sono le 11.
7: It's 11 a.m.
1: Every morning at 11 a.m. live on Virgin Radio. Personal Julia.
2: Personal Julia.
1: Julia.
2: Con Giulia Salvi.
8: Ma buona settimana amici miei, come state? Lunedì 13 luglio, 11 in punto, partono le nostre tre ore insieme, Personal Giulia, su Virgin Radio e Virgin Radio TV, al canale 717 di Sky, 68 di TV Sat, onnipresenti grazie all'app di Mediaset Infinity. È tornato, più abbronzato che mai, il mio Darren Bassi in regia, come sempre Riccardo Buccero per la parte autorale, tutti voi che scrivete al 342-4141-411. Anche questa settimana grandissimi premi. Per quanto riguarda i live più belli di cui Virgin Radio è media partner, oggi avrete l'opportunità di andare a vedere una delle band rivelazione degli ultimi due anni, i Geese. Ne parliamo tra pochissimo. Prima c'è Ben Harper, questo è Diamonds on the Inside.

Diamonds on the Inside, lui e Ben Harper a Personal Giulia. Abbiamo dato inizio a questa bella settimana insieme, amici miei. Ben Harper è tra coloro che nelle ultime notti ha colorato il nostro paese con dei magici live. Tanti sono andati coi biglietti di Virgin Radio. Tra poco si gioca per la data italiana dei Geese. 342-4141-411 se volete interagire con me. Attenzione, non è il numero che serve per vincere i nostri biglietti. Ci sono i Foo Fighters a Personal Giulia, Window.

Love in an Elevator, loro sono gli Aerosmith, 1989, a Personal Giulia su Virgin Radio. E quel momento lì, amici miei, voglio dare davvero inizio alla settimana col piede giusto, quello dei biglietti per i live più belli delle prossime settimane. E qui si parla di una delle band più chiacchierate dell'ultimo anno e mezzo, i Geese. Tanto il successo dell'ultimo album Getting Killed del 2025, e questo 2026 è iniziato all'insegna del loro primo tour mondiale, che li porterà in Italia anche il prossimo 19 di agosto al Circolo Magnolia di Milano. Due biglietti per i Geese all'800-324-330. 800-324-330. L'anno scorso erano passati per una piccolissima data proprio nel nostro paese, era andato immediatamente sold out, e qui gli spazi si allargano perché giustamente il successo cresce. Chiamate intanto Ozzy Osbourne, questa è Immortal.

0: Immortal, Ozzy Osbourne, Personal Giulia, su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
6: Voce generata in AI.
7: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
11: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
12: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
13: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
14: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com. Scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
15: Alcune domande diventano risposte indimenticabili. Corriere della Sera presenta Le grandi interviste di Aldo Cazzullo, una raccolta di dialoghi tra i grandi protagonisti del nostro tempo e il giornalista Aldo Cazzullo, in edicola gratis solo il 14 luglio con Corriere della Sera.
16: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
17: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
18: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
17: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
19: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

0: No Excuses di Alice in Chains, 1994. Personal Giulia, in questa nuova settimana siamo partiti col piede giusto e si porta a casa due biglietti per i Geese. Michele da Perugia, la città più calda d'Italia in questi giorni. Michele, come stai?
1: Ciao, buongiorno, ciao Giulia, benissimo, sono molto contento, è caldo, veramente caldo, è vero?
0: Sì, effettivamente state battendo il record. Senti Michele, il 19 di agosto immagino che tu non avessi dei grandi piani, ti diamo la possibilità di venire a Milano a vedere la band che è un po' nell'occhio del ciclone nell'ultimo anno e mezzo, i Geese, una band davvero molto molto promettente, devi solo scegliere chi portare con te.
1: Certamente, porterò mia figlia che farà 20 anni due giorni dopo, quindi sarà un regalo in anticipo, lei è molto rocchettara.
0: Perfetto, e poi i concerti papà-figlia sono sempre qualcosa che caldeggio. E allora Michele più figlia, innanzitutto, no, buon compleanno in anticipo non si fa. Buon concerto dei Geese a Milano, ciao!
1: Grazie mille, ciao.

Working on a Dream, lui è il boss, Bruce Springsteen 2008. Tra poco a Personal Giulia si parla di economia ma anche di cultura, perché in un mondo con sempre meno contante, perché lo sviluppo dell'economia va in quel verso, ne abbiamo parlato tante volte ed è giusto così per il 90% degli aspetti, c'è anche chi ci rimette in un mondo cashless, quindi senza banconote. Ne parliamo tra pochissimo, prima ci sono gli Smashing Pumpkins, questo è Silvery Sometimes.

0: Silvery Sometimes, loro sono gli Smashing Pumpkins e tra poco Personal Julia, un classico dei Doors.
1: On Virgin Radio, Personal Julia.
2: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
3: Ciao patatina!
4: Ciao patatina!
3: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
4: E cioè,
3: buona, ma non fritta.
4: Mamma!

0: cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
1: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
2: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
1: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
2: Sì, sì, come no?
3: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
6: Il muro dà, il muro prende.
5: Con Max Giusti.
6: Sta tornando The Wall, ti aspetto.
5: Da stasera 18:45, Canale 5.
7: Mi manchi ma domani torno.
8: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
9: Quel brivido che ti sale quando all'ultima ora il capo ti dice «Hai 10 minuti?» Quel brivido non lo possiamo controllare. Tutti gli altri sì.
10: AirZone, il sistema per la tua climatizzazione gestita dall'app AirZone Cloud. Comfort, risparmio e controllo. AirZone, benvenuto alla climatizzazione consapevole.
11: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
12: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
13: GWM, go with more.
14: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
15: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
14: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
16: Deghi arredare il tuo giardino?
17: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
16: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
17: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
18: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
17: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
16: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
17: Deghi provare.
16: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
19: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
20: Virgin Classics 1970.

Roadhouse Blues, The Doors, 1970, un classico di Virgin Radio. E parliamo della nostra società, un mondo con sempre meno contante. Non è una novità chiaramente andare anche nei villaggi turistici che sono completamente cashless, oppure partecipare semplicemente ad un festival musicale. Lo abbiamo visto nelle realtà delle ultime settimane marcate Virgin Radio, i nostri festival ultimamente erano tutti cashless. Le persone che vivono e lavorano per strada però sono quelle più penalizzate da questa cosa. Qualcuno però sta trovando delle soluzioni alternative. Soprattutto nelle grandi città è ormai normale pagare con la carta anche il caffè da un euro. Di conseguenza molte persone hanno proprio smesso di portare contanti e monete insieme a loro. Alcune escono di casa addirittura senza portafoglio, pagando tutto col telefono e conservando i documenti sulle app a disposizione anche da enti come il governo. Tutti i nostri festival, lo dicevamo, in giro per il mondo era già così, ma ora anche in Italia sono stati cash. La progressiva riduzione del contante però ha anche effetti meno evidenti che riguardano categorie per cui il contante è l'unica fonte di introito: chi chiede l'elemosina, gli artisti di strada, i buskers, anche alcuni venditori ambulanti e in parte anche chi riceve le mance che magari lavora al ristorante. Non esistono dati che permettano di misurare il fenomeno proprio perché si tratta di scambi che non vengono registrati. Purtroppo anche durante le raccolte fondi organizzate dalle varie associazioni si registrano dei cali di donazioni. Dal 2023 è stata introdotta una tassazione agevolata per consentire a chi paga tramite POS di lasciare una mancia, ma sono pochi i ristoranti che hanno attivato questa possibilità, anche perché in Italia la pratica di lasciare la mancia non è consueta al ristorante, anzi è molto minoritaria visto che il servizio è compreso nel coperto. Nei casi in cui è prevista, comunque, il cameriere chiede i contanti se vogliono aggiungere una mancia e qualche importo. Parlando di musica, però, mi piacerebbe chiedere il punto di vista dei musicisti di strada, degli artisti di strada, dei buskers. 342 41 41 411. Si arriverà anche a trovare appunto degli espedienti per aggirare l'ostacolo del mondo cashless. Paul McCartney, A Personal Julia, Come Inside.

0: Coffee and TV, loro sono i Blur, 1999, a Personal Giulia su Virgin Radio. Termina di già la prima ora di questa nuova settimana e in arrivo anche le news di TGCOM 24.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Dal regista Christopher Nolan.
4: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
3: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
5: Andiamo!
3: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Placebo. Partecipa al contest. Potresti vincere il vinile di Recreated 30th Anniversary. E ancora, Rolling Stones. Mick Jagger è il nostro nuovo rock ambassador. Guarda il video. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: VirginRadio.it. Stay connected.
6: Virgin Radio.
2: Sono le 11:59 minuti.
7: It's 11:59 a.m.
2: TGCOM 24. Breaking news.
8: Buona giornata da Federica De Boni. Nuova escalation tra Stati Uniti e Iran. Raid americani intorno a Hormuz e Teheran risponde colpendo basi americane nel Golfo. I transiti delle navi sullo stretto azzerati da ieri sera, lo riferisce la BBC. Se gli Stati Uniti non rispettano gli impegni, abbandoneremo il memorandum d'intesa, è l'avvertimento lanciato dagli iraniani. Oggi a Parigi il vertice dei volenterosi per l'Ucraina. Raid russi nella notte su Zaporizhia e Odessa, ci sono feriti. Droni di Kiev nella regione di Mosca con 3 morti. Omicidio o suicidio in un appartamento di Bologna. Un 82enne ha ucciso a colpi di arma da fuoco la moglie di 86 e poi si è tolto la vita. La pistola regolarmente detenuta. A spingere l'uomo al gesto forse una grave malattia della donna. La tragedia sabato, ma solo oggi è stata diffusa la notizia. La coppia non aveva figli. La lunga ondata di caldo sull'Italia, afa in aumento ai valori fino a 40 gradi sulle isole. La fase più intensa prevista tra domani e mercoledì. Prosegue la scia di incendi che sta coinvolgendo diverse città europee. A sud-est di Parigi brucia in queste ore la foresta di Fontainebleau. I carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno fermato 22 persone appartenenti alla cosiddetta banda del Kalashnikov, ponendo fine a violenze, estorsioni e intimidazioni che andavano avanti da mesi. Degli indagati, 7 sono finiti direttamente in carcere. Il gruppo criminale aveva seminato il terrore con raid e attentati incendiari per costringere i negozianti a pagare il pizzo. Il trionfo di Jannik Sinner a Wimbledon porta l'azzurro ad entrare nella storia come il 10° tennista a conquistare il titolo per 2 anni consecutivi. La vittoria porterà nelle casse del numero 1 del mondo oltre 4,2 milioni di euro. E archiviata la stagione sull'erba, adesso l'obiettivo si sposta sul cemento americano. Il numero 1 del mondo si è iscritto al Master 1000 di Montreal, ma il team deve ancora sciogliere le riserve. Queste le breaking news di TGCOM 24.
9: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
10: Hi, I'm Mick Jagger from the Rolling Stones, and we've got some new music coming out. I don't think you've heard anything exactly like this from us before. It's in the stars, it's at the starting. It's all about expression. First, you have to please yourself. It's in the stars, it's in the stars. You just don't give up.

0: Loro sono i Bon Jovi a Personal Giulia su Virgin Radio. Abbiamo dato il via anche alla nostra seconda ora insieme, ma sul finire della prima abbiamo parlato di questo mondo sempre più cashless. L'economia va verso quel senso, ovvero ad avere un'economia senza contanti, senza monetine, senza banconote. Però bisogna anche ammettere che alcune categorie ci rimettono, soprattutto quelle categorie che vedono nel cash, nei contanti, l'unica fonte di introito. E allora ho chiesto il parere, visto che noi ci occupiamo di musica, dei buskers, degli artisti di strada. Questi sono alcuni dei messaggi che ci sono arrivati.
1: Ciao Virgin Radio, io sono un busker milanese. Ho appena sentito la vostra trasmissione sul discorso contanti. Effettivamente si fa molta più fatica e negli ultimi anni, diciamo, gli introiti per noi artisti di strada sono calati tantissimo. Io metto fuori il QR code, ma cambia veramente poco. Però non si molla niente, dai, bella.
2: Ciao ragazzi di Virgin, in merito al discorso cashless in Italia e per i buskers, ho fatto un giro, sono appena rientrato dalla Spagna e posso dirvi che in tutti i posti turistici dove ci sono parecchi buskers sono tutti con il POS.
0: Ci arriveremo anche noi ad avere dei piccoli espedienti che diventino accessibili, che facciano in modo di poter aggirare l'ostacolo, perché chiaramente la spinta cashless non può essere fermata. Di conseguenza è giusto che anche le categorie non ci rimettano. Greta Van Fleet su Virgin Radio, l'ultimo singolo è Play Your Games.

Modern Love, l'icona David Bowie, 1983 a Personal Julia, e tra poco restiamo in Inghilterra per parlare di un'altra leggenda, la leggenda di Nick Cave e Nick Cave and the Bad Seeds. Visti di recente la prima estate festival in Italia, annunciano il takeover del negozio di dischi Resident per celebrare il loro grande ritorno a Brighton. Quindi si impossessano di un negozio importante di dischi della propria città, appunto, proprio per celebrare al meglio il loro prossimo grande concerto. Per quanto riguarda il concerto italiano, è stata una grande celebrazione del Vate nel nostro paese. Ogni volta che Reinchiostro, il maestro Nick Cave, arriva in Italia, è sempre un sold out garantito. Già sold out anche la data dei Blink 182 del 2027, amici miei, non possiamo farci assolutamente nulla. 13 di giugno, High Days a Milano. Questo è Bored to Death.

0: Bored to Death, loro sono i Blink-182, a Personal Giulia su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock, speciale Paul McCartney. A maggio l'ex Beatle ha pubblicato un nuovo album solista, The Boys of Dungeon Lane. But it was home to us. Un lavoro introspettivo in cui racconta ricordi mai condivisi prima. The world around us wasn't safe, the place was falling down. In un appuntamento unico con Alteria, lo ascoltiamo insieme a un esclusivo track by track dell'artista. The days we left behind. Best Rock, speciale Paul McCartney, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
2: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna, come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
3: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
4: Alcune domande diventano risposte indimenticabili. Corriere della Sera presenta le grandi interviste di Aldo Cazzullo, una raccolta di dialoghi tra i grandi protagonisti del nostro tempo e il giornalista Aldo Cazzullo, in edicola gratis solo il 14 luglio con Corriere della Sera.
5: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
6: Il muro dà, il muro prende.
5: Con Max Giusti.
6: Sta tornando The Wall, ti aspetto.
5: Da stasera 18:45, Canale 5.
7: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
9: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
10: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
11: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
12: Scialla, c'è Skoda!
11: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
12: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
11: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tre birre Peroni da 330 ml in promo Lidl Plus a 1,79 euro e hamburger di bovino 480 grammi a 4,89 euro. Lidl, vale davvero!

Losing My Religion. Loro sono gli R.E.M. Personal Giulia su Virgin Radio e Virgin Radio TV. Parliamo di Nick Cave and the Bad Seeds, forse uno dei concerti più magici delle ultime settimane. Chi li ha visti alla prima estate festival è rimasto a bocca aperta, ma è sempre così quando l'inchiostro passa dal nostro paese. E allora, in vista del grande concerto di Brighton, Nick Cave and the Bad Seeds annunciano un pop-up proprio a Brighton, prendendo proprio il controllo del negozio di dischi Resident, negozio di Brighton. Un negozio che presenterà una nuova gamma di articoli appositamente progettati ed esclusivi con Nick Cave, che terrà anche una serie di proiezioni curate al Duke of York's Picture House, cioè la città prende vita proprio in concomitanza del grande arrivo di Nick Cave and the Bad Seeds. Appunto, Cave e la band sono attesi come headliner a Preston Park, nella città sul mare, venerdì 31 luglio, nell'ambito del tour europeo e inglese che li ha portati appunto anche in Italia. I fan potranno anche mettere le mani su una tote bag esclusiva realizzata in collaborazione col negozio, ma anche su alcuni classici articoli di Bad Seeds e Nick Cave. Il negozio tra l'altro metterà anche in vendita un vinile a tiratura limitata, ma forse la cosa più particolare, visto che sapete che Nick Cave parla direttamente con i suoi fan attraverso il sito Red Hand Files, è una cassetta postale dove inviare a Nick delle lettere, delle missive scritte a mano su carta e penna, appunto, pazzesco. Il pop-up sarà aperto da giovedì 30 luglio a domenica 2 agosto. Sarebbe bello sapere se tra di voi c'è qualcuno che in vista proprio un concerto in Inghilterra o comunque per seguire il grande tour di Nick Cave. Le Warning Personal Giulia Kerosene.

0: Il rock è il genere più democratico che esista.
1: Patti Smith. Virgin Radio. Style Rock.

Martin, che è il direttore artistico dell'Halftime Show della finale dei mondiali di calcio in America, e si sta dando da fare perché sarà davvero uno spettacolo monumentale, circa 20 minuti con il meglio del pop internazionale. Ci saranno anche i Coldplay. Tra poco parliamo proprio della finale dei mondiali, ma prima i Fontaine's DC su Virgin Radio, Starbuster.

0: Stop Buster, loro sono i Fontaine's DC su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Personal Julia.
2: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
4: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Covex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Covex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
5: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
6: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai.
7: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
6: Oh, Contacta, adoro.
7: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
8: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
9: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
10: Il muro dà, il muro prende.
9: Con Max Giusti.
10: Sta tornando The Wall, ti aspetto.
9: Da stasera 18:45, Canale 5.
11: Mi manchi ma domani torno.
12: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
13: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
14: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
15: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
16: Devi trovare il prezzo migliore?
14: Devi semplicemente andare su deghi.it.
15: Devi scegliere, cliccare.
16: E devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
15: Devi provare.
16: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
17: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
18: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
19: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
20: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
21: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
22: Che fame!
23: Mac!
21: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99 euro. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
24: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti. Con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
25: Corri da tra-
0: Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Placebo, partecipa al contest. Potresti vincere il vinile di Recreated 30th Anniversary. E ancora Rolling Stones. Mick Jagger è il nostro nuovo rock ambassador. Guarda il video. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
2: VirginRadio.it. Stay connected.
22: Virgin Classics 1977.

Salisbury Hill, Peter Gabriel 1977, Personal Julia 12:50. Tra poco ascolteremo anche gli Oasis. Liam ha promesso che il tour del 2027, che si fa sempre più impellente e sempre più ufficiale, o meglio, non c'è nulla di ufficiale, lo dico sempre, Personal Julia, ma ci sono sempre più voci insistenti, sarà l'opposto, dice Liam, di un tour di addio alle scene. Cioè gli Oasis hanno voglia di stare in giro, di suonare in giro per il mondo. Speriamo appunto che si ricordino anche dell'Italia. E soprattutto Liam è convinto sarà l'Inghilterra a vincere i mondiali di calcio. Dopo il successo che ha portato la nazionale inglese a un passo dalla finale, Liam dice: vinceremo questo mondiale, non so come, non mi interessa. Forza Inghilterra, forza Wonderwall, che è diventato l'inno non ufficiale appunto della nazionale inglese. Nei giorni scorsi il cantante aveva già fatto sapere di essere pronto a cantare Wonderwall nel caso l'Inghilterra vincesse appunto la finale. Rispondendo a un fan che gli chiedeva di cantare il brano sul campo, aveva scritto: vedremo, io sono pronto. Ricordiamo anche che il documentario Don't Look Back in Anger, diretto da Steven Knight, esce nelle sale cinematografiche il prossimo 11 di settembre. Dopo una settimana finirà anche in streaming e poi si presume, ma soprattutto si spera, che arrivi davvero l'annuncio delle nuove date per il prossimo anno. Ecco, loro li vedrei perfetti come opening act per i concerti degli Oasis. Kasabian, Great Pretender.

Howlin' For You, loro sono i Black Keys. 2010 a Personal Giulia, stiamo per incontrare i Rolling Stones e venerdì scorso finalmente abbiamo svelato il nuovo rock ambassador di Virgin Radio, Mr. Mick Jagger, che posso dirlo, non è il mio preferito, perché il mio preferito è Mr. Dave Gunn dei Depeche Mode. È sicuramente però il più leggendario, il più famoso, il più grande di tutti i magnifici rock ambassador che abbiamo nel nostro ventaglio. E allora, tanto spesso ultimamente si è parlato anche del ritorno del rock militante, del rock che fa politica e che serve anche a lanciare dei messaggi importanti al giorno d'oggi. Abbiamo parlato di Bruce Springsteen, c'è Tom Morello, ci sono i Fontaines D.C., ci sono band come i Kneecap, e in questi giorni in cui comunque Mick Jagger e soci sono in fase promozionale per l'album Foreign Tongues, a Mick è stato proprio chiesto cosa ne pensa del rock politicante, appunto, del rock militante. Dice: il punto fondamentale è che il mio lavoro nel mondo della musica dal vivo è fare in modo che chi partecipa ai concerti si diverta il più possibile e che dimentichi tutti i suoi problemi, i problemi del mondo, il mutuo e tutto il resto, come ha ragione. Semplicemente, dice Mick Jagger, fare in modo che passi il momento migliore possibile è simile in realtà all'andare a un evento sportivo. Tutto il resto, se possibile, viene lasciato fuori. Stai solo guardando la partita per vedere chi vincerà, non ti preoccupi di tutto il resto. Dal palco non vuoi cercare di agitare gli spettatori fino a farli sentire frustrati perché non stanno dimostrando abbastanza entusiasmo o perché pensi che non si stiano divertendo. Il tuo lavoro è farli impazzire ancora di più ai festival. Non vuoi fare loro la predica. Di conseguenza, questo è il motivo per cui io e la mia band ci teniamo lontani dai discorsi di politica. Detto questo, però, rispetto molto chi la pensa diversamente e chi agisce anche diversamente da noi. Questi sono i Rolling Stones and the Stars.

Just Like Heaven, loro sono i Cure, 1987. Abbiamo parlato del nuovo album dei Rolling Stones, Foreign Tongues, che è uscito ufficialmente in tutti i negozi e in tutti i formati. Se non l'avete ancora fatto, vi invito a guardare l'intervista in versione integrale fatta a Mick Jagger dalla nostra magica Paola Maugeri, ed è interessante il discorso tirato fuori in un'altra sede da Mick Jagger, che dice: i Rolling Stones non sono nati per fare politica, siamo nati per intrattenere il più possibile le persone che vengono a vedere e per far loro dimenticare almeno per 2 ore i problemi della vita reale. Posso dire che in questo mi sento assolutamente d'accordo. Adoro il fatto che molti artisti siano tornati a lanciare dei messaggi con la propria musica, a lanciare dei messaggi personali, anche di carattere politico, magari nelle interviste, eccetera. Però è anche vero, amici miei, che quando siamo sotto un palco abbiamo bisogno di leggerezza, perché già la vita quotidiana ci schiaccia. Quindi in tanti sono a favore con il pensiero di Mick Jagger, che comunque dice: chi fa diversamente ha comunque il mio rispetto. Sinceramente però non è il nostro. I Green Day, A Personal Julia, Bang

0: Bang Bang, loro sono i Green Day, a Personal Giulia su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tre birre Peroni da 330 ml in promo Lidl Plus a 1,79 euro e hamburger di bovino 480 grammi a 4,89 euro. Lidl, vale davvero.
3: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
4: Ci sta.
3: Su una grande nave.
4: Ci sta.
3: A un prezzo piccolo.
4: Ci sta anche quello.
5: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
6: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando. Un'ora?
7: No.
6: Un giorno?
7: No.
6: Un mese?
7: Fuochino.
6: Non mi dire, 2 mesi!
7: Eh sì, passa Enel e hai gratis il primo mese di prezzo luce, il primo e il secondo anno. Cosa aspetti? Vai su enel.it, chiama il 140 o passa nei negozi. Offerta mese light di Enel Energia, mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre info in negozio e su enel.it.
8: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
9: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
10: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
9: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
11: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
12: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
13: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
14: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno. Gusto inconfondibile.
15: E quest'anno che isola scegli? Scopri con Corsica Sardegna Ferries quali sono le migliori offerte per viaggiare verso Sardegna e Corsica. Andare in vacanza con le navi gialle di Corsica Sardegna Ferries conviene. Vai subito su corsicaferries.it.
16: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
17: Il muro dà... Il muro prende!
16: Con Max Giusti.
17: Sta tornando The Wall! Ti aspetto!
16: Da stasera 18:45, Canale 5.
18: Amore, è fatta! Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
19: Cosa?
18: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
19: Ma arriva per le vacanze?
18: Certo, è già qui! Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
20: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

no choice but to hear you. You stated your case time and again.

Fate, Alanis Morissette 1995. Il nostro sito virginradio.it è pieno zeppo di regali, un po' come le nostre dirette che in queste settimane e anche questa settimana vi danno la possibilità di venire con noi a tanti concerti marcati Virgin Radio. Ecco, per quanto riguarda virginradio.it si parla invece di vinili eccezionali come Recreated, il nuovo album dei Placebo, che poi è il loro album di debutto del 1996, rivisitato e rivisto appunto in una nuova chiave, in attesa anche del live dei Placebo a Milano del 6 di novembre. Nel contest potete portarvi a casa il vinile in edizione bianca limitata. Stessa cosa per Frozen Charlotte, il nuovo lavoro di studio di Mr. Jack White, anche lui è stato tra i grandi protagonisti del festival la prima estate. Poi lui, Foreign Tongues dei Rolling Stones, forse il premio più ambito, anche questo versione LP Limited Edition White, quindi vi regaliamo anche degli oggetti davvero da collezione. Virginradio.it, vi registrate alla nostra community se ancora non l'avete fatto e tentate la sorte. Buona fortuna, amici miei. The Black Moods, Time Bomb.

pezzo del 2001 a Personal Giulia. Poco fa abbiamo ascoltato anche i Cure. Non sta ancora bene Simon Gallup, il bassista della band, che lo scorso 10 luglio è stato rimpiazzato sul palco dal figlio Eden, bravissimo bassista anche lui, e che è cresciuto in mezzo ai Cure, quindi conosce perfettamente tutti i brani della band. Purtroppo il bassista non sta ancora bene, quindi per ora c'è Eden. Quindi se avete intenzione di vedere i Cure nei prossimi giorni in giro per il mondo, sappiate che Simon non è sul palco, sperando appunto che guarisca il prima possibile. Darkness su Virgin Radio, Open Fire.

0: Open Fire, loro sono i Darkness 2015, a Personal Giulia su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Quello che ami è... forse amerai anche... se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
7: Entro nello spazio, prima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
8: Pulsatrice elettrica, il piacere del clima ideale.
9: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
8: Mitsubishi Electrica, il piacere del clima ideale.
10: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
11: Sì, certo.
12: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
13: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
14: Devi arredare il tuo giardino?
10: Devi andare su Deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
14: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
10: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
15: E non Deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
10: E Deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
14: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su Deghi.it.
10: Deghi provare.
14: Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
16: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
17: Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa,

0: Un sapore che ti puglia.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
3: Ho fatto la scelta giusta.
2: Cioè?
3: Faccio pubblicità in TV.
2: Non ci credo.
3: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
2: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
3: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
2: Adesso?
3: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
4: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space, con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
6: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
5: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
6: Sì, sì, come no.
7: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
8: Virgin Classics 1982.

Should I Stay or Should I Go, classico dei Clash del 1982, minuti finali di Personal Giulia, per parlare di un fenomeno molto comune che ora ha un nome, si chiama Friendflation. Cene, weekend fuori porta, matrimoni e concerti, la società in Italia costa sempre di più, tanto da spingere, attenzione, quasi un giovane su due a valutare di chiudere un'amicizia per motivi economici. Si chiama proprio Friendflation, unione delle due parole inglesi, è la crasi tra friend, amico, e inflazione, e descrive la pressione a spendere soldi pur di non stare fuori dai riti sociali del proprio gruppo, spesso anche quanto più di quanto ci si potrebbe permettere in realtà. Gli italiani nel 2026 spendono ogni anno circa 71 miliardi di euro in cibo e bevande fuori casa, il 12% in più rispetto a 7 anni fa. È un dato che a prima vista racconta un paese più propenso a uscire, ma che nasconde però una realtà che è un paradosso, cioè si esce sempre meno, ma quando si esce si spende sempre di più. A pesare sono due fattori che si sommano: da un lato il rincaro reale dei prezzi di ristoranti, alloggi e viaggi, dall'altro l'innalzamento degli standard minimi anche a causa dei social network, perché bisogna mostrare tutto, bisogna sfoggiare e quindi bisogna fare cose che necessariamente, apparentemente, chiaramente, costano sempre di più per poterlo far vedere agli altri, quindi cene più costose, vacanze in luoghi più belli o almeno instagrammabili, e di conseguenza soldi che escono in maniera sempre più importante. Shinedown, questa è Young Again.

0: Young Again, il nuovo singolo degli Shinedown, Personal Jewel, arriva lei, Paola Maugeri, questa è Long Plane Stories.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Plane Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Plane Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Plane Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo degli AC/DC e di una canzone che rappresenta lo spirito della band, che Angus Young una volta ha spiegato così: il nostro è puro rock and roll. Più una canzone semplice meglio è, perché è più vicina alle persone là fuori. Questa è la storia degli esordi esplosivi degli AC/DC, hard rock, volume, elettricità, in una sola parola: TNT. La storia degli AC/DC inizia in Scozia durante l'inverno freddissimo del 1963, uno dei più freddi nella storia della Gran Bretagna. Il governo offre alle famiglie povere la possibilità di trasferirsi in Australia e così sull'aereo che parte da Glasgow sale tutta la famiglia Young, genitori, zii e i 7 fratelli Young, più la sorella Margaret. Un'avventura da cui nasce grande musica, perché tutti i fratelli Young suonano. George fa parte di una band chiamata Easy Beats, Malcolm suona la chitarra, il settimo fratello Angus a 15 anni lascia la scuola, compra una Gibson SG di seconda mano e diventa un fenomeno. La sorella Margaret gli suggerisce di salire sul palco vestito da scolaretto e intorno a questa saga familiare nascono gli AC/DC, che nel 1975 esordiscono con 2 album solo in Australia: High Voltage e TNT, e poi nel 1976 li ripubblicano in tutto il mondo con il titolo High Voltage. Malcolm scrive le canzoni, Angus ci mette riff e gli assoli, George produce, poi arriva Bon Scott, ex batterista, pescatore, meccanico, postino, detenuto, cantante della band Fraternity e poi roadie degli stessi AC/DC, prima di diventare il loro cantante e lasciare il segno per sempre. Malcolm Young ha detto: la voce di Bon e i suoi testi ironici ci hanno dato un'identità diversa da tutti gli altri. Bon era capace di creare una storia da qualsiasi cosa. Mio nonno aveva una panetteria. L'unica prospettiva per me era fare il pane. Mi ha salvato il rock and roll, ha detto una volta Bon Scott. Tutto comincia con un brano talmente diretto ed essenziale da essere eterno: la celebrazione della forza inarrestabile del rock and roll, TNT.

0: TNT, AC/DC 1975, la voce di Bon Scott a Personal Julia. Ce ne ha parlato Paola Maugeri con un nuovo capitolo di Long Plain Stories, Le altre pillole. Le potete riascoltare anche queste in realtà su virginradio.it oppure con la nostra app. Il prossimo appuntamento in onda su Virgin Radio è alle 17:50. Amici miei, grazie per essere stati con me anche in questo inizio settimana di Personal Julia. E allora grazie anche a Darren Bass in regia e a Riccardo Bucciero per la parte auto orale. Da Giulia Salvi è tutto, vi lascio con Ringo Revolver, noi torniamo domani alle 11.
1: On Virgin Radio, Personal Julia.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
3: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Rolling Stones. Guarda la video intervista esclusiva a Mick Jagger e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile limited edition del nuovo album Foreign Tongues. E ancora, Jack White. In palio il vinile del nuovo album Frozen Charlotte. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: virginradio.it. Stay connected.
5: Virgin Radio.
6: Sono le 14.
7: It's 2 p.m.

0: Eccoci qua, Branco di Revolveriana, assetati di buona musica. Si apre il contenitore pomeridiano di Virgin Radio, chiamato comunemente Revolver. Un saluto da Ringo, un saluto da Super Tokyo.
1: Salve!
0: Salve!
1: Sulla cresta dell'onda!
0: Sempre sono sulla cresta dell'onda, questo è il nostro slogan che ci permette di caricare e andare forti fino alle ore 16 qua su Virgin Radio. Allora, 13 luglio 2026, tutto sotto controllo. Parleremo di sport, questo è poco mai sicuro, il calcio, i mondiali, il tennis, ieri a Wimbledon, il grande giorno di Jannik Sinner che ha vinto ancora, eccezionale, un fenomeno. Parleremo anche di volley, poi insomma vi ricordo che a Revolver metteremo in palio anche due biglietti per il concerto degli Skank and Nancy, 22 luglio a Sogliano, Rubicone, Forlì, Cesena, in piazza Matteotti, sì perché poi il 23 suoneranno a Napoli al Naples Fest, dove ci sarò anch'io, quindi quando lanceremo la linea verde voi vi dovete fiondare e cercare di vincere. Andremo in Messico per le notizie, una famiglia fatta scendere dall'aereo per ubriachezza molesta, in Indonesia un agricoltore si fa trasportare da un drone per raggiungere i campi, un pazzo, ho visto il filmato. E poi andremo anche, non so, per esempio in America, turista aggredito da un bisonte a Yellowstone, ho visto il filmato, ha tirato una mina, un volo pazzesco. Vabbè, avremo la macchina del tempo che è la parte più importante, è il cuore pulsante di Revolver, perché ci ricorda dei momenti importanti. Oggi leggevo così a caso che tra l'altro è il compleanno di Harrison Ford, è il compleanno di Roger McGuinn, leggenda dei Birds, e oggi 13 luglio del 56 nasceva Mark the Animal Mendoza, il bassista dei Twisted Sister.

0: I Wanna Rock, siamo nell'84, l'album dei Twisted Sister con I Wanna Rock, oggi compleanno di Mark the Animal Mendoza dei Twisted Sister, l'abbiamo ricordato iniziando così il Revolver qua su Virgin Radio. 342-41-41-411 per i vostri pensieri, fateci sapere cosa avete combinato questo weekend. Bonzo!
1: Sì.
0: Lei è stato dai Ghiri in campagna a Piacenza?
1: Sì, sono stato dai Ghiri che se la strapassano bene.
0: Allora, i dischi li hanno già distrutti, cosa li hanno distrutto adesso?
1: E il tavolo, un tavolo. Cioè, si sono mangiati le gambe di un tavolo.
0: Hanno rosicchiato un tavolo.
1: Esatto.
0: Ma non si può, questa è una roba terribile, ma non si può fare nulla per mettere.
1: No,
0: una...
1: sono
0: è una piaga quella dei Ghiri, è una piaga, vero?
1: Sono veramente voraci, no, mangiano tutto.
0: Ma questo sarebbe il verso del Ghiri.
1: No, non fa così il Ghiri, questo è un grillo.
0: Lo so, ma lui ci prende in giro, Carlo signor Bonzo. Senta, mondiali, allora ormai abbiamo visto le partite.
1: Siamo alle semifinali ormai, sì. Domani alle 21 Francia-Spagna.
0: E mercoledì invece Inghilterra-Argentina sono due partite al fulmicotone, belle, esplosive. Allora, ho visto la Norvegia che ha perso con l'Inghilterra.
1: Sì. Tante polemiche, anche pare il pallone che ha toccato il filo della spider cam.
0: Ma ha toccato, lì si è visto, no?
1: Doveva essere annullato forse l'azione del primo gol di
0: Bellingham. Ma come fanno a fare quegli errori con tutta la tecnologia?
1: Perché la sonda che c'è dentro il pallone non ha notato il tocco.
0: Però ha notato, mi ricordo, i capelli sfiorati di un calciatore, non so in quale corno, vabbè. Mondiali, tutti pazzi per Haaland. Comunque in Perù, per esempio, centinaia di neonati registrati, non solo in Perù ma anche in Norvegia, col nome, l'effetto Erling, chiamano i bambini Erling.
1: Ringaccio, è successo veramente. Allora, no, hanno col nome completo Erling Braut Haaland,
0: sì.
1: In questo mese ne hanno battezzati 4, col nome solo Erling Haaland 91 e solo Haaland 468 bambini peruviani.
0: Ma ho visto un post di Patti Smith che ha messo la foto di Haaland, grazie per quello che ci hai dato, è stato un mondiale bellissimo, sei il numero uno, sei il numero 9, e ha messo una canzone dei Beatles, cioè più che altro ha messo number 9.
1: Cioè, vabbè, a
0: fenomenale.
1: Proposito di Beatles, sì, invece hanno fatto un post molto bello sui social,
0: sì,
1: con Hey e la foto di Jude Bellingham.
0: Sì, perché li cantavano i Jude, no?
1: Esatto, a fine partita cantano sia Wonderwall per tutta la squadra, e poi visto che in queste partite è Bellingham il protagonista dei leoni inglesi, li cantano i Jude ed è bellissimo.
0: Fenomenale. Ultima cosa, non vorrei essere nei panni di quel giocatore della Norvegia, come si chiama?
1: Sorloth.
0: Che non ha passato la palla lì davanti. Io ero
1: ragazzi,
0: sul dito. Ero sul divano e dico dagliela, non gliela data, no. Sono uscite dai mondiali, vabbè.
1: Pare che ci siano stati anche problemi negli spogliatoi tra fine partita.
0: Minacce di, la fidanzata ha denunciato, sì, minacce di morte sui social, perché poi c'è gli ignoranti sui social, i leoni in tastiera si scatenano, vabbè. Senta Bonzo, ma le piace la voce di Fred Durst?
1: Tanto.

0: fuck fix your fucking face, Bonzo!
1: Sì!
0: E mettiamo a posto questa faccia, non proprio a posto, in gergo vuol dire sfascia, gliela va bene. Non è male inizio, Twist Sister, Fred Dust con MGK, non male, no?
1: Bello, bello.
0: Chiudiamo la faccenda del calcio, intanto Paolo Maldini sarà il nuovo DT azzurro, presidente del Club Italia, con lui anche il mitico Leonardo, ed è una, per me, una notizia molto positiva.
1: Ecco, chi
0: è?
1: Sperare.
2: Ciao, sono Paolo Maldini.
0: Ha capito, Bonzo, ci saluta anche il capitano.
1: Ecco.
0: Per i milanisti un po', insomma, una ferita che rimane, perché sarebbe piaciuto a tutti, non dico, penso di parlare a nome di tanti, vederlo tornare rosso-nero, ma va bene così per l'Italia, no? Lei cosa dice?
1: È una leggenda da nazionale, 126 presenze con la maglia azzurra, quindi la persona giusta nel posto.
0: Bene, lei quando è così bello, però, allora, parliamo adesso di tennis. Ieri a Wimbledon è stato il grande giorno di Jannik Sinner, che ha vinto il secondo anno consecutivo il trofeo.
1: Back ha fatto, bravissimo, straordinario.
0: Pazzesco, un ragazzo che mi... Chi è?
3: Bonzo, com'era la storia di Sinner e Djokovic? Non lo vedevi molto bene.
0: Ha ragione, vede che poi le tirano le orecchie, ragazzi.
1: Con un po' di scaramanzia, ammetto.
0: No, l'ha detto con scaramanzia o pensava veramente lei?
1: No, lo pensavo veramente.
0: Ma cosa pensava, che l'asfalta... No, ha giocato molto bene, devo dire, Sasha Zverev, no?
1: Sì, no, in finale ha giocato super bene, ma pensavo che Djokovic lo mettesse più in difficoltà, perché era veramente in forma in quel momento.
0: Ebbene, e dobbiamo scappare, MotoGP.
1: Dobbiamo
0: scappare, GP Germania, bravo Marc Marquez che ha vinto, Bezzecchi non ha corso, si è sfasciato la spalla.
1: Va a prendersi il mondiale.
0: E vedremo, potrebbe capitare. Le piacciono i Iguana Apes?
1: Tantissimo.

0: singolo degli Amazon di Matt Thompson. Il primo blocchettino di Revolver si è sciolto come un ghiacciolino al sole. Tra poco torneremo con un classico dei Birds, perché oggi nel 42 nasceva Roger McGuinn, la leggenda dei Birds. Ma chi è?
1: Ringo, a fuck out, a ieda stupè. Sai dove vorria essere adesso?
0: No.
1: Sulla cresta dell'onda!
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che fabbia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
6: Quel brivido che ti sale quando il meccanico ti dice «Qui c'è un problema». Quel brivido non lo possiamo controllare. Tutti gli altri sì.
7: AirZone, il sistema per la tua climatizzazione, è gestita dall'app AirZone Cloud. Comfort, risparmio e controllo. AirZone, benvenuto alla climatizzazione consapevole.
8: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
9: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
10: Il muro da... Il muro prende!
9: Con Max Giusti.
10: Sta tornando The Wall, ti aspetto!
9: Da stasera 18.45, Canale 5.
11: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer. Possiedi un impianto fotovoltaico incentivato? Il GSE ti ha trattenuto 20 euro a modulo e sei responsabile del ciclo del loro fine vita. Ma forse non sai che puoi risparmiare il 50%? Col consorzio EcoPV paghi solo 10 euro a modulo, ti verrà rimborsata la somma trattenuta e garantito il loro corretto trattamento. E puoi delegare tutte le pratiche a EcoPV. Iscriviti eco-pv.it.
12: Riparte la super rottamazione Opel! A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7.99, TAEG 11.81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
13: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
14: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
15: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
14: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
16: Non voglio essere fritto!
17: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
16: E gli altri?
17: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
18: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
19: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio.
20: Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
21: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
22: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
23: Revolver. Revolver. Revolver with Ringo.
24: Virgin Radio.
25: Virgin Classics.
26: 1965.

Siamo alle 65. Oggi è il compleanno di Roger McGuinn, leggenda dei Birds, colui che con la sua Rickenbacker 12 corde ha fatto sognare. Se in Inghilterra c'erano i Beatles, di qua in America, in California, c'erano i Birds. Beh, questo fu la cover che li portò in tutte le radio del mondo, non solo in America, la cover di Mr. Tambourine Man di Bob Dylan. Chiaro che loro nacquero come rock psichedelico californiano con mischiato al country rock. Diciamo che all'epoca i giornali americani dicevano che era raga rock, con queste melodie molto particolari. Nel 91 i Birds sono stati introdotti nella Rock and Roll Hall of Fame. La rivista Rolling Stone America li ha messi al 45esimo posto tra i 100 migliori artisti di tutti i tempi. Bello ricordo, Happy Birthday Roger McGuinn, voi siete con Ringaccio, questa è Revolver, rimaniamo in America, rimaniamo in California, sono tornati Green Day, I'm never gonna

0: We Be Good con i Devo, i mitici Devo, beh, gruppo che venne fondato nel 72 a Akron, Ohio, da Gerald Casale, Bob Lewis e il mitico Mark Bothersbaugh.
1: Revolver Cover Experience.
0: E dopo i Devo rimaniamo ancora in America e devo dirvi una cosa molto importante: c'è la Cover Experience, c'è una vecchia canzone degli anni 40-50 che era di Big Mama Thornton. Chiamava Hound Dog, l'avete riconosciuta? Beh, Elvis oggi nel 56 ha voluto ricantarla così.

0: 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificale in app o su mcdonalds.it.
1: Passa Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
2: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
3: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style, tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
4: Quello che ami è... forse amerai anche... se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
5: Ho comprato una perla nera.
6: E perché?
5: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
6: E perché?
5: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
7: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
8: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di vitello 2 per 100 grammi, 100% carne italiana a 1,99€, e anguria coltivata in Italia a soli 29 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro, è ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
10: GWM, go with more.
11: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
12: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
13: Deghi arredare casa?
14: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
15: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
16: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
15: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
14: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
15: E te lo porto io! Deghi provare!
13: Deghi fidarti!
15: Perché se non Deghi, non ci credi!
17: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
18: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, in rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
19: Morning Glory. Morning Glory.
20: Nel cuore del mattino, Alteria ti porta in un mondo fatto di infinite connessioni. Dal rock ai libri, dai concerti ai viaggi, notizie bizzarre e curiosità in uno scambio continuo con gli ascoltatori.

0: che ogni momento condiviso può diventare una bella storia di rock and roll. Morning Glory con Alteria, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 11, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
1: Revolver. Make my day.
2: Virgin Radio.

0: Nothing Like the Rush, Tom Smith, il nuovo singolo degli Editors. Tom verrà il 3 di febbraio a Milano all'Alcatraz con gli Editors, però al Noises Fest il 23 di luglio, quando suoneranno le Skanka Nancy, ci sarà un DJ set, anche il mio, ma ci sarà anche il DJ set degli Editors, quindi sarà una serata meravigliosa. A proposito di concerti e di Skanka Nancy, oggi regaleremo due biglietti per il concerto degli Skanka Nancy il giorno prima del Noises Naples Fest, il 22 luglio a Sogliano, Rubicone, a Forlì Cesena, in piazza Matteotti. Il primo che si fionda al numero verde di Virgin Radio si becca due biglietti, 800 32 43 30. Chi è?
1: Hey, this is Skin. You're listening to the very, very, very naughty Ricky on Revolver.

0: Mrs. Lowland e Miss Eric Clapton, che oggi nel 74 tirava fuori un 45 giri in vinile con la sua versione di una canzone di Bob Marley, I Shot the Sheriff. L'album era stratosferico, 461 Ocean Boulevard, Mr. Eric Clapton. Siete con Ringo, la diretta di Revolver. Salutiamo tutti i bipedi su quattro ruote che stanno viaggiando su e giù per l'Italia. Come colonna sonora hanno scelto Virgin Radio, ma loro hanno appena lanciato la linea verde per avere due biglietti per il concerto del Skank Nancy di Skin, 22 luglio a Sogliano, Rubicone, Forlì Cesena, Piazza Matteotti. Si è prenotata Elisa da Reggio Emilia. Ciao Elisa! Elisa? Non c'è più Elisa, adesso la chiama ma la troviamo, eh. Comunque stavo guardando, lei di Reggio Emilia ci metterà sì e no mezz'oretta, 40 minuti ad arrivare poi a Sogliano, Rubicone, in Piazza Matteotti a vedere questo concerto meraviglioso di Skin, che il giorno dopo, il 23, suonerà a Napoli al Nozeri Naples Fest, quindi poco ma sicuro sarà qualcosa di fenomenale. Io la vedrò il giorno dopo a Napoli per il G7. Elisa!
1: Eccomi,
0: come
1: ciao,
0: stai?
1: Ringo.
0: Tutto bene?
1: Grazie, è caduta la linea.
0: Me la recuperiamo, qual è il problema? Cosa fai di bello nella tua vita a Reggio Emilia?
1: Io sono impiegata, sì? Però sono anche cantante, violinista.
0: Ah, quindi. bene, ti piace la musica, quindi? Poco ma
1: sicuro. Direi.
0: Senti, con chi andrai a vedere le Skank Nancy?
1: Proporrò mio marito, che però non è un grande fan degli Skank Nancy, direi la verità. Se non viene lui, ho la fila di amiche che mi vogliono seguire, sicuro.
0: E allora vai con le amiche, cara Elisa. Senti Elisa, goditi il concerto del 22 luglio di gli Skank Nancy. Allora ragazzacci, te lo chiedo, chiudiamo la prima ora di corsa, anche perché c'è il Revolver Cult. Andiamo negli anni 80, 1989, Dr. Feelgood, l'album dei Motley Crue. DJ Ringo, Revolver Cult.

0: La potenza del glam rock dei Motley Crue, 1989, un album stratosferico, Dr. Filo, questa è Kickstart My Heart. Loro in giro per concerti in questi giorni, hanno suonato anche a Las Vegas. Che bello, chissà che l'anno prossimo magari un colpo di fortuna vederli anche in Italia per uno degli ultimi concerti. The Last Tour, come dicono quasi tutte le band, sempre last tour, capito? Caro Super Tokyo, noi vi molliamo a pochi secondi, siamo felici per Elisa da Reggio Emilia che ha beccato i biglietti per le Schianche Nancy del 22 luglio a Sogliano e Rubicone, siamo felici per voi che siete gli ascoltatori di Virgin Radio. Ma chi è?
1: Hey, what up? It's Tommy Lee and you are listening to Revolver with Ringo on Virgin Radio.
2: Revolver.
3: Virgin Radio.
4: Virgin Radio.
5: Sono le 14 e 58 minuti.
6: It's 2:58 p.m.
7: Hi, I'm Mick Jagger from the Rolling Stones and we've got some new music coming out. I don't think you've heard anything exactly like this from us before.
8: It's in the stars, it's at the starlight.
7: It's not about expression. First you have to please yourself.
8: It's in the stars, it's in the stars.
7: You just don't give up.
1: Revolver.
9: Ringo.
10: Ringo.
11: Revolver.
9: Ringo.
10: Ringo.
1: Revolver.
12: Virgin Radio.

0: Non suona ancora la paura, sono passati 25 anni dall'uscita di quest'album All Kill No Feel nel 2001. Devo dire che è un disco che suona molto forte qua a Virgin Radio a Revolver. Bonzo!
1: Eccoci, che pezzo!
0: Stava
1: che
0: ballando carità. Con lo skateboard, sì. Anche lei.
1: Bellissimo.
0: Brava,
1: sì,
0: ma lei va su...
1: Mitric.
0: Chi è che suona? Chi suona?
2: E Ringo, sono interessatissimo ai biglietti di Skank, abito qua vicino.
0: Ho capito, ma li ha già vinti Elisa da Reggio Emilia, Bonzo.
1: Devo essere più veloce.
0: Più veloce, più veloce. Senta, parliamo di alcol. Lei sta molto a cuore questa cosa, anche se sta facendo la dieta, non beve più da tanto, giusto? Conferma.
1: Oh, proprio bagno le labbra.
0: Bagna le labbra, suona molto bene questa frase, ma lei andrà in Kazakistan anche in vacanza, giusto?
1: Giusto.
0: Lì come sono messi ad alcol in Kazakistan?
1: Bene, c'è vodka, fiumi
0: anche
1: vodka.
0: In Messico vedo famiglia fatta scendere dall'aereo per ubriachezza molesta, scatena una rissa, poi una volta scesa all'aeroporto hanno fatto anche la rissa.
1: Hanno fatto la rissa con tutti gli addetti che li hanno accolti dicendo ragazzi venite fuori perché non potete viaggiare così, loro hanno picchiato tutti.
0: Vabbè, li hanno arrestati. Ne vedo tanti di filmati di gente che sclera sull'aereo,
1: Sì.
0: Qui ho visto un filmato l'altro giorno di Renga, il cantante, che è stato mandato fuori anche lui perché mi sembrava un po' alterato anche lui.
1: Un pochino.
0: Mentre Andrea Cremona, sempre parlando di alcol, gli ritirano la patente. Qui sì, lei sogna qui, io lo so. Gli ritirano la patente per guida in stato di ebbrezza, assolto perché il suo corpo produce alcol. Ma cosa vuol dire sta roba?
1: Sì, ha effetto quest'uomo della sindrome dell'autobrewery o sindrome della fermentazione intestinale, che è una rarissima patologia.
0: Anche lei ce l'ha quasi. Quindi lui è 55 anni e astemio.
1: Però il suo corpo produce alcol, gli hanno fatto l'esame dell'alcol test ed era 1,19 grammi per litro, quindi gli hanno ritirato la patente e ha detto ma io non ho bevuto
0: niente. Quindi
1: lui
0: ha la sindrome della fermentazione intestinale, ne conosco
1: esatto.
0: Uno qua a Radio 105 che ce l'avevo uguale, poi le dico via in privato.
1: Okay.
0: È una rarissima patologia che porta, insomma, sembra anche ubriaco quando... No.
1: Un po' sì, anzi, perché lui in quanto astemio lo...
0: E come ha fatto a difendersi con la polizia? Cioè,
1: Ha portato i documenti, hanno fatto le analisi e il giudice ha dichiarato che il suo corpo produce alcol e quindi la patente gli doveva essere ridata.
0: Bene, io sono felice per quest'uomo. Lei invece è il contrario, lei non c'è bisogno di fermentazione, caro signor Bonzo, le volevo dire, ma le piace Marilyn Manson
1: tantissimo.
3: Revolver.

0: Pazzesco questo singolo di Nirvana, di Kurt Cobain, Nevermind 1991, e oggi proprio usciva questo terzo singolo, la Gel 92, era il terzo singolo dell'album Nevermind e Nirvana, Lithium. Bonzo!
1: Sì, eccoci.
0: Che album? Lo metterei in mezzo ai primi 20 in assoluto al mondo del rock? I primi 20 di quest'album?
1: Io dico 10.
0: Ah, lei lo mette nei primi 10?
1: Io nei primi 10.
0: Beh, ci può
1: secondo
0: stare.
1: Secondo me, sì, sì.
0: Bisogna vedere quali sono gli altri 19, che questo è Bonzo.
1: È difficilissimo.
0: Sai che io le farei rifare la copertina, metterei lei Bonzo nudo adesso in piscina, come la foto di, no? Non si ricorda, Nevermind.
1: Sì, oddio, non sarebbe uno spettacolo. Potremmo invece fare le nostre foto da bambini e ognuno mettere la propria.
0: Già avevamo detto che facciamo la sigla televisiva per Virgin TV. Noi correvamo nudi come Blink 182 per strada. Dobbiamo c'è stata una larga votazione e tutti hanno detto sì, Bonzo.
1: Allora, datemi io lei tocchi nudi. Un mesetto che mi
0: dai,
1: metto
0: che sta dimagrendo. Dai, dai, dai. Che vabbè, chi è?
2: Bonzo, anche se smettesse ora di bere per i prossimi 20 anni il suo corpo produrrebbe sempre birra.
0: Questa è un'accusa, Bonzo. Questa è un'accusa.
1: Ma ha un po' ragione.
0: Allora, ma lei le manca la birra adesso che è a dieta?
1: Sì, dai, un sacco. Ogni tanto lei... bevo quella 00.
0: Vabbè, madonna, per quelli Tokyo ha fatto una faccia in regia quando ha detto 00.
1: Lo so.
0: Sembrava il gatto di Shrek, gli occhi così li sono diventati. No, nel senso che, ma cosa trova nella birra? Il sapore del lupolo? Non lo so, mi dica.
1: Sì, no, ma è una questione anche di testa, ti rilassa, porti il gesto, arrivi a casa, prendi la bottiglia, la stappi,
0: la stappa
1: è proprio bella ghiacciata in mano, bellissimo.
0: Bello. E poi se la sorseggia tutta, lei gode così. Io non lo so perché non bevo birra, non bevo alcol, quindi io al massimo arrivo alla cedrata, Bonzo, d'estate.
1: Lei sa che non è male.
0: Però che tocchi, vedo che ha l'acquolina in bocca in regia, come quando parla di birra le scendono le, sembra quei cani corsi che hanno la bava quando vedo la carne. Caro signor Bonzo, sono tornati loro, Bonovox, se le piacciono gli U2, eh?

0: The YouTube, Bonovox e la sua band sono tornati con The Streets of Dream a Virgin Radio, a Revolver, naturalmente sono loro, sono gli U2, Tokyo. Cosa c'è?
1: Hi, Adam Clayton from U2 here, only on Virgin Radio.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
3: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
4: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Alcune domande diventano risposte indimenticabili. Corriere della Sera presenta le grandi interviste di Aldo Cazzullo, una raccolta di dialoghi tra i grandi protagonisti del nostro tempo e il giornalista Aldo Cazzullo, in edicola gratis solo il 14 luglio con Corriere della Sera.
7: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Bayon GPL. Tua in 35 rate da 85 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.948 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,91%. Valore futuro garantito 9.976 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
8: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
9: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
10: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
11: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
10: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
11: Grazie, mi sento già più carico.
10: Info su toyota.it.
12: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
13: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
14: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
13: Oh, Contacta, adoro!
14: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
15: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
16: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
17: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
18: E quella lassù?
17: È la costellazione del benzinaio.
19: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
20: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tre birre Peroni da 330 ml in promo Lidl Plus a 1,79 euro e hamburger di bovino 480 grammi a 4,89 euro. Lidl vale davvero.
21: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
22: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e ONI esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
23: Revolver with Ringo.
24: Virgin Radio.
0: Virgin Classics
1: 1973.

Quanti ricordi, questo è il primo album dei Queen, e Keep Yourself Alive era il singolo, era il loro primo album, l'album debutto, questo era il primo singolo assoluto dei Queen. Stiamo parlando insomma qualcosa come 13 luglio oggi del 73, quando usciva questo lavoro, il lancio, insomma, il cantante Freddie Mercury, c'era Brian May la chitarra, loro furono gli autori di tutti quasi i pezzi a parte uno fatto da Roger Taylor. Vabbè, l'album che era a cavallo tra quello che era il glam e poi nasceva l'hard rock, cominciava a affacciarsi anche l'heavy metal, quindi Queen sono stati precursori di tutto, naturalmente, ragazzacci. Classico di Virgin Radio, classico di Revolver, con i Queen abbiamo ricordato, poi li ritroveremo nella macchina del tempo. Molti, per chi segue insomma chiaramente rock and roll, tutti quelli che sono i siti di rock, avete visto in queste ore la scomparsa della mamma a 102 anni, Tom Morello. Belli i suoi messaggi. Tom Morello che è fuori insieme a Sergey Tankian con A Journey.

0: Bowie, capolavoro del 77 di Heroes, della trilogia di Berlino. Ogni volta che sento Heroes, l'avrò sentita milioni di volte questa canzone Heroes, e milioni di volte mi ha dato naturalmente i brividi. E mentre menzionavo David Bowie e 77, la trilogia di Berlino, è partita la macchina del tempo, la sigla della Time Machine di Virgin Radio e di Revolver. Ringo è pronto a partire il 13 luglio del 42. Facciamo gli auguri al grande Harrison Ford, oggi compie 84 anni. È inutile ricordarlo con i film della serie di Indiana Jones, Guerre Stellari, dove faceva Ian Solo il pilota del Millennium Falcon, e Blade Runner.
1: Revolver.
2: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
0: E anche qui brividi con questa frase, eh? 13 luglio del 42 nasceva Roger McGuinn, leggenda dei mitici Birds, e la sua Rickenbacker 12 corde. 13 luglio del 56, Happy Birthday Mark Mendoza, detto The Animal, il bassista dei Twisted Sister. Andiamo a vedere anche le ricorrenze della macchina del tempo di Virgin Radio e di Revolver. 13 luglio del 56. Oggi nel 56 Elvis Presley pubblicava la sua versione di Hound Dog, vecchio brano di 4 anni prima del 52 di Big Mama Thornton. 13 luglio del 73. Oggi nel 73 Bob Dylan pubblicava l'album Pat Garrett Bill the Kid, che inutile dirvi che era la soundtrack dell'omonimo film diretto da Sam Peckinpah. È un film meraviglioso, perché chiaramente la canzone Knocking on Heaven's Door è un capolavoro, una gemma della musica. 13 luglio del 79. Oggi nel 79 i Dire Straits pubblicavano questo 45 giri, Lady Wright, l'album era Communique. Andiamo al 13 luglio dell'85. A Londra e a Philadelphia oggi si svolgeva il Live Aid, il più grande evento rock benefico di sempre. Sul palco, pensate, si sono alternati Queen, David Bowie, U2, Dire Straits, Who, Paul McCartney, Mick Jagger, Beach Boys e Led Zeppelin. Pensate, Led Zeppelin con Phil Collins alla batteria. 13 luglio 92. Oggi nel 92 i Nirvana pubblicavano questo singolo, Lithium, ed è il terzo singolo di un album incredibile, Nevermind. 13 luglio 2004 il mondo del rock piangeva con l'addio di Arthur Killer Kane, bassista storico dei New York Dolls. New York Dolls. Try, won't pick it up, take them-

0: Nel 73 stavo facendo questa riflessione mentre ballavo il pezzo dei New York Dolls. Oggi nel 73 a Londra debuttavano i Queen con Keep Yourself Alive, e invece a New York debuttavano loro, i New York Dolls con Trash.
1: Revolver, Virgin Radio.
2: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
3: Voce generata in AI.
4: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
7: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
9: E quest'anno che isola scegli? Scopri con Corsica Sardegna Ferries quali sono le migliori offerte per viaggiare verso Sardegna e Corsica. Andare in vacanza con le navi gialle di Corsica Sardegna Ferries conviene. Vai subito su corsicaferries.it.
10: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?

0: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
1: Ah, certo. Anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
0: Sì, sì. Come no?
2: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Tag 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
3: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
4: Il muro dà, il muro prende.
3: Con Max Giusti.
4: Sta tornando The Wall, ti aspetto.
3: Da stasera 18:45, Canale 5.
5: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
6: Ho fatto la scelta giusta.
5: Cioè?
6: Faccio pubblicità in TV.
5: Non ci credo.
6: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
5: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
6: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
5: Adesso?
6: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
7: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
8: Deghi arredare il tuo giardino?
9: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
8: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
9: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
10: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
9: E Deghi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi,
8: perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
9: Deghi provare,
8: Deghi fidarti, perché se non Deghi non ci credi.
11: Amore, è fatta, sono stata in Citroen e l'ho comprata.
12: Cosa?
11: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
12: Ma arriva per le vacanze?
11: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
13: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi e emissioni su Citroen.it.
14: You're listening to Revolver.
15: Let's go. Revolver with Ringo
14: on Virgin Radio.

0: La potenza dei Nati imbattisco, la voce fantastica di Connor Mason, questa Evolution, un nuovo singolo. Loro torneranno il 24 di gennaio 2027, chiaramente qui a Milano all'Unipol Forum. Voi siete con Ringo, la parte finale di Revolver. Stiamo per chiudere, ultimo collegamento al settimo piano con il Bonzo. Bonzo!
1: Eccoci!
0: Allora, mi ha mandato, facciamo un giro veloce per il mondo, Partirei dall'America, United States of America, dove un turista è stato aggredito da un bisonte. Che questo non so che verso sia, però uguale, un alce, un bisonte, adesso voglio dire, a Yellowstone ha fatto un volo, visto il filmato, mamma mia, ma è vivo?
1: È vivo, l'hanno salvato, ma ha fatto la balzata in aria di 3 metri, incredibile.
0: No, ho visto la foto, pensavo fosse un pupazzo, l'ha incornato, meno male che non l'ha ammazzato, no? Altro che
1: no.
0: Pamplona.
1: Cioè, per fortuna.
0: Ma non bisogna avvicinarsi a quegli animali, bisogna lasciarli, bisogna stare a una distanza. Se vuoi fare una foto, io deduco me ne sto a 100 metri, no?
1: Sì, ma Yellowstone stanno, è casa loro, quindi.
0: Lo so, ma bisogna... poi uno pensa che il bisonte peserà 500-600 kg, questo qua non è veloce, invece sui 50 metri questi partono, sono animali.
1: Potenza.
0: Mentre in Indonesia un agricoltore, l'ho visto il filmato, ma è matto, si fa trasportare da un drone per raggiungere i campi, per carità. Ma...
1: esatto, un mega drone e la. L'alzato
0: sì.
1: Di circa 15 metri sopra il livello del terreno
0: e l'ha portato
1: per 1,5 km.
0: Meno male che lo fa nei suoi campi, zona privata, perché insomma, però devo dire che ha funzionato il drone, no?
1: Sì, no, niente da dire.
0: Lei si farebbe portare da un drone in giro per Milano?
1: No, avrebbe bisogno di un elicottero.
0: E senta, Bonzo, ma le piacciono le pietre rotolanti, il nostro nuovo rock ambassador Mick Jagger?
1: Tantissimo!

0: Siamo nel 1980 con un album pazzesco, Emotional Rescue, il 15° album della discografia dei Rolling Stones. Beh, Ronnie Wood arriverà fra poco, 17 di luglio, Lucca Summer Festival. Chi è?
1: Hello, this is Ronnie Wood, man. Do me a favor.
0: L'altro giorno al telefono con noi a Revolver mi sono emozionato. Insomma, avere Ronnie Wood non capita tutti i giorni, ragazzacci del rock and roll. E questo salto negli anni 80 con Emotional Rescue, c'era ancora Bill Wyman al basso, insomma... questi hanno una storia, ho perso il conto degli album, ho perso il conto degli anni in cui suonano, ho perso il conto degli anni in cui Mick Jagger balla e canta e fa divertire sul palco. Qualche giorno che c'è stata una polemica tra lui e il boss Springsteen, almeno Mick Jagger gli ha detto appunto: io vado sul palco non per discorsi politici, io vado sul palco per far, noi Rolling Stone facciamo concerti per far divertire. Devo dire che io mi vedo molto d'accordo con Mick Jagger. Ma adesso chiudiamo, è arrivato il Revolver Cult, l'ultimo della faccenda delle due ore di Revolver. Andiamo in America, lasciamo l'Inghilterra dei Rolling Stones, il nostro rock and bastardo Mick Jagger. Vi porto 5 anni più avanti di Emotional Rescue. Siamo nel 1985, in California escono i Long Riders con Looking for Lewis and Clark.
2: DJ Ringo, Revolver Cult, Ringo.

0: Io adoro i Long Riders, band che si formò a Los Angeles nell'81-85, tirano fuori questa Louis for Luke and Clark. Long Riders, che vuol dire Cavalieri dalle lunghe ombre, era un film western uscito proprio quell'anno, loro da lì presero il nome e mischiavano quello che era un po' il Paisley Underground a Los Angeles, suono dei Birds, Grand Parsons, Buffalo Springfield, Flying Burritos, mischiato un po' al country e al punk, e veniva fuori il suono naturalmente dei Long Riders. Con loro abbiamo chiuso, ragazzacci del rock and roll, grazie a Super Tocchi per la parte tecnica, al Bonzo al settimo piano e voi là fuori, i Revolveriani, gli ascoltatori di Virgin Radio, che siete la parte più importante naturalmente della radio. Grazie per tutto il sostegno che ci date sempre, continuate ad amare, anche perché è stato il nostro compleanno proprio ieri, insomma 19 anni di Virgin Radio, un applauso a questa radio. E ricordatevi che Ringaccio e Virgin Radio vi vogliono bene.
1: Revolver, Virgin Radio.
2: Best Rock 500, the songs that made rock history.
3: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500, da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
4: Virgin Radio.
3: Sono le 16.
5: It's 4 p.m.
6: Hi, I'm Mick Jagger from the Rolling Stones and we've got some new music coming out. I don't think you've heard anything exactly like this from us before.
7: It's in the stars, it's at destiny.
6: It's not about expression. First you have to please yourself.
7: It's in the stars, in the stars.
6: You just don't give up.
3: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Paul McCartney. A maggio l'ex Beatle ha pubblicato un nuovo album solista, The Boys of Dungeon Lane. But it was home to us. Un lavoro introspettivo in cui racconta ricordi mai condivisi prima. The world around us wasn't safe, the place was falling down. In un appuntamento unico con Alteria. Lo ascoltiamo insieme a un esclusivo track by track dell'artista. The days we left behind. Best Rock speciale Paul McCartney, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
3: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci! È il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
6: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
7: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
8: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
7: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
9: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
10: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
11: Il muro dà... Il muro prende!
10: Con Max Giusti.
11: Sta tornando The Wall. Ti aspetto.
10: Da stasera 18:45, Canale 5.
12: Alcune domande diventano risposte indimenticabili. Corriere della Sera presenta le grandi interviste di Aldo Cazzullo. Una raccolta di dialoghi tra i grandi protagonisti del nostro tempo e il giornalista Aldo Cazzullo. In edicola gratis solo il 14 luglio con Corriere della Sera.
13: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
14: Scialla, c'è Skoda.
13: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
14: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
13: Ah, e allora scialla. Scialla,
15: scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
13: Noi 1000.
15: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
17: Ciao patatina!
18: Ciao patatina!
17: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
18: E cioè?
17: Buona, ma non fritta.
19: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
20: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
21: Ufficio cose smarrite?
22: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
21: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
22: Mi sento già più carico.
21: Info su toyota.it.
23: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung Fer 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna, come Mazda 2, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro.
1: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it, salvo approvazione di Santander Consumer Bank.
2: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
3: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
4: Il muro dà, il muro prende.
3: Con Max Giusti.
4: Sta tornando The Wall, ti aspetto.
3: Da stasera 18.45, Canale 5.
5: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
7: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
8: Devi trovare il prezzo migliore?
6: Devi semplicemente andare su Deghi.it.
9: Devi scegliere, cliccare
8: e devi crederci, perché Deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
9: Devi provare.
8: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
10: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi salamella da 400 grammi a 2,89 euro e salsa barbecue da 300 ml a 1,19 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
12: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico? Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina, da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7.99, TAEG 11.25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
13: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il Corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più Corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
14: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
15: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio, Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7.99, TAEG 11.81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
16: Virgin Classics 1971.

0: Non riesco a fare niente con moderazione.
1: Ozzy Osbourne. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Placebo. Partecipa al contest. Potresti vincere il vinile di Recreated 30th Anniversary. E ancora Rolling Stones. Mick Jagger è il nostro nuovo rock ambassador. Guarda il video. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: Virginradio.it. Stay connected.
5: Virgin Radio.
1: Sono le 17.
6: It's 5 p.m.
1: Traffic.
7: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 10 si resta in coda a causa del traffico intenso tra Genova Aeroporto e il bivio per la A7 in direzione Genova. 2 chilometri di incolonnamenti per incidente invece sulla A14 tra Cesena Nord e Valle del Rubicone viaggiando verso Taranto. Sulla A30 code per traffico intenso in entrata alla barriera di Salerno in direzione Caserta. Infine sulla statale 127 settentrionale Sarda si segnala una corsia chiusa tra gli incroci Telti e Calangianus. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
8: Hi, I'm Mick Jagger from the Rolling Stones and we got some new music coming out. I don't think you've heard anything exactly like this from us before.
9: It's in the stars, it's at the starting.
8: It's not about expression. First you have to please yourself. You just don't give up.
1: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: Il caldo ti rallenta.
7: Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
11: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Ho comprato una perla nera.
13: E perché?
12: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
13: E perché?
12: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
14: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
15: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo. Con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro. Maxi rata 19.869 euro. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
16: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
17: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
16: AdTab, amarsi è facile. AdTab.
18: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tre birre Peroni da 330 ml in promo Lidl Plus a 1,79 euro e hamburger di bovino 480 grammi a 4,89 euro. Lidl vale davvero.
19: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
20: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank.
21: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
22: Che fame!
23: Mac!
21: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a 7,99 euro. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Mi manchi ma domani torno.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: Deghi arredare il tuo giardino?
4: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
3: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
4: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
5: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
4: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
3: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
4: Deghi provare.
3: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Possiedi un impianto fotovoltaico incentivato? Il GSE ti ha trattenuto 20 euro a modulo e sei responsabile del ciclo del loro fine vita. Ma forse non sai che puoi risparmiare il 50%? Col consorzio EcoPV paghi solo 10 euro a modulo, ti verrà rimborsata la somma trattenuta e garantito il loro corretto trattamento. E puoi delegare tutte le pratiche a EcoPV. Iscriviti eco-pv.it.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tre birre Peroni da 330 ml in promo Lidl Plus a 1,79 euro e hamburger di bovino 480 grammi a 4,89 euro. Lidl, vale davvero.
9: Quel brivido che ti sale quando all'ultima ora il capo ti dice «Hai 10 minuti?» Quel brivido non lo possiamo controllare. Tutti gli altri sì.
10: Airzone, il sistema per la tua climatizzazione gestita dall'app Airzone Cloud. Comfort, risparmio e controllo. Airzone, benvenuto alla climatizzazione consapevole.
11: È ora di cambiare le regole. È ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo a Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
12: GWM, go with more.
13: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
14: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
13: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
15: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
16: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno. Gusto inconfondibile.
17: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
18: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
19: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
20: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
19: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
20: Sì, sì, come no?
18: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
21: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Rolling Stones. Guarda la video intervista esclusiva a Mick Jagger e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile limited edition del nuovo album Foreign

0: Songs. E ancora Jack White. In palio il vinile del nuovo album Frozen Charlotte. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: VirginRadio.it. Stay connected.
2: Virgin Classics 1969.

0: Virgin Radio apre i suoi archivi.
1: Long Playing Stories.
0: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
2: Long Playing Stories.
3: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo dei Pearl Jam e di una delle canzoni più personali e intense scritte da Eddie Vedder. Un testo che ha scritto da ragazzo pensando a sua madre Karen, che dopo la fine della relazione con suo padre si è risposata ma non ha trovato la felicità e ha divorziato ancora. Per lei Eddie scrive questa

complessa di Eddie Vedder è una delle motivazioni del suo modo assoluto di vivere la musica e del suo rapporto con i fans. Suo padre, Idris Severson, se n'è andato quando lui era bambino ed è morto giovane. Non lo ha mai conosciuto, ha scoperto dopo che era anche lui un cantante. È cresciuto con il cognome del patrigno, Peter Müller, poi ha preso quello di sua madre, Karen Vedder. Quando avevo 15 anni ero solo, avevo solo la musica, ha detto Eddie, che ha lasciato la scuola e ha lavorato come barista a Chicago e poi in una stazione di servizio a San Diego, prima di entrare nei Pearl Jam. Storie di vita intensa che diventano canzoni. Nel 1993 i Pearl Jam sono sempre in tour, entrano in studio a Bad Animals di Seattle, ma anche a Washington, Atlanta e New Orleans, e registrano le canzoni del terzo album, che vorrebbero intitolare non a caso Life. Poi Eddie trova in un mercatino un vecchio libro di medicina con la copertina rigida marrone e una scritta in oro. Pensa ad un nuovo titolo, Vitalogy, e Pearl Jam escono con uno dei loro album più belli degli anni 90. La prima edizione di Vitalogy è solo in vinile e segna un record vendendo 35.000 copie in una settimana. I Pearl Jam hanno un suono grandioso, dal vivo sono insuperabili, registrano velocemente con una tensione incredibile. Il rock alternativo degli anni 90 è una battaglia contro se stessi e la propria

Vedder passa dalla comunicazione strettissima con il pubblico, da quella che ha definito una relazione con un milione di persone, e lascia il segno sugli anni 90 con le parole, la melodia e l'intensità di questa canzone, Better Man.

0: Tra poco su Virgin Radio, Virgin Generation.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
2: E quest'anno che isola scegli? Scopri con Corsica Sardegna Ferries quali sono le migliori offerte per viaggiare verso Sardegna e Corsica. Andare in vacanza con le navi gialle di Corsica Sardegna Ferries conviene. Vai subito su corsicaferries.it.
3: Virgin Radio.
0: Sono le 18.
4: It's 6 p.m.
0: TGCOM 24. Breaking news.
5: Bentrovati da Mattia Venini. Attacchi incrociati nel Golfo. Gli Stati Uniti reimpongono il blocco navale a Hormuz. Chi passa dovrà pagare il 20% per la sorveglianza, annuncia Trump. Così mettono a rischio le forniture di petrolio e gas, avverte Teheran. Meloni a Palermo. Dopo aver omaggiato la stele di Falcone a Capaci, ha presieduto il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Chi pensa di terrorizzare la città si troverà davanti uno stato determinato, ha detto la Premier. Per controllare le zone più a rischio si può coinvolgere anche l'esercito. Svolta nelle indagini sull'omicidio dell'ex deputata britannica Anne Widdecombe. Dopo l'arresto nel fine settimana di un 28enne, il caso è passato ora nelle mani dell'antiterrorismo. In un primo momento gli investigatori avevano escluso l'ipotesi di un movente politico. Sparatoria nello stato americano del Maine, coinvolti anche agenti dell'ICE, la polizia dell'immigrazione. Una persona è rimasta uccisa, non si conosce ancora la nazionalità. È la seconda vittima in pochi giorni dopo l'omicidio di un messicano durante un controllo stradale a Houston. Ha confessato il femminicidio l'ex fidanzato di Aurora Tila, la ragazzina di 13 anni morta nell'ottobre 2024 dopo essere stata gettata dal balcone della sua casa di Piacenza. Il ragazzo, all'epoca sedicenne, già condannato a 17 anni, ha ammesso il delitto durante l'appello. Il processo è stato aggiornato al 10 settembre. Ondata di calore sull'Italia. Domani 4 città da bollino rosso. Mercoledì saranno 7. Allerta per la salute a Perugia e a Firenze da oggi fino a mercoledì. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
0: Traffic.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 si resta in coda per un chilometro a causa di un incidente tra Capua e Caianello in direzione Milano. Rallentamenti per traffico intenso invece sulla A4 tra Milano Est e Sesto San Giovanni viaggiando verso Torino. Code per traffico anche sulla 11 per un chilometro tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola in direzione del capoluogo toscano. Infine sulla statale 16 Adriatica si segnalano rallentamenti a causa di un veicolo in avaria all'altezza dell'incrocio Bari-Santa Fara, procedendo verso l'incrocio Padova. Per il momento è tutto. ANAS ricorda, al volante indossa la cintura di sicurezza e assicurati che il passeggero faccia lo stesso. Verifica che chi siede sui sedili posteriori sia ben allacciato e che i bambini siano assicurati sugli appositi seggiolini.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.

0: Amici del rock and roll, ben ritrovati lunedì 13 luglio, 18 e 3 minuti. Fa caldo a Milano, è vero, fa caldo negli studi di Virgin Radio, ma soprattutto perché è tornata la nostra Melissa Greta dopo quello che era stato un tentativo giovedì scorso. Poi dopo hai detto no, non è vero, non è andata così bene a New York, un po' di mal di gola, ci risentiamo lunedì, ciao.
1: È andata benissimo a New York, in realtà è stato un po' intenso come viaggio, un'esperienza che non dimenticherò mai. E sì, mi ha un po' provato da tutti i punti di vista, troppa emozione per noi questo ritorno dei Bon Jovi, e quindi ho detto così
0: mi riprendo, vado in convalescenza qualche giorno e vediamo appunto di tornare lunedì con la stessa e la giusta energia, quella di queste due ore di Virgin Generation, tante notizie sui nostri artisti preferiti, c'è il nostro Patrick in regia e ovviamente c'è la miglior musica in circolazione,
1: per esempio Red Hot Chili Peppers, By the Way.
2: Virgin Generation. On Virgin Radio.

0: Red Hot Chili Peppers, By the Way, era il 2002. Abbiamo letto tanto e sappiamo molto della storia di Anthony Kiedis grazie alla sua biografia Scar Tissue, una biografia che tocca anche dei temi molto importanti, a volte delicati. Uno dei temi più importanti negli ultimi anni, che è stato per fortuna portato all'attenzione mediatica anche da parte degli artisti, è il tema della salute mentale,
1: soprattutto dagli Shine Down. Fa parte molto della loro narrativa, del messaggio che comunicano attraverso le loro canzoni. È proprio il bassista e anche produttore della band, Eric Bass, ha annunciato adesso che salterà le prime date del tour dopo aver avuto un brutto crollo psicologico, il cosiddetto mental breakdown. Ha avuto come il coraggio, la forza di chiedere aiuto e dire: aspettate, non è il mio momento, mi fermo, è giusto per tutti, sia per me che mi devo curare che per il bene della band che possa performare nel migliore dei modi, che qualcuno mi sostituisca. E così è andata.
0: Bene, noi ovviamente gli auguriamo il meglio. Mi raccomando, uno degli stigma che ci hanno consegnato è il silenzio. Parlate se avete questo tipo di problematiche, condividete e chiedete aiuto. Shine Down, Young Again.

0: Cure con Lullaby, era il 1989. Allora, tante volte parliamo, ormai capita sempre più spesso, dei passaggi di consegna nella storia della musica da padre a figlio.
1: Sì.
0: È capitato ovviamente con Van Halen, sta capitando con Billy Joe Armstrong, sta forse per capitare anche con i Gallagher.
1: Bonovox Inhaler.
0: Assolutamente sì, e questa volta un po' forzatamente è successo anche per quanto riguarda i Cure, lato Gallop.
1: Esatto, perché il bassista non è periodo per i bassisti, no. L'anno scorso era un periodo difficile per i batteristi, il 2026 sembra più difficile per i bassisti. Comunque sezione ritmica, è una situazione critica in generale. Comunque piccolo cambio di formazione temporaneo per i Cure, perché Gallop, appunto il bassista, si è fermato perché anche lui non sta bene, visto che sono in tour durante le due date a Berlino. Al suo posto è salito suo figlio.
0: Era preparatissimo, sapeva tutti i pezzi.
1: Era preparatissimo, quindi di quando si dice ho speso tanti soldi per farti studiare, no, in questo caso si vede che c'è del DNA, c'è della passione trasmessa, e quindi è stato bravo e non ha fatto saltare le date dei Cure a Berlino.
0: Bene,
1: gli auguriamo pronta guarigione.
0: Certo,
1: tra l'altro gli hanno dedicato Lullaby, la canzone che abbiamo appena ascoltato.
0: Quindi insomma è tutto giusto, però ovviamente speriamo che Simon Gallop riesca a rientrare prima della fine di questo tour. Altri bassisti importanti fanno parte della line-up dei Muse, Night Shift Superstar.

0: Night Shift Superstar e Muse, il nuovo singolo.
1: E noi torniamo tra pochissimo su Virgin Radio anche con la musica degli Arctic Monkeys.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
3: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
4: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
3: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
4: Grazie, mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tre birre Peroni da 330 ml in promo Lidl Plus a 1,79 euro e hamburger di bovino 480 grammi a 4,89 euro. Lidl, vale davvero.
6: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
7: Un'ora?
8: No.
7: Un giorno?
8: No.
7: Un mese?
8: Fuochino.
7: Non mi dire, 2 mesi!
8: Eh sì, passa Enel e hai gratis il primo mese di prezzo luce, il primo e il secondo anno. Cosa aspetti? Vai su Enel.it, chiama il 140 o passa nei negozi. Offerta mese light di Enel Energia, mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre info in negozio e su Enel.it.
9: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
10: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
11: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
12: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. 2 al prezzo di 1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
13: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
14: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
15: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
16: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: 5 Arctic Monkeys 2018, 18 e 30 minuti, lunedì 13 luglio la diretta di Virgin Generation su Virgin Radio. Passiamo ovviamente band di tutte le età. Uno dei nostri rock ambassador è il più longevo rocker attivo, ovvero Mick Jagger. La presentazione di questo meraviglioso contenuto è avvenuta la settimana scorsa. Siamo terribilmente orgogliosi di questo grande risultato per Virgin Radio. Mick Jagger non soltanto dispensa buona musica, ma consigli anche su come arrivare alla, va detta, terza età.
1: E beh, sono 83 anni alla fine di luglio, portati magnificamente, solo lui al mondo riesce a fare questo, però insomma una certa sicuramente può darci dei consigli. Parlato di età proprio con il New York Times recentemente, ha detto che nell'invecchiare per lui non c'è nulla di positivo. Ma a vederlo non si direbbe.
0: A parte forse quello che succede in banca, il resto credo che sia abbastanza...
1: Sempre lì vai a finire. Comunque ha argomentato dicendo che col tempo bisogna stare più attenti fisicamente, figurati io già adesso, e che non si riesce più a fare tutto con la stessa velocità di prima. Tipo, ha detto, quando gioco a calcio mi mettono sempre in porta, non sono neanche bravo a giocare in porta.
0: Gioca a calcio a 83 anni, ragazzi.
1: Ragazzi, no, fermatelo.
0: Se gioco io a calcio a 44, mi ricoverate due settimane.
1: Dove vai che abbiamo bisogno di te qua? Non ti permettere di giocare a calcio, Andrea Rock.
0: E allora facciamo così. Teniamoci il nostro rock ambassador con tutti i suoi possibili o presunti acciacchi. Lo ascoltiamo con i Rolling Stones, In the Stars.

0: andavi a scuola. Eri brufoloso e senza amici. Poi entravi in una band rock ed ecco che avevi migliaia di ragazze.
1: Eric Clapton. Virgin Radio. Style Rock.

0: 1992, The Seven Winners, It's Night, R.E.M., 18 e 40 minuti, Michael Stipe sempre sul palco, spesso sul palco, non con gli R.E.M., ma in diverse situazioni artistiche dove veramente tocca qualsiasi corda possibile, anche le cover del re del rock and roll.
1: Ma è incredibile questa cosa. Parliamo di un evento che si chiama Guns at Games, c'è stato anche quest'anno a Long Island, organizzato dal miliardario investitore in criptovalute Mike Novogratz, e negli anni questa festa è diventata sempre più importante per il numero e la qualità degli artisti coinvolti, e infatti anche quest'anno si è chiusa con delle esibizioni molto speciali, tra cui appunto quella di Michael Stipe con Brandi Carlile. Hanno reinterpretato insieme Suspicious Mind, ovviamente del re Elvis Presley. Posso dire che c'era anche Josh Homme che ha fatto una cover di Tom Petty, ma veramente la cover di Elvis fatta da Michael Stipe degli R.E.M. è la cosa più lontana possibile che possa pensare e immaginare di Michael Stipe.
0: Beh, avrebbe potuto fargli Slayer, anche quella sarebbe stata un po' strana.
1: Anche quella, prossimo anno.
0: Però insomma, vediamo. Intanto lasciamo Michael Stipe e il re del rock and roll.
1: Tutto
0: con questa
1: così
0: sua
1: sexy.
0: Bella, comunque bella. Franz Ferdinand, Walk Away.

0: Walk Away, Franz Ferdinand, era il 2005.
1: E voi invece non andate via, noi torniamo tra pochissimo su Virgin Radio anche con un classico di Bruce Springsteen. Virgin
0: Generation. L'estate è fatta così: ti prometti di vivere di più il presente, ma poi finisci sempre per dire lo faccio a settembre. Sistemo casa a settembre, ricomincio ad allenarmi a settembre, cambio auto a settembre, ma perché aspettare?
1: Solo a luglio arrivano gli Stonic Summer Days di Kia. È il momento giusto per scoprire Kia Stonic, il crossover dal design rinnovato e con ancora più tecnologia, vostra da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia, anche GPL. Trovate tutti i dettagli e le condizioni su kia.com.
2: Hai fame?
3: Sì.
2: Molta?
3: No.
2: Hai voglia di uno sfizio?
3: Sì.
2: Fritto?
3: No.
2: Croccante?
3: Sì.
2: Dici sempre sì e no.
3: E sì?
2: Sì e no fiorentini?
3: Sì.
4: Ci vuole fiorentini, le gallette e gli snackini.
5: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
6: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo, Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tre birre Peroni da 330 ml in promo Lidl Plus a 1,79 euro e hamburger di bovino 480 grammi a 4,89 euro. Lidl vale davvero.
8: Un'ora?
9: No.
8: Un giorno?
9: No.
8: Un mese?
9: Fuochino.
8: Non mi dire, 2 mesi!
9: Eh sì. Passa Enel e hai gratis il primo mese di prezzo luce, il primo e il secondo anno. Cosa aspetti? Vai su enel.it, chiama il 140 o passa nei negozi. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis è riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre info in negozio e su enel.it.
10: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
11: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
13: deghi andare su deghi.it.
14: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
15: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
12: E poi deghi cucinare per 16.
14: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
13: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
14: Deghi provare. Deghi fidarti.
12: Perché se non deghi, non ci credi.
16: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
17: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
18: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
17: Oh, Contacta, adoro!
18: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
19: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
20: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
21: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
20: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
22: Ma dai, hai una nuova Ford usata. Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
23: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
24: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
25: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
26: Virgin Classics.
0: 1978.

0: Badlands, Bruce Springsteen 1978, un appuntamento Virgin Classic, le canzoni che vi passiamo, che ripercorrono la storia del rock, ma che ovviamente non passano mai di moda. Il rock, ricordate, è l'unico genere musicale che non subisce nessun tipo di deterioramento nel tempo, però ovviamente siamo molto attenti, come abbiamo detto, alle nuove generazioni. Se da un lato il figlio di Simon Gallup sale sul palco per dare una mano, tra virgolette, ai Cure in un momento di difficoltà del padre, c'è chi invece ha una carriera ben avviata anche senza l'aiuto di Papa Dave.
1: Stai parlando di Violet Grohl, che è la conferma di quello che dicevi prima, che il rock è un evergreen praticamente, perché lei sta avendo un successo incredibile e noi lo sapevamo, noi di Virgin Radio, perché siamo attenti, sì, sicuramente alle nuove pubblicazioni, però a quel qualcosa in più l'abbiamo sostenuta fin dall'inizio. È uscito da poco il suo album di debutto, Bittersweet to Me, e ora si prepara lei a intraprendere un tour dal vivo tra Stati Uniti, Regno Unito ed Europa. E pensate che le date nel Regno Unito sono già sold out, ne ha aggiunte altre a Londra, ne ha aggiunta una in più a Brighton, e poi ci sarà anche Glasgow, Liverpool, Bristol, andrà a Dublino. Io l'aspetto in Italia, non vedo l'ora di vederla dal vivo.
0: E allora, nel frattempo, mentre tu attendi, noi la ascoltiamo col singolo Bug in the Cake, Violet Grohl.

0: Wagner Cake, lei è Violet Grohl.
1: E noi di Virgin Generation vi aspettiamo tra pochissimo dopo le breaking news e TGCon 24, le info sul traffico. Virgin Generation.
2: Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Giulia con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14 in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
3: Virgin Radio.
2: Sono le 19.
3: It's 7 p.m.
2: TGCon 24. Breaking news.
4: Una buona serata da Mattia Venini. Scontro su Hormuz. Gli Stati Uniti reimpongono il blocco navale. Chi passa dovrà pagare il 20% per la sorveglianza, annuncia Trump. Ma Teheran insiste: lo stretto lo controlliamo noi. Così Washington mette a rischio le forniture di petrolio e gas. A Parigi il vertice dei volenterosi, presenti oltre 25 leader, tra cui l'ucraino Zelensky. In rappresentanza del governo c'è il ministro Tajani. Nasce una nuova coalizione per sviluppare capacità antimissile in Europa. Comprende l'Ucraina e altri 9 paesi, tra cui l'Italia. Meloni a Palermo per la cerimonia dello svelamento dell'auto dove morì il giudice Falcone, simbolo della lotta alla mafia. La strage di Capaci ha cambiato il corso degli eventi, ha detto la premier. La mafia non riuscì a piegare lo Stato. Svolta in appello, ha confessato il femminicidio l'ex fidanzato di Aurora Tila, la tredicenne morta nell'ottobre 2024 a Piacenza, gettata dal balcone di casa. Il giovane, all'epoca quindicenne, già condannato a 17 anni, ha ammesso il delitto e si è scusato. Il processo è stato aggiornato al 10 settembre. Nello stato americano del Maine, una persona è rimasta uccisa in una sparatoria che ha visto coinvolti anche gli agenti dell'ICE, la polizia dell'immigrazione. È la seconda vittima in pochi giorni, dopo l'omicidio di un messicano durante un controllo stradale a Houston. Calcio mercato: ufficialmente sfumato l'affare Calaili per l'Inter. Come annunciato dal presidente nerazzurro Marotta, il giocatore dell'Union Saint-Gilloise in Belgio ha ricevuto un verdetto negativo dal CONI, che aveva chiesto visite mediche di approfondimento. Queste le breaking news di TGCom 24.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Traffic.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 si resta in coda per 4 km a causa di un incidente tra Santa Maria Capua Vetere e Caianello in direzione Milano. Rallentamenti per traffico intenso invece sulla A4 tra Milano Est e Sesto San Giovanni viaggiando verso Torino. Un veicolo in avaria crea 2 km di coda sulla A7 tra Busalla e il bivio per la A12 in direzione Genova. Infine sulla statale 47 della Val Sugana si segnalano code a causa di un incidente all'altezza dell'incrocio Tenna, procedendo verso Borgo Val Sugana. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
2: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
6: Hi, I'm Mick Jagger from the Rolling Stones and we've got some new music coming out. I don't think you've heard anything exactly like this from us before. It's in the stars, it's at the starting. It's not about expression. First you have to please yourself. It's in the stars, it's in the stars. You just don't give up.

0: The Rock Show è quello che state ascoltando, due ore di buona musica su Virgin Radio, Virgin Generation, il nostro rock show, quello di Andrea Rock e Melissa Greta, fino alle 20 sulla vostra radio preferita. Loro ovviamente Blink 182, che è il prossimo 13 di giugno. Aspettiamo un po', certo, ma aspettiamo con grande attesa quello che sarà il loro ritorno in Italia, High Days Milano, Ippodromo SNAI, San Siro, una data targata a Virgin Radio. Ma nel frattempo non stanno certo con le mani in mano.
1: No, nelle mani hanno degli hamburger, precisamente Travis Barker, che ha partecipato all'inaugurazione di un fast food completamente vegano.
0: Ok, sarebbero contenti molti dei miei amici che hanno, che seguono quel tipo di dieta,
1: sì, anche ormai
0: etica. Bene.
1: Ormai sono in tanti, uno su tutti proprio lui, Travis Barker, certo. Lo dice sempre che si allena, osserva quel tipo di alimentazione. Insomma, non era solo un ospite, lui è anche socio del marchio, non si fa niente per niente, Andrea Rocca. Si vede che ha preso da te, ha ascoltato qualche tua perla di saggezza. Esatto. Allora, taglio del nastro ufficiale, proclamazione, eccetera, offerti hamburger gratuiti e poi hanno fatto anche dei tatuaggi ispirati al locale e al look di Travis Barker. Non trasferelli, tatuaggi
0: vabbè,
1: veri, ragazzi.
0: Vabbè, okay. Tipo
1: un hamburger sulla spalla, non lo so.
0: Ok, no, vabbè, ma ci sta. Allora, parliamo del fatto che Travis Barker sicuramente si rivolge a una clientela heavily tattoos, come si dice, no? Gente che di tatuaggi addosso magari ne ha molti. Quindi il fillerino, devo
1: uno
0: dire.
1: Uno in più,
0: che,
1: né meno, dici.
0: Devo dire che se anch'io fossi stato invitato a Travis Barker all'evento, magari il fillerino con.
1: Se dici fillerino, mi viene in mente altro.
0: No, si chiamano filler, quei riempitivi nell'ambito del tatuaggio, che riempitivi magari un po' piccolini tra un pezzo un po' più importante
1: ed un altro.
0: Vai a riempire tendenzialmente il vuoto e magari poteva essere un'esperienza carina, soprattutto appunto per chi segue quel tipo di alimentazione.
1: Ecco, non credo che gli editors seguino questo tipo di look alimentazione.
0: Look? No,
1: no,
0: alimentazione,
1: no,
0: ma
1: no,
0: bisogna
1: chiedere. Altri tipi di tatuaggi gli editors, eccoli, The Rush.

0: Can Stand Losing You, i Police nel 1978 all'interno di Virgin Generation, Can Stand You. Questo potrebbe essere la parafrasi con la quale arriviamo alla notizia che stiamo per darvi. Non so quanti dei nostri ascoltatori abbiano la vocazione da provocatori o provocatrici.
1: Magari hanno il carattere forte,
0: sanguigno.
1: Sì, che la voglia di dire la propria opinione. Pensa che nel New Jersey c'è stata una riunione comunale decisamente fuori controllo. Perché ogni anno i cittadini hanno la possibilità di intervenire in un evento dedicato per esprimere, insomma, le necessità della comunità. Ecco, e c'è stato un contributo più bizzarro degli altri quest'anno, quello del 52enne William Tilly, che era già diventato virale l'anno scorso, già segnalato, diciamo, per essersi messo a ballare la breakdance durante la seduta, così in mezzo a tutti.
0: Vabbè, per estemporare.
1: Tipo Super Bowl, momento
0: ci
1: spettacolo.
0: Sta, ci sta.
1: Ecco, intervallo, vabbè. Questa volta invece quest'anno è salito sul palchetto dell'evento e ha accusato le istituzioni di scarsa trasparenza, poi ha tirato fuori un piccolo altoparlante e ha iniziato a cantare "The more you ignore me, the closer I get" di Morrissey.
0: Ah, ok.
1: Non, certo, proprio un pacifista,
0: per,
1: diciamo,
0: sottolineare la discrepanza che c'è tra le sue richieste e l'amministrazione.
1: Esatto, il fatto di non essere mai ascoltati, no?
0: Certo.
1: Il fatto che c'è bisogno di più ascolto, di più attenzione nei confronti della comunità.
0: Sai, oltre all'amministrazione,
1: l'hanno portato via, ovviamente, l'hanno ammanettato e lui ha continuato a cantare. Si può dire un'altra esibizione di Morris è finita prima del previsto?
0: Vabbè, no.
1: Questa
0: non
1: battuta la volevo fare.
0: Vabbè, hai fatto bene, era giusto farla, me lo immagino, no? Fatemi almeno arrivare al bridge.
1: Esatto.
0: E sai un altro che si sarebbe arrabbiato molto se avesse sentito quella canzone, oltre all'amministrazione comunale? Forse lui, Johnny Marr, questa è Spin.

0: Interstate Love Song, Stone, Temple Pilots.
1: Altra faida per Machine Gun Kelly, ne parliamo tra pochissimo qui su Virgin Radio.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
4: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare €50. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare €150. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a €200 di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
5: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
6: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da €21.950. Vai su Ford.it.
7: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
8: Voce generata in AI.
9: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da €16.950 con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da €119. Valore futuro garantito €13.452. Anticipo €3.260. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, macchina per sottovuoto a €14,99 e da giovedì, cuscino memory rinfrescante a €19,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
13: E quella lassù?
12: È la costellazione del benzinaio.
14: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da €20.900 con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a €1.800 di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
15: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
16: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
17: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
18: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
19: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
18: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
2: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
20: Il muro dà, il muro prende.
2: Con Max Giusti.
20: Sta tornando The Wall, ti aspetto.
2: Da stasera 18.45, Canale 5.
21: Ufficio cose smarrite?
22: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
21: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da €5.400 IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
22: Mi sento già più carico.
21: Info su toyota.it.

0: Lenny Kravitz con Lo, 19:32 minuti, la diretta di Virgin Generation. Cosa è successo nel weekend a livello sportivo, oltre ovviamente ai mondiali? C'è stato il tanto atteso ritorno nell'ottagono di Conor McGregor che è uno dei fighter più famosi mediaticamente, okay, della storia delle arti marziali.
1: Arti marziali non solo,
0: esatto,
1: ecco, UFC, grazie Patrick.
0: Allora, attesissimo, lui ovviamente dato per sfavorito, 38 anni che non combatteva, eccetera eccetera. Durato 69 secondi l'incontro. Poi lui si è fatto male al ginocchio, o perlomeno ha detto di essersi fatto male al ginocchio. C'era grandissima attesa per questo incontro, è durato niente, una sola, se posso proprio dirla.
1: Però non spariamo sulla Croce Rossa.
0: A meno che non siamo
1: Machine Gun Kelly. Invece lui, tramite i social, siccome non vanno per niente d'accordo, si sono già presi a capelli su un red carpet degli MTV Video Music Awards nel 2021, proprio faccia a faccia, hanno rischiato proprio di darsele. E niente, è andato.
0: In quel caso vinceva Conor, comunque, cioè l'avrei dato per favorito contro Machine Gun Kelly.
1: Ma Conor basta che soffi a Machine Gun Kelly è magro, proprio secco e cade per terra. Diciamo che se le va a cercare Machine Gun Kelly ultimamente, non si capisce che cosa, è un po' fumentino.
0: Non lo so.
1: Vabbè, fatto sta che comunque Machine Gun Kelly ha pensato bene questa volta di sottolineare questa sconfitta incredibile sui social, prendendolo in giro, ha condiviso le immagini del capo. Ha ironizzato sulle ginocchia del fighter, suggerendo che l'età stia iniziando a presentargli il conto e che potrebbe essere un po' gli sgoccioli della sua carriera.
0: Sgoccioli?
1: Karma, attenzione
0: o meno,
1: al karma.
0: Occhio, perché insomma potrebbe rivalersi in qualche modo, perché va bene, magari nell'ottagono non fa la differenza.
1: Però lo trovi nel, non so,
0: in un backstage.
1: Non lo so, ma anche nel reparto surgelati
0: avrebbe bisogno dell'aiuto di Fred Dust, il nostro bel Machine Gun Kelly, così come nel singolo Fix Your Face.

0: Oasis, She's Electric, 1995. Abbiamo detto di eventi sportivi nel weekend ce ne sono stati diversi, ovviamente anche i mondiali che hanno visto l'Inghilterra vincere sul prevalere sulla Norvegia. Ovviamente c'era buona parte dei sostenitori delle altre nazioni che facevano il tifo per la Norvegia. Insomma, l'Inghilterra non è simpatica a tutti, però ha prevalso ovviamente
1: però
0: la squadra più forte.
1: Però si stava cavando bene e poi sicuramente quindi, al sostegno di qualcuno di importante.
0: E quindi che cosa dice il buon Liam, che già ovviamente si becca tutti i compensi della CIA per Wonderwall?
1: Ma se riprende lo stesso anche soltanto se la cantano, perché non la, la riproducono? Ah, la riproducono? Ah, pensavo fosse solo coro. Allora complimenti a Liam Gallagher.
0: Ma non lo so. Beh, qualcuno allora innanzitutto ci sono stati dei dati consegnati proprio due settimane fa che dicevano che c'era stato un 50% d'aumento degli stream sul brano, proprio grazie a questa cosa dei mondiali. Quindi
1: come se Wonderwall ne avesse bisogno. Comunque ha detto, preso bene e comprensibilmente da tutta la situazione, Liam Gallagher ha detto: niente, questo mondiale lo vince l'Inghilterra. Non è neanche scaramantico. No. E di solito questa cosa non si dice. Dice: lo vinciamo sicuramente noi, non so come, ma lo vinciamo.
0: Va bene. E
1: ok,
0: a questo
1: quindi
0: punto,
1: poi deve cantare, però.
0: Poi canta, poi l'ha dichiarato, che cantava anche Noel, forse. Quindi Noel, tra l'altro, sugli spalti.
1: Noel era a Los Angeles a vedere Spagna-Belgio, dove ha vinto la Spagna. Era insieme a Javier Bardem.
0: Non si è preso la responsabilità di andare a vedere l'Inghilterra.
1: Esatto. E insieme a Penelope Cruz c'era anche Brad Pitt e compagni. Una bella compagine, insomma, un crossover tra rock britannico e cinema spagnolo. Ci piace.
0: Alanis Morissette ci porta in Canada, questo è Guardian.

0: Alanis Morissette, questa era Guardian.
1: Estate, tempo di concerti, di festival, ne parliamo tra pochissimo qui su Virgin Radio. Virgin Generation.
2: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
6: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
7: Il muro dà, il muro prende.
6: Con Max Giusti.
7: Sta tornando The Wall. Ti aspetto.
6: Da stasera 18:45, Canale 5.
8: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
9: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
8: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
9: Sì, sì, come no?
10: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
11: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
12: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, eh? Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
13: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
14: Quel brivido che ti sale quando il meccanico ti dice «qui c'è un problema». Quel brivido non lo possiamo controllare. Tutti gli altri sì.
15: Airzone, il sistema per la tua climatizzazione gestita dall'app Airzone Cloud. Comfort, risparmio e controllo. Airzone, benvenuto alla climatizzazione consapevole.
16: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
17: Scialla, c'è Skoda!
16: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
17: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
16: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
18: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
19: Virgin Classics 1979.

0: Il rock che fa bene anche alle 19.54 minuti, poco prima della fine di Virgin Generation, gli AC/DC con Highway to Hell, un grande classico. Attenzione, novità per quanto riguarda il percorso discografico degli Interpol, nuovi singoli anche condivisi recentemente. Interpol che hanno suonato al Mad Cool Festival, festival interessantissimo che si tiene a Madrid, in Spagna, ma prima di concedersi la performance sul grande stage
1: hanno deciso di fare un secret show, un intimate live concert, perché insomma è un momento caldo per gli Interpol, praticamente arriverà il nono album il 28 di agosto, che si intitolerà This Mirror Waits at On, e c'è anche un singolo con cui lo stanno anticipando. Questo singolo, che poi lo ascolteremo anche, ma si intitola Iron City ed è il nome che hanno utilizzato per esibirsi proprio durante l'Intimate Show. Quello era il nome della band, un po' in codice, però poi in realtà i fan che li conoscono, insomma, avevano capito immediatamente che c'erano di mezzo gli Interpol. Comunque, decimo anniversario di questo festival incredibile a Madrid, se ne sta parlando tantissimo sui social network, non solo degli Interpol ma anche di di Nick Cave and the Bad Seeds. La lineup era assurda: Foo Fighters, Wolf Alice, Florence and the Machine, tutti artisti che sono già passati in Italia nelle date precedenti con dei concerti targati Virgin Radio.
0: Hai capito, mica niente. Intanto gli Interpol, un passo indietro per questo disco, il singolo precedente era See Out Loud.

0: See you loud. Chiudiamo così questa puntata di Virgin Generation con la New York degli Interpol, la New York che ha assaggiato anche la nostra
1: che
0: Melissa Greta.
1: Che meraviglia, con i Bon Jovi, fantastico. Comunque, ragazzi, noi torniamo come sempre domani dalle 18 alle 20 qui dagli studi di Milano. Grazie per essere stati con noi, grazie a Patrick in regia, grazie mille Andrea Rock.
0: Grazie a Melissa e ovviamente grazie a Virgin Radio per la buona, ottima musica che condividiamo ogni giorno. Virgin Generation.
2: Virgin Radio.
3: Sono le 20 e un minuto.
2: It's 8:01 p.m.
4: Hi, I'm Mick Jagger from the Rolling Stones and we've got some new music coming out. I don't think you've heard anything exactly like this from us before. It's not about expression. First, you have to please yourself. You just don't give up.
5: Best Rock 500. The songs that made rock history.
6: I brani che hanno fatto la storia del rock. Su Virgin Radio. Best Rock 500.
5: Best Rock 500.

Ah.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Mi manchi ma domani torno. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
2: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
3: Il muro dà, il muro prende.
2: Con Max Giusti.
3: Sta tornando The Wall, ti aspetto.
2: Da stasera 18.45, Canale 5.
4: E quest'anno che isola scegli? Scopri con Corsica Sardegna Ferries quali sono le migliori offerte per viaggiare verso Sardegna e Corsica. Andare in vacanza con le navi gialle di Corsica Sardegna Ferries conviene. Vai subito su corsicaferries.it.
5: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
6: Cosa?
5: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
6: Ma arriva per le vacanze?
5: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, TAEG 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
7: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
8: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
12: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
13: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
14: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce e o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
15: È ora di cambiare le regole. È ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
16: GWM, go with more.
17: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia?
18: E per un giro in scooter al tramonto?
17: Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
19: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
20: Ci sta.
19: Su una grande nave.
20: Ci sta.
19: A un prezzo piccolo.
20: Ci sta anche quello.
21: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy. E naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
22: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 3,99, TAEG 5,14. Anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
6: Best Rock 500.
0: Su Virgin Radio, Best Rock 500. Il meglio della storia del rock.

0: Best Rock 500. La storia continua tra poco su Virgin Radio. Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
1: Il muro dà, il muro prende.
0: Con Max Giusti.
1: Sta tornando The Wall, ti aspetto.
0: Da stasera 18:45, Canale 5.
2: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
3: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
4: Sì, certo.
5: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,90€. Solo da Old Wild West.
6: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750€ in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033€, 33 rate mensili da 99€, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88€. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750€.
7: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
8: Possiedi un impianto fotovoltaico incentivato? Il GSE ti ha trattenuto 20 euro a modulo e sei responsabile del ciclo del loro fine vita. Ma forse non sai che puoi risparmiare il 50%. Col consorzio EcoPV paghi solo 10 euro a modulo, ti verrà rimborsata la somma trattenuta e garantito il loro corretto trattamento. E puoi delegare tutte le pratiche a EcoPV. Iscriviti eco-pv.it.
9: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550€. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
11: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950€. Vai su Ford.it.
12: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
13: Ho fatto la scelta giusta.
12: Cioè?
13: Faccio pubblicità in TV.
12: Non ci credo.
13: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
12: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
13: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
12: Adesso?
13: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
14: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
15: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
16: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
17: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
18: Deghi aprire la pagina deghi.it.
19: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
16: Poi deghi solo cliccare.
19: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
16: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
20: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
17: Deghi provare.
16: Deghi fidarti.
17: Perché se non deghi, non ci credi.
21: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte del

0: tempi, oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
1: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAEG 883. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
2: Su Virgin Radio, Best Rock 500. I brani che hanno influenzato, cambiato e segnato la storia del rock.
3: Best Rock 500.

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500 torna domani alle 20 su Virgin Radio. Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Best Rock speciale Paul McCartney. A maggio l'ex Beatle ha pubblicato un nuovo album solista, The Boys of Dungeon Lane. But it was home to us. Un lavoro introspettivo in cui racconta ricordi mai condivisi prima. The world around us wasn't safe, a place was falling down. In un appuntamento unico con Alteria, lo ascoltiamo insieme a un esclusivo track by track dell'artista. The days we left behind. Best Rock speciale Paul McCartney, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
3: Virgin Radio.
1: Sono le 21.
3: It's 9 p.m.
1: Su Virgin Radio, Free Rock, solo musica senza interruzioni. Virgin.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cammi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Non voglio essere fritto!
4: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
3: E gli altri?
4: Gli altri vadano a farsi friggere!
5: Fiorentini, le gallette e gli snacchini!
6: Alcune domande diventano risposte indimenticabili. Corriere della Sera presenta Le grandi interviste di Aldo Cazzullo. Una raccolta di dialoghi tra i grandi protagonisti del nostro tempo e il giornalista Aldo Cazzullo. In edicola gratis solo il 14 luglio con Corriere della Sera.
7: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
8: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
9: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
10: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
9: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
11: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
12: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Bayon GPL. Tua in 35 rate da 85 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.948 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,91%. Valore futuro garantito 9.976 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
13: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
14: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
15: Ho fatto la scelta giusta.
14: Cioè?
15: Faccio pubblicità in TV.
14: Non ci credo.
15: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
14: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
15: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
14: Adesso?
15: Sì, adesso.
16: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
17: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
18: Deghi arredare casa?
19: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
20: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
21: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
20: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
19: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
20: E te lo porto io! Deghi provare!
18: Deghi fidarti!
20: Perché se non Deghi, non ci credi!
22: Ho comprato una perla nera.
23: E perché?
22: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
23: E perché?
22: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
24: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
0: Renault.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli senza ricarica.
0: A luglio, Renault Clio full hybrid e-tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
5: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
6: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
7: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
6: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
8: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
2: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
3: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
4: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
3: Oh, Contacta, adoro!
4: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
5: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
6: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
8: Che fame!
9: Mac!
7: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
10: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
11: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
10: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
12: Amore, è fatta, sono stata in Citroën e l'ho comprata.
13: Cosa?
12: Ma sì, Citroën C3 da €49 al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
13: Ma arriva per le vacanze?
12: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da €49 al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo €5,650, rata finale €9,486.
14: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
15: Virgin Classics
16: 1969.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
3: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
5: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
6: E quest'anno che isola scegli? Scopri con Corsica Sardegna Ferries quali sono le migliori offerte per viaggiare verso Sardegna e Corsica. Andare in vacanza con le navi gialle di Corsica Sardegna Ferries conviene. Vai subito su corsicaferries.it.
7: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
11: Virgin Radio.
12: Sono le 22.
13: It's 10 p.m.
14: Welcome to Virgin Motel. Johnny J. Douglas is here. His service starts now.
15: Una nuvola copre la luna e lei ridisegna di luce i suoi contorni. Nella notte le montagne della Death Valley sembrano dei giganti minacciosi. Me le lascio dietro le spalle e mi dirigo verso il Virgin Motel. Puntuale, come al solito, arrivo per iniziare il mio turno. Nel parcheggio ci sono due auto. Non sono da solo, penso. Questa è una buona notizia. Mi sistemo al mio posto e prima di fare qualsiasi cosa accendo la radio. La musica inizia a diffondersi e io mi sento già in buona compagnia. Cosa aspettate a prendervi una stanza?

Ero andato di là a prendermi qualcosa da bere e non l'avevo sentita entrare. Per questo la sorpresa è stata doppia quando me la sono ritrovata davanti. È passato un bel po' di tempo, signor Douglas, non è così? È così, volevo risponderle subito, ma mi sono perso a ripercorrerla con lo sguardo, avendo premura di riabbracciare con gli occhi ogni centimetro del suo corpo. Troppo tempo, Anne, mi sono finalmente deciso a risponderle. Lei si è sciolta in un sorriso, io ho aperto le braccia per stringerla a me. Mi fermo qualche giorno, che ne dici? Mi ha sussurrato con la bocca vicino al mio orecchio. Beh, ti dico, bentornata al Virgin Motel.

0: Torniamo subito. Restate al Virgin Motel.
1: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda 2, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro.
2: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
3: Un'ora?
4: No.
3: Un giorno?
4: No.
3: Un mese?
4: Fuochino.
3: Non mi dire, 2 mesi!
4: Eh sì. Passa Enel e hai gratis il primo mese di prezzo luce, il primo e il secondo anno. Cosa aspetti? Vai su Enel.it, chiama il 140 o passa nei negozi. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis è riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre info in negozio e su Enel.it.
5: Riparte la super rottamazione Opel! A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
6: Alcune domande diventano risposte indimenticabili. Corriere della Sera presenta Le grandi interviste di Aldo Cazzullo. Una raccolta di dialoghi tra i grandi protagonisti del nostro tempo e il giornalista Aldo Cazzullo. In edicola gratis solo il 14 luglio con Corriere della Sera.
7: Una gustosa compressa al mese di Ad Tab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Ad Tab. Amarsi è facile. Ad Tab.
9: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
10: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
12: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
13: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com. Mi manchi ma
14: domani torno. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. TAN fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
15: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
16: Temperature da record stanotte. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
17: Virgin Motel. Only on Virgin Radio.

Molti arrivano, qualcuno se ne va in piena notte, come James. Mi dispiace partire, signor Douglas. Il Virgin Motel mi piace. Potrei venirci a vivere. Lo ascolto, sperando non assomigli a me, ricordando che ogni volta che ho pronunciato quelle parole, poi sono salito in macchina per allontanarmi da un posto in cui non ho mai più fatto ritorno. Gli restituisco i suoi documenti. Lui si avvia verso l'uscita con i suoi bermuda gialli e una maglietta scolorita dei Van Halen. Con quei capelli sembra uno di loro.

Sembra appena uscito indenne da una gabbia di leoni. Jeans strappati, capelli scompigliati e un'espressione un po' smarrita. Tutto bene, amico? Mi risponde con un'altra domanda. Dove sono finito? Al Virgin Motel, dico io, ma la cosa non lo rassicura. Continua a guardarsi intorno e sembra non capire. Lo invito a sedersi. Gli offro un bicchiere d'acqua. Dalla radio parte un altro buon disco rock e nei suoi occhi intravedo una luce.

0: Chiedono di me alla stanza 17. Vado a sentire di cosa si tratta. Torno subito. Restate al Virgin Motel.
1: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
2: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
1: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
2: Sì, sì, come no?
3: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
4: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party.
3: TAEG 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.

0: 5€ al mese. Vai su corriere.it/estate.
1: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7.99, TAEG 11.25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
2: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
4: Ho fatto la scelta giusta.
3: Cioè?
4: Faccio pubblicità in TV.
3: Non ci credo.
4: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
3: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
4: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
3: Adesso?
4: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
5: Deghi arredare il tuo giardino?
6: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
5: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
6: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
7: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
6: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
5: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
6: Deghi provare.
5: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 7.99, TAEG 9.58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Giaecu. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
9: Sistemate i bagagli nelle vostre stanze. Vi attende una lunga notte rock al Virgin Motel.
10: Virgin Radio.

Lo zoom della sua macchina fotografica è più lungo del mio braccio. Sono un cacciatore di stelle, mi dice, notando la mia curiosità per la sua apparecchiatura. È nel posto giusto, ribatto, mentre lui prende confidenza con il Virgin Motel. Ritiro i suoi documenti e decido di sistemarlo nella stanza numero 9. Gli consegno le chiavi, ma il tipo barbuto mi comunica che molto probabilmente non andrà a dormire prima dell'alba. Salgo giusto per lasciare il mio bagaglio, precisa. Poi mi tuffo là fuori. C'è un cielo fantastico stanotte,

0: Vi consiglio di non muovervi da qui. Presto sarà ancora Virgin Motel.
1: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Giulia, con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
3: Virgin Radio.
1: Sono le 23.
4: It's 11 p.m.
1: Su Virgin Radio, Virgin Motel. Da queste parti il buon rock rientra nel servizio.
5: Virgin Motel.

divora l'ultimo boccone del suo hot dog e mentre sta ancora masticando mi chiede se c'è una camera disponibile per la notte. Ah, la sua voracità è disgustosa, tanto che non vedo l'ora che sparisca dalla mia vista. Registro in fretta i suoi documenti, incasso i 50 verdoni e gli consegno le chiavi. L'energumeno gira i tacchi, portandosi via con sé i suoi problemini di aerofagia. Rimasto solo, faccio un respiro di sollievo e alzo il volume della radio. E il Virgin Motel torna ad essere un posto magico.

Un pick-up giallo canarino entra nel parcheggio del Virgin Motel. Quattro tipi corpulenti e barbuti scendono dalla vettura. Il primo, con una bandana rossa legata in testa, sembra Hulk Hogan. Camminano ridendo verso l'ingresso. Spero siano animati da buone intenzioni, perché non ho alcuna voglia di avere delle grane stanotte. Entrano spingendo con troppa forza la porta che va a sbattere contro la parete. Già non li sopporto e credo che la mia espressione non nasconda il mio stato d'animo. Uno del gruppo, quello all'apparenza più minaccioso, ha il buon gusto di chiedere scusa. Rivaluto positivamente la loro posizione, soprattutto quando, prestando orecchio alla musica, dicono in coro: «Finalmente un po' di rock come si deve!»

0: Salgo a portare questa valigia nella stanza 12. Aspettatemi qui al Virgin Motel. Il vostro Johnny J. Douglas torna subito.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
3: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
4: Alcune domande diventano risposte indimenticabili. Corriere della Sera presenta le grandi interviste di Aldo Cazzullo. Una raccolta di dialoghi tra i grandi protagonisti del nostro tempo e il giornalista Aldo Cazzullo. In edicola gratis solo il 14 luglio con Corriere della Sera.
5: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro, è ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo a Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
6: GWM, go with more.
7: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
8: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
12: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
13: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
14: Abbiamo le migliori tariffe della valle. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
15: On Virgin Radio.

Io non ho mai programmato niente, signor Douglas, ma più volte ho avuto la sensazione di stare andando nella direzione giusta. Sono convinto che le persone che si affannano a pianificare qualsiasi cosa si perdano molte cose belle della vita e soprattutto non sanno godersi il viaggio. Convinto che non possa esserci alcun contraddittorio a quello che ha appena detto, si abbandona alla lettura del libro che teneva appoggiato sulle ginocchia. Nel silenzio che si interpone tra di noi, torniamo ad essere due perfetti estranei. Io, il portiere di notte di questo albergo malandato. Lui, nient'altro che un nuovo strambo, cliente del Virgin Motel.

Entrano al Virgin Motel praticamente avvinghiati. I due piccioncini non bruciano, ardono dal desiderio. È lui a parlare, a chiedere se c'è una stanza disponibile per la notte. Una con una rete del letto piuttosto resistente. L'uomo barbuto sorride della sua battuta infelice, cercando complicità nella compagna. Io prendo i loro documenti e chiedo il pagamento anticipato. Poi, prima che si allontanino, chiarisco un punto. Se qualcuno dei miei clienti si lamenta per i rumori, la tariffa raddoppia.

0: Abbiamo ancora molto rock da liberare nelle nostre stanze. Restate qui, torno tra poco e sarà ancora Virgin Motel.
1: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna, come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
2: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
3: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio.
1: Come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
2: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta

0: isola scegli. Scopri con Corsica Sardegna Ferries quali sono le migliori offerte per viaggiare verso Sardegna e Corsica. Andare in vacanza con le navi gialle di Corsica Sardegna Ferries conviene. Vai subito su corsicaferries.it.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Hai mai gustato la burrata al basilico che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
3: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il Corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più Corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
6: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
7: Devi trovare il prezzo migliore?
5: Devi semplicemente andare su deghi.it.
8: Devi scegliere, cliccare
7: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
9: Devi provare.
7: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
10: Voce generata in AI.
11: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
12: Kia. Movement that inspires.
1: Nel cuore del mattino, Alteria ti porta in un mondo fatto di infinite connessioni. Dal rock ai libri, dai concerti ai viaggi, notizie bizzarre e curiosità in uno scambio continuo con gli ascoltatori. Perché ogni momento condiviso può diventare una bella storia di rock and roll. Morning Glory con Alteria, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 11, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV. Vento del deserto e buon rock. Su Virgin Radio, Virgin Motel.
13: Virgin Motel.

0: died and you just stood there. I died and you watched me. I died and you walked by and said no.
1: La bionda va a sedersi sul divano. Ha tutta l'aria di una persona che ha una storia interessante da raccontare. Si tira su i capelli, fermandoli con una matita in una specie di chignon, poi si appoggia alla spalliera e fissandomi negli occhi mi dice: «Sono sicura sia passato di qui». Con grande curiosità mi chiedo chi sia il soggetto sottinteso della frase. Non tarda molto a svelarlo. Sto parlando di mio nonno, un vecchio cercatore d'oro che ha fatto perdere le sue tracce. Lo sapevo che anche stanotte non mi sarei annoiato al Virgin Motel.

litigano da quando sono arrivati al Virgin Motel. E non lo fanno nell'intimità della loro stanza, ma qui, dove tutti possono sentirli. Il problema, se non ho capito male, sono le attenzioni che il povero signor Stallman avrebbe rivolto alla signorina Ramirez. La moglie non ha intenzione di fargliela passare liscia. Io mi diverto ad osservarli. Mi piace vedere così tanta passione in una coppia un po' attempata.

Mi dia la camera più comoda che ha, mi dice entrando al Virgin Motel. Mi viene sempre un po' da sorridere quando avanzano queste pretese. Vorrei proprio vedere la loro faccia quando poi entrano nelle nostre stanze. Eccola accontentato, la numero 7, è la più spaziosa che abbiamo. Si mette in tasca la chiave mentre io ritiro il suo documento. Prende il suo bagaglio, sta per salire le scale, ma poi si blocca proprio sul primo scalino quando sente partire questo pezzo alla radio.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Gli anni Ottanta sono stati un periodo di grande fermento musicale. Si esplorarono confini musicali inediti. Nacquero nuovi stili come la New Wave, il crossover, il power rock. Rivivi questo incredibile decennio e riscopri i suoi protagonisti con Virgin Rock 80. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
2: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
3: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
2: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
3: Sì, sì, come no?
4: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
5: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space, con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
7: Mi manchi ma domani torno.
8: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
9: Nel frigo bar troverete bevande per refrigerarvi. Buona permanenza al Virgin Motel.
10: On Virgin Radio.

Sul divano del Virgin Motel, il signor Pearl si accarezza la sua lunga barba bianca. Gli interessano le grandi problematiche del mondo. Assume pose pensierose e si interroga, provando a darsi delle risposte. Sogna. Sembra un vecchio saggio e come tale

Due passi e lei si distanzia di due passi. Cammino 10 passi e lei corre 10 passi. Non la raggiungerò mai. A cosa serve dunque l'utopia? Esattamente a questo, perché io non smetta mai di camminare. Nella giusta direzione, mi permetto di aggiungere.

Non ce la fa neppure a mettere la moto sul cavalletto. Decisione saggia quella di fermarsi per la notte, viste le sue condizioni. Barcollando, arriva fino alla porta d'ingresso del Virgin Motel, la spinge. Ed ecco che me lo ritrovo davanti. Sta peggio di quello che immaginassi. Gli occhi talmente arrossati che sembrano quelli di un demone. Sbiascicando mi chiede se c'è una stanza disponibile. Tutti a me, penso, mentre tento di spiegargli qualche regola base di questo posto. Prima fra tutte, il pagamento anticipato.

0: A dove credete di andare? Non abbandonate le vostre stanze. Tra poco sarà ancora Virgin Motel.
1: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo...
0: A dove credete di andare? Non abbandonate le vostre stanze.

0: Virgin Rock Classic è la web radio che propone solo pezzi rock senza tempo. Virgin Rock Classic. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
1: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
2: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale, una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
0: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Rolling Stones. Guarda la video intervista esclusiva a Mick Jagger e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile limited edition del nuovo album Foreign Tongues. E ancora, Jack White. In palio il vinile del nuovo album Frozen Charlotte. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
4: Virginradio.it. Stay connected.
0: State ancora correndo lungo l'highway? Fermatevi per una notte di rock al Virgin Motel.
5: On Virgin Radio.

Certo, dovrei averci fatto il callo con i tipi strani. Tuttavia, ogni volta mi sorprendo. Il caso umano di oggi è il signor Peterson, arrivato al Virgin Motel nascosto dentro il costume della mascotte dei Detroit Tigers. Non avrei avuto tutto il diritto di sbatterlo fuori, secondo voi? In fondo, sono molto meno severo di quello che sembra. Lo ha riconosciuto anche il mio cliente, che adesso è andato a sedersi sul divano, cercando di togliersi la parte superiore del suo costume. Ah, ma rendetevi conto. Sto consegnando le chiavi della stanza numero 4 ad una gigantesca tigre di peluche.

Entra al Virgin Motel con una certa veemenza, inciampa sul tappetino d'ingresso e cade rovinosamente a terra. Lui e il suo bagaglio che si apre e disperde sul pavimento. Mi affretto per aiutarlo a rialzarsi. Lui, imbarazzato, cerca di raccogliere rapidamente il contenuto della sua valigia. Faccio in tempo a vedere alcuni oggetti alquanto strani che il signore tenta di nascondere alla mia vista. «Non farti troppe domande, JJ», mi dico, e dopo essermi accertato che il mio cliente non si sia fatto alcunché, vado a riprendere posto dietro il bancone della reception. Lui, tutto rosso in viso, si avvicina e chiede se c'è una stanza disponibile. Dico sì, e ripensando al contenuto della valigia, a fatica riesco a trattenermi dal ridere.

Non sono mai stata in un posto come questo. Wow, dice con aria estasiata la biondina dell'upper class newyorkese. Chissà come c'è finita qui. Ha tutta l'aria di essere una di quelle ragazzine ricche che trova molto avventuroso frequentare posti molto al di sotto delle sue possibilità. Già immagino i racconti che farà agli amici quando tornerà nella City. Si avvicina alla reception appoggiando sul bancone la sua borsa griffata. Sono convinto che solo quella varrà la metà di questo posto. Decido in un attimo che stanotte le nostre tariffe subiranno un lieve aumento. Sono $90, signorina. Tira fuori i verdoni senza fare una piega, mentre sul mio volto si schiude un gran sorriso. Benvenuta al Virgin Motel, dolcezza.

0: Fermi, fermi, fermi. Dove credete di andare voi? Mi assento solo per un attimo. Il vostro Johnny J. Douglas torna subito. E sarà ancora Virgin Motel.
1: Best Rock speciale Paul McCartney. A maggio l'ex Beatle ha pubblicato un nuovo album solista, The Boys of Dungeon Lane. But it was home to us. Un lavoro introspettivo in cui racconta ricordi mai condivisi prima. The world around us wasn't safe, the place was falling down. In un appuntamento unico con Alteria, lo ascoltiamo insieme a un esclusivo track by track dell'artista. The days we left behind. Best Rock speciale Paul McCartney, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
2: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Sistemate i bagagli nelle vostre stanze. Vi attende una lunga notte rock. Al Virgin Motel.
4: Virgin Radio.

Era convinto che a 33 anni avrebbe smesso. Quella è l'età in cui uno dovrebbe fare qualcos'altro, aveva detto, aggiungendo che non avrebbe mai sopportato di finire come Elvis a cantare a Las Vegas per le casalinghe e le vecchiette con la busta della spesa. A quanto pare, però, le cose non sono andate proprio secondo i suoi piani giovanili, perché lui sul palco ci sale ancora, e quando è lassù che si agita come fosse posseduto con il microfono in mano, non sembra proprio un ragazzo del 1943. Sempre lunga vita al rock and roll. Buona permanenza al Virgin Motel.

0: Datemi il tempo di registrare questo nuovo ospite. Presto sarò da voi. E sarà ancora Virgin Motel.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Placebo. Partecipa al contest. Potresti vincere il vinile di Recreated 30th Anniversary. E ancora Rolling Stones. Mick Jagger è il nostro nuovo rock ambassador. Guarda il video. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
3: VirginRadio.it. Stay connected.
4: Su Virgin Radio, Virgin Motel. Da queste parti il buon rock rientra nel servizio.
5: Virgin Motel.

diretto. Si nasconde dietro una risata nervosa e la cosa mi irrita un po', come quasi tutti i tentativi di seduzione mediocri. Ma la ragazza mostra del

Vi state girando e rigirando senza riuscire a prendere sonno? Magari vi siete di nuovo tirati su dal letto e a piedi nudi state camminando nella stanza. Forse siete andati fino alla finestra e state dando un'occhiata fuori. Ma al buio non si distingue niente. E poi, che forme ci saranno mai da distinguere nel deserto? Bevete un sorso d'acqua, vi ributtate giù e provate di nuovo a chiudere gli occhi. Allora, prima di andarmene, vi faccio ancora un regalo. L'ultimo disco di oggi. Buonanotte a tutti, da Johnny J. Douglas.

0: Qui c'è sempre una camera disponibile per chi ama il rock. Fermatevi al Virgin Motel. Vi aspetto per un nuovo appuntamento domani alle 22.
1: With Virgin Motel. Style Rock.